Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: perdo e mi domando se forse potrei volermi bene più forte. Di solitudine non si muore, ma si soffre.
1: Radio Verona in Love.
2: I successi più romantici di sempre.
3: Ed è

0: Sono le 3 in punto.
1: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.
2: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

unica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Verona In Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
2: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole,

0: meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano, le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Ho fatto un viaggio dentro una stanza

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Cercate di trovare la via di mezzo tra necessità e obblighi che la vita professionale impone, altrimenti non avrete più tempo per voi. Toro, con le stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Gemelli, a causa delle stelle disarmoniche rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza, faticherete a stabilire la calma però, fate meditazione. Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a cercare queste qualità dentro di voi. Leone, sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende in sospeso o concludere affari con calma. Un amico vi proporrà un'idea per la serata. Vergine, l'intesa con il partner sarà mirabile, vi capirete con uno sguardo, sarete segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo. Bilancia, vi lamentate per la routine quotidiana ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Scorpione, oggi potrete chiedere un aumento di stipendio oppure operare compravendite vantaggiose o ancora firmare prestigiosi contratti. In amore invece rifugiatevi nelle braccia del partner. Sagittario, le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni magiche. Capricorno, se siete alla ricerca di un'occupazione potete contare sull'aiuto delle stelle. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata l'ora della raccolta. Acquario, sarete impegnati a selezionare fra i vari progetti che vi verranno proposti i più interessanti. Obbligatevi ad adottare un saggio senso della misura. Pesci, divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Radio Verona.

0: Varna. Mamma mobil discount, vieni in bassa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Giochiamo, dai.
1: Sono le 7:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Verona accelera verso l'alta velocità ferroviaria. Sono iniziati i viaggi di prova sulla nuova tratta Brescia-Verona, lunga 48 km e costata oltre 3 miliardi di euro. Completati i lavori, binari e impianti, ora partono i test di sicurezza necessari all'autorizzazione. Entro luglio prenderanno il via anche le prove sul tratto Verona-Vicenza. L'intera linea Milano-Padova dovrebbe invece essere completata entro il 2032. Tra poco in cronaca tutte le principali i principali fatti di attualità di queste ultime ore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 4 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grazie ad 1.200.000 euro di contributi, AGEC conclude il piano delle città con la riqualificazione di due complessi residenziali di AGEC in terza circoscrizione. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore all'edilizia popolare Federico Benini e la presidente di AGEC Anita Viviani.
5: Una buona notizia per oltre 70 famiglie ospitate in due edifici AGEC in terza circoscrizione in città. Per Natale avranno abitazioni maggiormente confortevoli. Nelle palazzine AGEC di via Spagnolo a San Massimo e in via Monreale a Borgo Nuovo entro l'anno verranno eseguiti importanti lavori.
6: Com'è vivere dentro queste case AGEC attualmente?
7: Sicuramente interventi di questo tipo rendono anche più dignità alla vita di chi vi abita, quindi è importante continuare ad andare avanti su questo tipo di interventi proprio per questo motivo.
5: Sono in programma cambio dei serramenti, isolamento termico, cambio di tapparelle e cassonetti, sistemazione del manto di copertura, tinteggiatura del vano scale e piano terra. In via Monreale verranno anche ritinteggiate le ringhiere dei poggioli. 1.200.000 euro la spesa, coperta da finanziamenti pubblici.
8: Come per tutte le aziende casa che si basano sull'introito di affitti fortemente calmierati sono possibili grazie alle risorse pubbliche. Devo dire che AGEC in questo senso ha portato avanti una vera e propria strategia aziendale per riuscire ad intercettare anche in quest'ultimo periodo tutte le risorse possibili.
4: Dopo l'orrore avvenuto nel Cosentino con i quattro braccianti agricoli arsi vivi, ci si interroga anche sulla presenza del caporalato, che esiste anche nel veronese, come confermano le operazioni di polizia messe a segno dalle forze dell'ordine, ma resta un fenomeno difficile da estirpare anche se si cercano soluzioni. Nel servizio di Silvia Beltrami, Pierpaolo Romani, Avviso Pubblico e Daniele Mirandola, UILA Verona.
9: Il veronese, con il trevigiano e il polesine, è la zona più colpita dal fenomeno del caporalato. A processo a breve andranno due caporali indiani arrestati dalla Guardia di Finanza Colonia Veneta per riduzione in schiavitù di 33 connazionali che lavoravano 12 ore al giorno nelle campagne della Bassa. Un fenomeno attenzionato da Avviso Pubblico, Agribi, UILA, Camera di Commercio.
10: Queste persone vengono gestite da un sistema che le prende nei paesi dove sono nati, li fa transitare, li porta a destinazione e poi il costo di questo lungo viaggio deve essere riscattato attraverso il pagamento di attività fatte con la riduzione in schiavitù che pensavamo essere un fenomeno confinato nella storia, invece è tuttora presente.
9: Invisibili che si alzano prima dell'alba, vanno nei campi in bicicletta per fare un lavoro che nessuno vuole fare più. Persone che il più delle volte non denunciano per paura o perché non conoscono la lingua, e quando arrivano vengono messi subito al lavoro senza far conoscere i loro diritti, diventando dunque vittime dello sfruttamento. Un sistema criminale gestito dalla mafia, una realtà purtroppo sommersa, un problema difficile da rincorrere.
0: Perché è un problema molto esteso, parcellizzato, e quello che noi pensiamo è che dobbiamo lavorare per anticipare questo problema, quindi evitare che le persone si trovino in questa condizione, quindi fornendo loro un accompagnamento al lavoro, dandogli possibilità di conoscere la lingua, diritti, doveri, e anche facendo l'incontro trasparente tra domanda e offerta di lavoro.
4: L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha completato la squadra di vertice. Il direttore generale Paolo Petralia ha presentato a Mariana Lorenzoni e Roberto Sembeni, rispettivamente direttrice sanitaria e direttore amministrativo. Per la prima volta è un ritorno, nella sua provincia d'origine. Viene dall'azienda sanitaria di Mantova, dove ricopriva lo stesso ruolo. Il neo direttore amministrativo Sembeni ha invece una competenza maturata in diversi contesti professionali, sociosanitario e privato. In cima alle priorità della squadra, ribadisce Petralia, lo smaltimento delle liste di attesa. Ieri hanno preso entrambi parte al primo collegio di direzione. Presentata ieri mattina a Roma dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, l'evento Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, in programma domani, venerdì, all'Arena di Verona, e che sarà trasmesso in Mondovisione da Rai 1 dalle 21.30. Oltre all'anfiteatro sarà utilizzata anche Piazza Bra, che sta già cambiando volto, nel servizio di Mario Pugliero, il ministro Mazzi.
11: Campioni del mondo, Italia Loves UNESCO. Un titolo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che non vuole essere provocatorio. Non saremo al mondiale di calcio, ma nello sport, dice Mazzi, abbiamo Sinner e Kimi Antonelli, ma soprattutto siamo il paese con il più alto numero di patrimoni UNESCO.
12: Noi a volte viviamo in un paese dove troppo spesso ci sono striscianti forme di autolesionismo. Quindi siamo più riconosciuti, amati dagli stranieri che non da noi stessi, e quindi noi diciamo, vogliamo spiegare, divulgare agli italiani che il nostro paese è la più grande potenza culturale al mondo.
11: La cucina in Piazza Bra con Paolo Belli, il canto lirico in arena con 1000 Carlucci e con 500 artisti, l'orchestra, il coro, il ballo della Fondazione Arena, per proporre le arie più belle con tanto di costumi e scenografia. Ma la grande novità è il lancio della candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio mondiale dell'umanità, e a coordinare il lavoro per l'UNESCO ci sarà Renzo Arbore.
4: Siamo alla viabilità e alle previsioni del tempo.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
15: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
16: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
21: Radio Verona.
22: Viabilità.
4: Al momento il traffico risulta scorrevole, seppur inizialmente sostenuto sull'intera rete viaria di nostra copertura. Stessa situazione anche per quel che riguarda la viabilità ordinaria, con le prime congestioni sulle principali arterie che da sud portano verso il centro e poi sulla tangenziale ovest in direzione nord, per quel che riguarda anche le arterie ad est non ci sono al momento particolari segnalazioni di criticità da segnalare. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
4: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, quando avremo anche un po' di pioggia. La temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima si attesterà a 17, venti moderati da est nord-est al mattino, più da est invece al pomeriggio. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

0: diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Tempo Reale.
2: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati, è giovedì 4 giugno, io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, il nostro numero di WhatsApp lo conoscete, 335 60 11 610, c'è una parola che attraversa molte delle notizie di questa mattina, fragilità, fragili sono le tregue, fragili gli equilibri internazionali, fragili le economie e spesso fragili anche le persone che finiscono stritolate in meccanismi di abuso dai quali difficilmente riescono a liberarsi. Partiamo dal Medio Oriente. Dopo mesi di tensioni, Israele e Libano annunciano un accordo per rinnovare il cessate il fuoco e creare zone cuscinetto controllate dall'esercito libanese senza la presenza di Hezbollah. Però intanto, nel frattempo, nella notte, un drone israeliano ha colpito un'auto proprio in Libano, nel sud del Libano, e poi c'è anche l'altro aspetto, la speranza di una stabilizzazione che si scontra con la realtà della striscia di Gaza, dove un bombardamento israeliano su un edificio residenziale ha provocato 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte internazionale intanto arriva uno sviluppo politico inatteso dagli Stati Uniti. La Camera approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane dal conflitto con l'Iran, una decisione che rappresenta uno stop politico per Donald Trump, anche se il provvedimento resta sostanzialmente simbolico. E proprio mentre Washington discute, il presidente americano continua a parlare di possibili colloqui diretti con Teheran. Dall'Europa arriva invece una notizia che riguarda molto da vicino anche le famiglie italiane. Bruxelles infatti apre alla possibilità di maggiore flessibilità nei conti pubblici per sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e gli aiuti contro il caro energia. Soddisfazione del governo italiano che parla di una propria proposta accolta dalla Commissione. In realtà esattamente quello che ieri Dombrovskis ha detto, se dobbiamo aprire ad un sforamento del patto di stabilità, uno 0,3% nell'ambito di quello sforamento previsto per l'acquisto di armi pari a 1,5%, questo lo si può fare soltanto se lo fai per investire in energie verdi, in energie rinnovabili, non per ristorare famiglie e imprese dalle accise dei carburanti, che sono comunque energie fossili, oppure per ristorare appunto dal caro bollette. Questa è la differenza sostanziale tra quello che chiedeva Meloni al all'Europa e quello che invece l'Europa ha risposto. Cioè Meloni chiedeva: fammi fare più debito per poter ristorare dal caro bollette e dal caro benzina, e invece l'Europa dice: io ti faccio sforare, però se tu investi in maggiori energie rinnovabili, questo per non ritrovarci fra qualche anno qui con lo stesso identico problema di oggi. E poi in Medio Oriente, dunque, diciamo che si parla di tregua, invece in Ucraina la pace appare ancora lontana, continuano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev con vittime sia nella regione di Kherson sia in Crimea. Tuttavia dietro le quinte Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando insieme all'Ucraina per costruire le condizioni di un futuro tavolo negoziale con la Russia. Per ora sono segnali diplomatici ancora deboli, ma staremo dunque a vedere. E in Italia tiene banco anche il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Perché? Perché la Procura Generale di Milano ha espresso un nuovo parere favorevole, escludendo irregolarità nell'iter e smentendo alcune delle ricostruzioni giornalistiche che avevano alimentato polemiche nelle ultime settimane. Ricorderete l'inchiesta del Fatto Quotidiano. I legali dell'ex consigliera regionale lombarda annunciano adesso possibili azioni legali contro alcune testate e trasmissioni televisive. E poi c'è la vicenda della cronaca più dura, quella avvenuta in Calabria, dove proseguono le indagini sulla morte dei 4 braccianti stranieri bruciati vivi nella piana di Sibari. Gli inquirenti seguono la pista di una guerra per il controllo dello sfruttamento nei campi agricoli. 2 sopravvissuti sono stati posti sotto protezione, una storia di caporalato, lavoro nero, violenza e abusi nel cuore dell'Europa. nel 2026. Questi alcuni dei temi che ci accompagneranno nella mattinata, tra poco i quotidiani, le analisi, le interviste, i vostri messaggi qui a Tempo Reale su Radio Verona.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: E siamo a due passi dal mare, come canta Giusy Ferreri. Sono le 7:26 minuti, 46 secondi di questo giovedì 4 giugno. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Il taglio alto del giornale L'Arena questa mattina è dedicato al termine dei lavori della TAV Brescia-Verona. Questo è il tratto interessato. Finiti i lavori, test per i supertreni, vi hanno lavorato in 6.000. Ora la linea per Vicenza dice che praticamente da Brescia-Verona è già il tempo di viaggi di prova e nel tratto che va dall'uscita della città sino a Vicenza i test sono in calendario per il prossimo mese, quindi dopo Verona-Brescia ci sarà appunto Verona-Vicenza, così come ci viene raccontato da Fiorini a pagina 15 del giornale L'Arena. Mentre sempre per quel che riguarda la viabilità, in questo caso viabilità su gomma, parla un urbanista intervistato da Camilla Madinelli sul giornale L'Arena a pagina 26 in merito al tema della Valpolicella sempre più intasata di auto o comunque della morsa del traffico, così come viene raccontato. Occorre bypassare i centri abitati, dice l'architetto urbanista Tullio Galletti. La priorità è mettere in rete una nuova strada, fare puntati anche sui trasporti. Insomma, si discute molto di opere che comunque verranno. Per chi fosse interessato, c'è anche una indagine all'interno del nuovo partito del generale Vannacci con i vari volti che hanno aderito a questo movimento. Infatti la cosa interessante, ci racconta appunto Enrico Giardini, è che vengono da UDC, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, sono amministratori oppure ex, ma ci sono anche tante persone che si affacciano adesso alla politica, moderati oppure anche di estrema destra. E il popolo, per così dire, di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, a pagina 16, appunto questo fenomeno studiato anche in base alle adesioni che raccoglie. C'è poi un altro caso che viene raccontato sull'Arena che ricorda, adesso beh, però ci arriviamo, no? Si bagna nella fontana, un video e polemiche. Un caso a Bovolone per un quindicenne, quindi stiamo parlando di un minorenne che va a bagnarsi nella nuova fontana di Bovolone, viene ripreso, il video finisce online e in paese scatta una gogna. I genitori vengono persino minacciati, i genitori di questo bambino, e stranamente, casualmente, si tratta di genitori stranieri di questo bambino. Il quindicenne che si è tolto le scarpe ed è entrato in acqua per toccare il getto ed è uscito. Questo è quanto avvenuto. Ma le polemiche sono proprio sull'opera, cioè sulla fontana, che secondo i detrattori, per il tipo di forma e la collocazione, inviterebbe proprio a bagni estivi, anzi creerebbe proprio una confusione a riguardo, e quindi la polemica si sposta anche su come è stata realizzata l'opera. Allora, sono stati condannati gli insulti razzisti nei confronti della famiglia di questo minorenne, che come tale va tutelato, e se dovessimo usare lo stesso metro di paragone per i turisti americani che si bagnano nella fontana di Trevi, allora che cosa dovremmo dire? No, dico perché giusto per dire a volte quanto si è piccoli, quanto si è ristretti nel modo di ragionare e quanto si applicano i criteri del pregiudizio nel valutare e anche nel soppesare i fatti. Insomma, sto ragazzino si è bagnato i piedi in fontana, ragazzi. 7:30, le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Teheran non avrà mai armi nucleari, lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio, per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale al Roland Garros e affronterà domani in semifinale Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Situazione che comincia a mutare sulla A4 Brescia-Padova, dove troviamo in direzione di Milano rallentamenti per traffico intenso e cantieri tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. Dicevamo appunto i cantieri in direzione di Milano che riguardano Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero, quindi quando si parla di traffico intenso bisogna anche calcolare che di mezzo ci sono i lavori, e poi ancora lavori sempre verso Milano tra Soave e Verona Sud. In direzione opposta anche in questo caso troviamo dei cantieri, quindi in direzione di Venezia, quindi stesso tratto, allacciamento A22 Modena Brennero e Verona Sud, e poi tra Verona Sud e Soave. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove anche qui si sono formate delle code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1, sono già di 4 km, siamo in carreggiata sud se non ve l'ho detto. Poi sulla provinciale 236 vi sono ritardi di 7 minuti, ma in questo caso siamo in provincia di Verona tra Contino e San Giacomo. Queste sono le due località interessate e sono da entrambe le direzioni per quel che riguarda appunto i rallentamenti. Non ci sono poi altre segnalazioni a parte un'aumentata congestione sulle principali arterie che portano in centro città. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona,
8: Radio Verona, tempo reale.

Allora, sono le 7:41 minuti e 50 secondi. Il nostro viaggio sui quotidiani, le prime pagine, ma non solo. Cerchiamo di fare anche qualche approfondimento in diretta su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Proseguiamo la nostra edicola con il giornale L'Arena, poi vi porto anche a spasso per il Veneto con gli altri giornali della nostra regione. C'è una notizia di cronaca che riguarda dello spray al peperoncino usato contro un ladro all'interno però di un ambiente chiuso, quello cioè di un supermercato, con una persona a Legnago che è rimasta ferita, così come viene definito. Prima il furto tra le corsie e poi la reazione dell'addetto alla sicurezza, che con lo spray al peperoncino blocca la fuga del ladro e ne consente l'arresto da parte dei carabinieri. Nel mezzo il supermercato evacuato e una quarantina di clienti coinvolti dall'odore acre della sostanza. È successo ieri all'Iperfamila a Porto di Legnago, attorno alle 17. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Legnago, l'ambulanza infermierizzata e l'elicottero di Verona Emergenza, una persona in ospedale appunto per le ustioni, comunque l'irritazione ricevuta dalla sostanza. Beh, io se devo mettere in conto che vado al supermercato e devo mettere in conto che un agente della sicurezza spruzza del peperoncino per fermare uno che si è rubato un prosciutto, magari, ecco, anche no. Se ci sono dei metodi riescono a tutelare anche la clientela che non c'entra nulla con queste cose, magari, grazie. E dopodiché parliamone, ecco, quantomeno parliamone, ecco. Poi c'è una notizia di centropagina che invece riguarda nuovi futuri scenari nel calcio dilettantistico, la fusione tra il Vigasio e il Villafranca, c'è un vertice sull'idea di un super club. Perché? Perché le due società hanno avviato i contatti e da questa sera sono previsti appunto incontri per valutare un progetto comune. Non ci sono ancora decisioni prese, l'obiettivo è appunto quello di creare una realtà più solida e competitiva. Dopo altre fusioni già avviate nel veronese, anche l'asse Villafranca-Vigasio potrebbe diventare il protagonista dell'estate sportiva, così appunto come ci viene raccontato nelle pagine di Sport 36 del giornale L'Arena. Sugli altri quotidiani della nostra regione, c'è anche questo da ricordare. Ieri c'è stato questo faccia a faccia nella redazione del giornale L'Arena tra i due candidati sindaci di San Bonifacio, Provoli e Frigo, a confronto. Sostanzialmente entrambi hanno espresso preoccupazione per l'astensionismo, che poi va molto, no? Cioè, tutti vi invitiamo a votare, votate, partecipate. È indicato come priorità il prolungamento della regionale 38 fino alla statale 11. Convergenza anche sulla demolizione dell'ex ospedale Zavarise e Manani, divergenza invece sul rilancio economico e sulla visione futura della città tra i due candidati sindaco, Provoli e Frigo. Sul giornale L'Arena questa mattina, tra poco, dicevo, vi porto anche a spasso per la nostra regione con gli altri quotidiani del Veneto qui in diretta su Radio.

0: porto amore.
1: Ma diciamolo por favor, ogni tanto le 7:50 minuti e 44 secondi, la nostra edicola che prosegue anche con gli altri quotidiani della regione. Se andiamo sui giornali NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, c'è una notizia che riguarda l'autonomia differenziata delle regioni, che oggi sarà presentata in audizione. Il testo ovviamente sarà presentato in audizione, però l'accordo è stato profondamente modificato rispetto alle tre intese firmate da Zaia nel 2025. Testo svuotato, questo è il titolo scelto dai giornali NEM, che scrivono: fatte fuori le deroghe alla normativa nazionale, ridotti i margini di manovra, circoscritti entro più limitanti paletti nazionali e tolte pure le risorse. 300 milioni di euro, il valore dei fondi integrativi estranei al sistema sanitario nazionale, ma anche l'intero valore dell'autonomia alla voce sanità. L'intesa sull'autonomia differenziata, il cui schema era stato vidimato dal governatore, che era stato vidimato dal governo a febbraio e che oggi il presidente Alberto Stefani racconterà in audizione al Senato, ne esce stravolto rispetto al contenuto della preintesa firmata nel 2025 dal ministro Calderoli e da Luca Zaia. Tolta la possibilità, in sintesi, per le regioni di definire i ticket, il numero del personale medico, i tetti di spesa e la governance delle aziende sanitarie. Presto ovviamente per dare una valutazione su questo stravolgimento o comunque su questo profondo cambiamento del testo. Se andiamo sulla Nuova Venezia, poi c'è un'altra notizia così a carattere sociale che però è interessante: uno zampirone dietro le fiamme che hanno spaventato Castello. Cosa manca alla rete antincendi? Castello è un rione di Venezia. Il botto improvviso, poi le fiamme che avvolgono quel piano mansardato dalla finestra fino al tetto, in attesa di capire con precisione le cause dell'incendio che martedì sera ha allarmato i residenti di Castello. E tra le ipotesi c'è appunto l'utilizzo di zampironi, quelli per le zanzare per intenderci, migliorano le condizioni di due bagnini che hanno dovuto ricorrere alle cure del SUEM dopo essere rimasti feriti nell'abitazione condivisa con altri colleghi nello storico complesso residenziale della Marinaressa. Questo per dire a volte come gesti apparentemente innocui possono trasformarsi in vere e proprie sciagure. Andiamo sul giornale di Vicenza, che ci parla della sentenza della Cassazione riguardo il crack Banca Popolare di Vicenza, dove viene confermata, ma con lo sconto, la condanna di Sorato, lieve sconto di pena per l'ex DG Samuele Sorato della Banca Popolare di Verona e Vicenza, Banca Popolare di Vicenza. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal legale dell'ex manager della Popolare. La condanna scende da 3 anni e 8 mesi a 3 anni e 4. La difesa: ma una persona nelle condizioni di salute drammatiche come le sue non potrebbe essere processata. Resta aperta l'inchiesta per bancarotta. Questo è diciamo l'inchiesta che. E Valdagno in rivolta per la chiusura del punto nascite decisa dal Ministero della Sanità. Perché? Beh, perché nascono pochi bambini. Allora sapete che facciamo? Ne scoraggiamo ancora di più le nascite, togliamo il punto nascite perché ce ne sono troppo pochi di bambini. Così sul giornale di Vicenza. Corriere del Veneto, sindaci allo scontro sui Maranza, le parole del sindaco di Treviso, presidente ANCI, ma anche leghista, Conte, Mario Conte, che tradizionalmente è sempre stato un moderato, dividono. Evidentemente sente l'odore di Vannacci, no? Ne sente l'odore, no? In qualche modo. Via la cittadinanza ai Maranza che delinquono e via anche i genitori che non li educano. Per i sindaci di centrosinistra, che citano il caso di Belluno dove un egiziano è stato picchiato da 6 italiani, sarebbe un provvedimento discriminante e soprattutto inapplicabile dal punto di vista giuridico, un tema su cui concordano anche molti sindaci di centrodestra. Questo per dire a volte come appunto la classe dirigente pensi alla pancia spesso delle persone anziché pensare a far evolvere la comunità che in qualche modo gestiscono. E sempre sul Corriere del Veneto si racconta appunto che mentre si va in consiglio regionale la questione della legge sul fine vita regionale, un'altra donna veneta ha scelto di morire in Svizzera. Ne abbiamo già accennato anche ieri a questo tema. E un altro caso interessante: un anno di guerra agli autovelox, calano gli incassi dei comuni. Nel limbo degli autovelox c'è chi continua ad incassare e chi per paura dei ricorsi ha preferito spegnere tutto. La cronaca da Vicenza: l'autista dell'autobus gli chiede il biglietto, lui estrae una pistola, voleva andare al pronto soccorso, ha dato in escandescenza. Si tratta di un italiano 31enne pregiudicato. Questa è la nostra edicola che si conclude, dopodiché tra poco abbiamo le ultime news locali con lo sport e Alessandro De Pietro e anche le previsioni del meteo in diretta su Radio Verona.
0: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
17: Radio Verona, tempo.

0: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Verona accelera verso l'alta velocità ferroviaria. Sono iniziati i viaggi di prova sulla nuova tratta Brescia-Verona, lunga 48 km e costata oltre 3 miliardi di euro. Completati i lavori, binari e impianti, ora partono i test di sicurezza necessari all'autorizzazione. Entro luglio prenderanno il via anche le prove sul tratto Verona-Vicenza. L'intera linea Milano-Padova dovrebbe essere invece completata entro il 2032. Tra poco tutte le ultime notizie di attualità.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 4 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grazie ad 1.200.000 euro di contributi, AGEC conclude il piano delle città con la riqualificazione di due complessi residenziali di AGEC in terza circoscrizione. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore all'edilizia popolare Federico Benini e la presidente AGEC Anita Viviani.
5: Una buona notizia per oltre 70 famiglie ospitate in due edifici AGEC in terza circoscrizione in città. Per Natale avranno abitazioni maggiormente confortevoli. Nelle palazzine AGEC di via Spagnolo a San Massimo e in via Monreale a Borgo Nuovo entro l'anno verranno eseguiti importanti lavori.
6: Com'è vivere dentro queste case AGEC attualmente?
7: Sicuramente interventi di questo tipo rendono anche più dignità alla vita di chi vi abita, quindi è importante continuare ad andare avanti su questo tipo di interventi proprio per questo motivo.
5: Sono in programma cambio dei serramenti, isolamento termico, cambio di tapparelle e cassonetti, sistemazione del manto di copertura, tinteggiatura del vano scale e piano terra. In via Monreale verranno anche ritinteggiate le ringhiere dei poggioli. 1.200.000 euro la spesa, coperta da finanziamenti pubblici.
8: Come per tutte le aziende casa che si basano sull'introito di affitti fortemente calmierati sono possibili grazie alle risorse pubbliche. Devo dire che AGEC in questo senso ha portato avanti una vera e propria strategia aziendale per riuscire ad intercettare anche in quest'ultimo periodo tutte le risorse possibili.
3: Dopo l'orrore avvenuto nel Cosentino, dove 4 braccianti agricoli stranieri sono stati arsi vivi, ci si interroga sul caporalato che esiste anche nel veronese, come confermano le operazioni di polizia messe a segno dalle forze dell'ordine, ma resta un fenomeno difficile da estirpare anche se si cercano soluzioni. Nel servizio di Silvia Beltrami, Pierpaolo Romani, Avviso Pubblico e Daniele Mirandola, UILA Verona.
9: Il veronese con il trevigiano e il polesine è la zona più colpita dal fenomeno del caporalato. A processo a breve andranno 2 caporali indiani arrestati dalla Guardia di Finanza Colonia Veneta per riduzione in schiavitù di 33 connazionali che lavoravano 12 ore al giorno nelle campagne della Bassa. Un fenomeno attenzionato da Avviso Pubblico, Agribi, UILA e Camera di Commercio.
10: Queste persone vengono gestite da un sistema che le prende nei paesi dove sono nati, li fa transitare, li porta a destinazione e poi il costo di questo lungo viaggio deve essere riscattato attraverso il pagamento di attività fatte con la riduzione in schiavitù, che pensavamo essere un fenomeno confinato nella storia, invece è tuttora presente.
9: Invisibili che si alzano prima dell'alba, vanno nei campi in bicicletta per fare un lavoro che nessuno vuole fare più. Persone che il più delle volte non denunciano per paura o perché non conoscono la lingua e quando arrivano vengono messi subito al lavoro senza far conoscere i loro diritti, diventando dunque vittime dello sfruttamento. Un sistema criminale gestito dalla mafia, una realtà purtroppo sommersa, un problema difficile da rincorrere.
11: Perché è un problema molto estremo. esteso, parcellizzato, e quello che noi pensiamo è che dobbiamo lavorare per anticipare questo problema, quindi evitare che le persone si trovino in questa condizione, quindi fornendo loro un accompagnamento al lavoro, dandogli possibilità di conoscere la lingua, diritti, doveri, e anche facendo l'incontro trasparente tra domanda e offerta di lavoro.
3: Presentato ieri mattina a Roma dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO in programma domani venerdì all'Arena di Verona, che sarà trasmesso in Mondovisione su Rai 1 dalle 21.30. Oltre all'anfiteatro sarà utilizzata anche Piazza Bra, che sta già cambiando volto nel servizio di Mario Pugliero, il ministro Mazzi.
12: Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, un titolo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che non vuole essere provocatorio. Non saremo al mondiale di calcio, ma nello sport, dice Mazzi, abbiamo Sinner e Kimi Antonelli, ma soprattutto siamo il paese con il più alto numero di patrimoni UNESCO.
13: Noi a volte viviamo in un paese dove troppo spesso ci sono striscianti forme di autolesionismo, quindi siamo più riconosciuti e amati dagli stranieri che non da noi stessi, e quindi noi diciamo, vogliamo spiegare, divulgare agli italiani che il nostro paese è la più grande potenza culturale al mondo.
12: La cucina in Piazza Bra con Paolo Belli, il canto lirico in arena con Mille Carlucci e con 500 artisti, l'orchestra, il coro, il ballo della Fondazione Arena, per proporre le arie più belle con tanto di costumi e scenografia. Ma la grande novità è il lancio della candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio mondiale dell'umanità, e a coordinare il lavoro per l'UNESCO ci sarà Renzo Arbor.
3: Ci racconta lo sport Alessandro De Pietro, buongiorno.
14: Buongiorno Luca, due strade agli occhi del Verona per il prossimo allenatore. Una rimane quella di Alberto Girardino, un milione di euro però di ingaggio con il Pisa, legato al Pisa fino al 2027, con uno staff anche piuttosto corposo, con un'operazione che sarebbe anche piuttosto onerosa per il Verona, ma con la volontà di Sogliano di andare fino in fondo. Fra l'altro attorno a Pisa si muove anche molto di quello che è stato il passato recente del Verona, un Pisa diviso fra Zanetti, favorito su Pecchia, un Pisa che naturalmente ha in mano in questo momento il contratto di Alberto Girardino, primo obiettivo per la panchina del Verona. Si fa avanti anche però Marco Baroni, si fa strada anche l'ipotesi di Baroni, proprio perché Sogliano ha sempre nella sua storia lavorato con allenatori che ha conosciuto in passato. È stato così con Pavanel a lungo, è stato così con Mandorlini, al di là delle sue prime vere passioni tecniche, quelle per Davis Mangia, quella per Beppe Sannino ai tempi del Varese. Quel feeling potrebbe ricostruirsi con Marco Baroni, con cui ha già ovviamente lavorato al Verona. Fatto lo stesso Baroni che ha rifiutato il Pisa con l'idea di restare in Serie A, potrebbe però Baroni per ovvi motivi trascorsi da giocatore e da allenatore non rifiutare il Verona, prendere in considerazione l'ipotesi dell'Hellas. Giorni chiave questi per il Verona, diviso fra Girardino e Baroni, al netto di quello che sarà poi un mercato allenatori che comunque andrà di conseguenza, e con un cerchio che Sogliano sta sempre più stringendo. Ed è tutto per lo sport.
15: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
16: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
15: Ancora no, manca l'illuminazione.
16: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
15: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
16: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
17: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Radio Verona. Meteo.
3: Effetto delle pressioni medio-alte presenti sulla nostra regione, oggi anche a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, quando saranno possibili anche deboli piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi.
21: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Cercate di trovare la via di mezzo tra necessità e obblighi che la vita professionale impone, altrimenti non avrete più tempo per voi. Toro, con le stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Gemelli, a causa delle stelle disarmoniche rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza, faticherete a stabilire la calma però, fate meditazione. Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a cercare queste qualità dentro di voi. Leone, sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende in sospeso o concludere affari con calma. Un amico vi proporrà un'idea per la serata. Vergine, l'intesa con il partner sarà mirabile, vi capirete con uno sguardo, sarete segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo. Bilancia, vi lamentate per la routine quotidiana ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Scorpione, oggi potrete chiedere un aumento di stipendio oppure operare compravendite vantaggiose o ancora firmare prestigiosi contratti. In amore invece rifugiatevi nelle braccia del partner. Sagittario, le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni magiche. Capricorno, se siete alla ricerca di un'occupazione potete contare sull'aiuto delle stelle. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata l'ora della raccolta. Acquario, sarete impegnati a selezionare fra i vari progetti che vi verranno proposti i più interessanti. Obbligatevi ad adottare un saggio senso della misura. Pesci, divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Sì, buongiorno Daniele, davvero non ho sentito la notizia della fine dei lavori della TAV Brescia-Verona. Beh, vi dimenticate di dire che però mancano il nodo ovest, ovvero il tratto tra San Massimo e la stazione di Porta Nuova, e il nodo est tra la stazione di Porta Nuova e San Martino Bonalbago, per cui il fatto di dire che i lavori della TAV sono finiti, diciamo, è una cosa che non è corretta. L'altro discorso è quanto è costata, 90 milioni di euro al chilometro per una linea che poi alla fine, se tra l'altro si fa la stazione del Garda, avrà la stessa velocità della linea esistente, con un impatto ambientale devastante e con una spesa di 3 miliardi e quasi 4 miliardi per niente, perché comunque entrerà in funzione nel 2032, così come è stato detto prima.
1: Allora, Daniele da Verona ha ragione, perché mette tanta carne al fuoco. Allora, se si parla dell'intero progetto ferroviario del nodo di Verona, la notizia però che abbiamo dato riguarda specificatamente la tratta Brescia-Verona. Allora, la tratta, bisogna distinguere tre cose. La tratta Brescia-Verona, i lavori infrastrutturali sono sostanzialmente conclusi, per questo partono i collaudi. Dire che i lavori sono finiti riferito a questa tratta è una semplificazione giornalistica accettabile. Quindi partiamo, allora andiamo al nodo ferroviario di Verona, no, di ovest ed est, che sono che è un'opera distinta e fondamentale, comprende interconnessioni, quadruplicamenti, adeguamenti dell'attraversamento cittadino. Qui i cantieri sono ancora aperti e non si può affermare che siano terminati, ma per quanto riguarda invece poi la tratta Verona-Vicenza, qui i lavori non sono conclusi, ma devono concludersi entro il 30 giugno, che è la data, la scadenza prevista appunto dal PNRR. Poi che tutta l'intera tratta, se entra in funzione negli anni 30, cioè anzi dopo il 2032, è vero. Poi è vero anche che se ogni campanile vuole la fermata sotto casa diventa una bassa velocità e non è più alta velocità, e quindi qui poi entrano in gioco i territori, come sempre avviene in Italia, caro Daniele. Ti ricordo però che questo è un paese molto molto strano, molto particolare, vuole l'energia a basso costo però poi non vuole gli impianti di biomassa, o non vuole i pannelli solari perché rompono le scatole, oppure per le paleoliche. Allora, questo è un paese molto strano. Detto questo, stiamo a vedere, noi seguiamo ovviamente tutti i lavori. Bene, adesso vorrei andare sui giornali nazionali questa mattina. Ce la faccio andare sui giornali nazionali, o non sono riuscito ad aprirne neanche uno a causa del fatto che mi sono incartato per rispondere più o meno a tutti. Allora andiamo sul Corriere della Sera, va. Corriere della Sera che dice, ma vi do solo una rapida letta, energia così l'aiuto europeo. A proposito di energia, via libera dell'Europa ai 14 miliardi in più all'Italia da poter investire in energie rinnovabili. E adesso vi spiego anche che cos'è, cioè ve lo allungo. Siccome abbiamo l'1,5% in più di sforamento permesso per il riarmo, che dovrà comunque avvenire nell'ambito di una difesa comune europea, anche se il governo è contrario, e di questo 1,5% lo 0,3%, e sono appunto i famosi 14 miliardi, si possono ricavare per le energie rinnovabili, ma in cambio appunto della deroga sulla flessibilità. Bruxelles, specifica il Corriere, raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e tra l'altro di riformare il catasto. Poi ha detto anche tra l'altro che i nostri stipendi sono tra i più bassi dell'Unione Europea. Meloni soddisfatta, dice, abbiamo indicato la strada. Poi bisogna capire soddisfatta perché lei chiedeva di fare debito per poter abbassare le accise e quindi mantenendo poi l'uso fossile delle risorse energetiche e pagare appunto le bollette a chi non ce la fa. Poi tra l'altro c'è questo discorso appunto, abbassare le accise è un provvedimento a pioggia, Bruxelles lo contesta perché dovrebbe andare soltanto a chi ne ha realmente bisogno. Wow, vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi. Abbiamo indicato la strada, dice Meloni, intanto dal fronte Medio Oriente, dopo un'altra notte di scambi di colpi tra Iran e USA, dopo l'attacco al Kuwait, Trump dice di voler incontrare Khamenei. Vabbè, e qui siamo alle barzellette. I vostri messaggi al 335 60 11 610. Allora, Luca, buongiorno. Giustamente andrebbe specificato e precisato il termine finita, TAV. Mancano tanti e tanti dettagli importanti, oppure no, dice Luis da Caldiero. Ma certamente, Luis da Caldiero, effettivamente a volte le semplificazioni giornalistiche insomma, non sono, cioè, sono corrette, però probabilmente forse poi va approfondito un po' di più, sicuramente. E c'è qualcuno che commenta invece al 335 Andrea 6011 610, dice: beh, Daniele lo vogliamo mettere al Ministero delle Infrastrutture al posto di quell'altro. Va bene. Allora, tra pochissimo, alle 8.30, arrivano anche le ultime news Italia Mondo e con tutti gli aggiornamenti meteo della situazione.
2: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale. L'IDF arresta uno studente diretto a Roma e un terrorista di Hamas prese parte al massacro del 7 ottobre. Sull'altro fronte, dopo gli attacchi a San Pietroburgo, nel giorno dell'apertura del forum economico non si fermano gli scontri reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Intanto un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina collabora con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Delibera di Bruxelles la richiesta italiana di maggiore flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, annuncia il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Risultato importante, commenta Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato ma non ha risposto. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Berrettini, che si ritira nel secondo set della sfida con Arnaldi per un problema fisico. In semifinale dunque sarà derby tra Arnaldi e Cobolli. Per il calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale, battuto in Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito. È tutto, a più tardi.
2: Mete. Effetto di pressioni medio-alte presenti sulla nostra regione. Avremo a Verona cieli poco parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, quando saranno possibili anche deboli piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex.
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Verona.

tu la devi lasciare cantare questa Evanescence, Will You Follow, su Radio Verona alle 8:43 minuti e 27 secondi di questo giovedì 4 giugno, in diretta il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Questa è Tempo Reale, i vostri messaggi al 335 60 11 610. C'è Luca che ci scrive: leggi Luca anche i miei messaggi, che è stato a dire che la TAV è finita? La propaganda di Salvini? Andate a vedere gli scavi in giro, farei un bel business con un pulmino a portare i pensionati a vedere i cantieri a 5 euro l'uno, così ironicamente, ci scrive Luca, questo nostro ascoltatore. E beh, allora, giusto per chiudere la polemica o comunque per dare un senso a tutto quello che avete scritto finora, dopo la notizia così che viene data per semplificazione, finiti i lavori principali. Allora, i target del PNRR del 30 giugno, cioè tutti i lavori che devono essere conclusi entro il 30 giugno, che non significa che devono essere conclusi anche i collaudi e i test, ma i lavori devono essere conclusi. Riguardano la tratta Brescia-Est-Verona, la tratta Verona-Bivio-Vicenza, mentre invece i nodi ferroviari, ed è qui appunto che il nostro ascoltatore di prima coglieva, Daniele, coglieva un punto reale, i nodi ferroviari di Verona Ovest ed Est seguono un cronoprogramma diverso, più lungo. Secondo i dati ufficiali di RFI FS, il nodo di Verona Ovest ha fine lavori prevista nel 2027 e attivazione nel 2028, mentre il nodo Verona Est è ancora in fase successiva dell'iter autorizzativo e realizzativo. Il tutto si pensa di chiuderlo entro il 2032. Quindi ecco, sì, non si può dire l'alta velocità Brescia-Verona è finita, perché non è tutto il sistema Aviri-Verona completato. Dunque, detto questo, vorrei tornare sui temi dei quotidiani nazionali questa mattina. Vorrei leggervi anche altre cose. Sempre sul Corriere della Sera, il procuratore, riguardo all'orrore che si è vissuto nel Cosentino con i braccianti arsi vivi, una violenza inaudita, c'è un muro di omertà, i quattro braccianti bruciati vivi e un sopravvissuto che per saltare fuori dal van in fiamme ha dovuto lottare con uno dei due assassini poi arrestati, dietro la piaga del caporalato e l'ombra dell'andrangheta. Ma c'è molto da capire di questa storia di crudeltà disumana, ha detto il procuratore capo di Castrovillari D'Alessio. Non c'è collaborazione, dobbiamo sfaldare il muro di omertà. Poco prima della mattanza un carabiniere forestale

0: li aveva visti litigare. E se andiamo su Repubblica si racconta un'altra cosa davvero incredibile, cioè braccianti bruciati vivi e carnefici vivevano insieme, intanto i superstiti sono scomparsi. Ma torniamo a quello che poi viene trattato da tutti i quotidiani, cioè la grazia a Minetti è in regola, così come scrive Repubblica. La procura conferma il parere positivo, false le notizie sui festini, stessa cosa anche sul Corriere, le falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Anche Libero, beh insomma Libero assolutamente, dice il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio, che è il direttore del Fatto Quotidiano, che ha detto al suo collega di indagare appunto su questa vicenda. La procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto Quotidiano di 250 milioni di euro. Bisogna capire se sopravviverà il Fatto Quotidiano dopo questa stanchezza, cioè se poi dovesse essere ammessa questo risarcimento. Sulla Stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, ah sì, tra l'altro appunto i droni con i quali ormai si combattono le guerre di oggi, che sono sempre più invisibili, hanno colpito praticamente una sede vicino al Ministero della Difesa a San Pietroburgo. Questo per dire appunto la situazione. C'è tutto il tema trattative tra le bombe, invece, che però riguarda l'Iran. Ma il tema che forse è più interessante, cioè a me piace molto il tema energia. Allora, energia su Repubblica, più flessibilità le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione e dice sono state recepite le nostre proposte, ma, precisa Repubblica, Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. E ieri alla 7, cioè a 8, sì, alla 7 suo... sulla 7 e 8 e mezzo Romano Prodi ha detto beh, beata lei se esulta, cioè intendendo appunto riferendosi a Meloni, perché in realtà quello che ha risposto l'Europa è una cosa un po' diversa. Allora sentiamo l'analisi che fa Cazzullo proprio riguardo quest'ultima risposta che l'Europa ha dato all'Italia.
1: Sì, la politica energetica di Giorgia Meloni è secondo me abbastanza simile alla sua politica industriale e consiste nel non fare niente. Cioè, la nostra politica energetica è basata sulla dipendenza dal gas. Giorgia Meloni si è limitata a trasferire questa dipendenza dalla Russia sull'Algeria e su altri paesi. Ma nelle rinnovabili abbiamo investito molto meno di prima. Nel 2025 c'è stato un calo del 27% degli investimenti sulle infrastrutture.
2: Adesso per punta energia sul nucleare, peraltro.
1: Chissà quando
2: ci sarà tra.
1: Sì, in tel frattempo il carbone è stato prorogato fino al 2038, quindi la Meloni ha attaccato il Green Deal e adesso l'Europa dice va bene, ti diamo dei soldi, però li spende per il Green Deal, li spende per la transizione ecologica.
2: Non ma perché esulta allora Giorgia Meloni?
1: Me lo chiedo anch'io, anche perché non vorrei che finisse come col PNRR, in cui i soldi sono arrivati, ma o non li abbiamo spesi o li abbiamo spesi male. Qualcosa sarà speso anche bene, ma non mi sembra che ci sia quella ripartenza del paese che tutti quei miliardi che sono arrivati invece avrebbero potuto garantire.
0: Insomma, serve energia, serve subito, quindi non è che puoi pensare adesso al nucleare che arriva negli anni 40, no, perché questo è un po' il tema, quindi serve subito implementare le rinnovabili, il tema che ormai salta fuori, come si dice, tutti i nodi vengono al pettine in qualche modo, e staremo a vedere quindi quali sviluppi ci saranno in questa direzione. La nostra edicola che sta quasi per concludersi, ma c'è Saif prima.

0: materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: questo anche va detto, perché se no... Senta, Presidente Prodi, le volevo chiedere, oggi il premier israeliano Netanyahu ha detto che i leader europei non hanno il fegato per combattere i barbari. Chi sono i barbari?
1: Lui. Ah. Netanyahu. Ecco, così sono, no, giusto, abbiamo regalato questa perla ieri, appunto, a 8:30 sulla 7, risposta di Prodi secca e telegrafica appunto riguardo alla dichiarazione di Netanyahu. Ma invece torniamo molto velocemente, prima di chiudere questo nostro appuntamento odierno, sul primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo, con altri titoli che ci danno il quadro della situazione e anche delle interpretazioni che vengono fatte. Tornando al tema energia, per esempio il giornale, che ovviamente dei fratelli Angelucci è chiaramente molto filo governativo, dice: soldi per l'energia, vince l'Italia. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni. In Europa siamo noi che indichiamo la via. Intanto arriva un nuovo no all'ipotesi dell'utilizzo del gas russo. Beh, ci credo, l'Europa ti ha appena detto che non puoi. E poi il voto alla Camera, il ritorno al nucleare apre ai mini reattori. Beh, vista così sembrerebbe che non ci siano incongruenze invece ce ne sono molte, perché in realtà Bruxelles ha detto una cosa molto diversa rispetto a quella che chiedeva Meloni, ma non ci torno perché l'abbiamo già approfondita prima. E poi anche il tema nucleare, appunto, è un tema che non significa che domani saranno implementate delle centrali, ma semplicemente si apre un quadro giuridico normativo che in futuro prevederà anche, quando saranno pronti i famosi reattori modulari, in quel caso appunto a metà anni 30, quando saranno messi in produzione, potranno essere anche installati in Italia. Detto questo, sul Fatto Quotidiano invece viene smentita tutta la tesi secondo cui l'indagine su Minetti sarebbe diciamo super partes, perché scrive il Fatto Quotidiano: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Troppa grazia, il procuratore generale smentisce la testimone senza sentirla. L'attacco al Fatto: nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e per gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza, quindi bastano le testimonianze della diretta interessata che chiede la grazia, secondo il Fatto Quotidiano. Staremo a vedere come va a finire questa situazione, questa cosa, eh? Poi il Fatto Quotidiano anche qui, insomma, spiega bene: l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta, ma Pichetto Fratin la smentisce. Sui fondi sbloccati dall'Europa il ministro della sicurezza energetica chiarisce che i risultati non si vedranno prima del 2028, e sul gas di Mosca contraddice Salvini: costa troppo. I primi risultati non si vedranno prima del 2028. Beh sì, certo, se cominci a implementare oggi, che siamo nel 2026, altre, però vedete che ci si mette poco, in un paio d'anni insomma si arriva ad implementare cose molto velocemente per quel che riguarda appunto l'energia green, e quindi è un fatto interessante questo. Chiudiamo tempo reale? Beh, assolutamente sì, vista l'ora. Torna domani il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, ora le ultime news locali.
2: Sono le 9:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
1: Bentrovate, ben trovati. Primi viaggi di prova sulla nuova linea ad alta velocità Brescia-Verona. Completate le opere principali della tratta da 48 km, costata oltre 3 miliardi di euro. Iniziano ora collaudi e verifiche di sicurezza. Entro luglio partiranno i test anche sul collegamento Verona-Vicenza, mentre restano aperti i cantieri del nodo ferroviario veronese. L'intera linea ad alta velocità tra Milano e Padova dovrebbe essere completata entro il 2032. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 4 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grazie ad 1.200.000 euro di contributi, AGEC conclude il piano delle città con la riqualificazione di due complessi residenziali di AGEC in terza circoscrizione. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore all'edilizia popolare Federico Benini e la presidente AGEC Anita Viviani.
6: Una buona notizia per oltre 70 famiglie ospitate in due edifici AGEC in terza circoscrizione in città. Per Natale avranno abitazioni maggiormente confortevoli. Nelle palazzine AGEC di via Spagnolo a San Massimo e in via Monreale a Borgo Nuovo entro l'anno verranno eseguiti importanti lavori. Com'è vivere dentro queste case AGEC attualmente?
7: Sicuramente interventi di questo tipo rendono anche più dignità alla vita di chi vi abita, quindi è importante continuare ad andare avanti su questo tipo di interventi proprio per questo motivo.
6: Sono in programma cambio dei serramenti, isolamento termico, cambio di tapparelle e cassonetti, sistemazione del manto di copertura, tinteggiatura del vano scale e piano terra. In via Monreale verranno anche ritinteggiate le ringhiere dei poggioli. 1.200.000 euro la spesa, coperta da finanziamenti pubblici.
8: Come per tutte le aziende casa che si basano sull'introito di affitti fortemente calmierati sono possibili grazie alle risorse pubbliche. Devo dire che AGEC in questo senso ha portato avanti una vera e propria strategia aziendale per riuscire ad intercettare anche in quest'ultimo periodo tutte le risorse possibili.
1: Il traffico sull'auto Brenner attualmente è intenso, ma in grande linea scorrevole in direzione sud per l'arrivo di turisti per le festività di Corpus Domini che in Austria e Germania si celebra oggi. Per questo motivo da Vipiteno vige un divieto di transito per Tir verso il confine di Stato. In direzione sud si registrano code per due incidenti invece a Degna Ora e a Bolzano Nord. Cambiamo argomento. A pochi giorni dal ballottaggio di domenica e lunedì, i candidati sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, si sono confrontati nella redazione dell'Arena. Entrambi hanno espresso preoccupazione per l'astensionismo e indicato come priorità il prolungamento della regionale 38 fino alla statale 11. Convergenze anche sulla demolizione dell'ex ospedale Zavarise Manani. Divergenze invece sul rilancio economico e sulla visione futura della città. Presentata ieri mattina a Roma dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO è in programma domani venerdì all'Arena di Verona, che sarà trasmesso in Mondo Visione dalle 21.30. Oltre all'anfiteatro sarà utilizzata anche Piazza Bra, che già cambia volto. Nel servizio di Mario Puliero, il ministro Mazzi.
9: Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, un titolo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che non vuole essere provocatorio. Non saremo al mondiale di calcio, ma nello sport, dice Mazzi, abbiamo Sinner e Kimi Antonelli, ma soprattutto siamo il paese con il più alto numero di patrimoni UNESCO.
10: Noi a volte viviamo in un paese dove troppo spesso ci sono striscianti forme di autolesionismo. Quindi siamo più riconosciuti e amati dagli stranieri che non da noi stessi, e quindi noi diciamo, vogliamo spiegare, divulgare agli italiani che il nostro paese è la più grande potenza culturale al mondo.
9: La cucina in Piazza Bra con Paolo Belli, il canto lirico in arena con Mille Carlucci e con 500 artisti, l'orchestra, il coro, il ballo della Fondazione Arena per proporre le arie più belle con tanto di costumi e scenografia. Ma la grande novità è il lancio della candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio mondiale dell'umanità, e a coordinare il lavoro per l'UNESCO ci sarà Renzo Arbo.
1: Borsa, l'Europa apre sulla parità, Milano meno 0,17%, Parigi più 0,05%, ora il traffico.

0: Padova, dove troviamo in direzione di Venezia traffico intenso e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud, anche per la presenza di lavori tra l'allacciamento A22 Modena Brennero e Verona Est, situazione che poi troviamo anche in direzione opposta, quindi verso Milano, e quindi tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena Brennero. Altre situazioni di traffico le troviamo in direzione di Milano, tra Soave e l'allacciamento A22 Modena Brennero, poi andiamo sulla 22 del Brennero, come vi dicevamo prima nel notiziario, in carreggiata sud 4 km di code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, sempre verso sud altri 4 km di colonna per l'incidente tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord, ancora in carreggiata sud si rallenta per traffico tra Bolzano Sud e San Michele. In città la situazione rimane congestionata ma in via di risoluzione sulle principali arterie che portano verso il centro. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Cercate di trovare la via di mezzo tra necessità e obblighi che la vita professionale impone, altrimenti non avrete più tempo per voi. Toro, con le stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Gemelli, a causa delle stelle disarmoniche rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza, faticherete a stabilire la calma però, fate meditazione. Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a cercare queste qualità dentro di voi. Leone, sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende in sospeso o concludere affari con calma. Un amico vi proporrà un'idea per la serata. Vergine, l'intesa con il partner sarà mirabile, vi capirete con uno sguardo, sarete segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo. Bilancia, vi lamentate per la routine quotidiana ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Scorpione, oggi potrete chiedere un aumento di stipendio oppure operare compravendite vantaggiose o ancora firmare prestigiosi contratti. In amore invece rifugiatevi nelle braccia del partner. Sagittario, le coppie potranno far decollare i progetti lungamente sognati. Se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni magiche. Capricorno, se siete alla ricerca di un'occupazione potete contare sull'aiuto delle stelle. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata l'ora della raccolta. Acquario, sarete impegnati a selezionare fra i vari progetti che vi verranno proposti i più interessanti. Obbligatevi ad adottare un saggio senso della misura. Pesci, divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
13: Radio Verona flashback.

Creatures in Heaven su radio, ovvero nel nostro giovedì da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicola, ci facciamo compagnia per tantissime ore anche in questa giornata. Su che domani è venerdì, poi arriva il weekend, arriva il fine settimana, ma pensiamo ad oggi. Come al solito io farò compagnia a voi e voi, se lo volete, potete fare compagnia a me via WhatsApp al 335 60 11 610. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona. Vi ricordo anche il sito internet radioverona.it. Non è finita qua, ci sono le pagine social, Instagram, Facebook. Anche quest'oggi curioseremo tra le notizie più belle da condividere, quelle notizie particolari, tutte le curiosità, ma non solo, anche navigheremo tra le notizie che riguardano il nostro territorio, gli eventi, le cose belle da vivere. Samurai J da Sanremo, ossessione.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Better Times, Robin Schulz su Radio Verona. Tra poco insieme parleremo anche del meteo, scopriremo un po' cosa ci dicono gli esperti per questo weekend. Vi anticipo già che il tutto va in miglioramento, le temperature non saliranno tantissimo, ancora domani qualche possibilità, qualche pioggerellina, ma poi avremo un ottimo fine settimana. Subito invece torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione è in gran parte simbolica, poiché Trump può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza. È il calcolo di Assoutenti a farle eco il Codacons. Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. La morte dei braccianti ad Amendolara è stato un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio ha descritto il grave episodio. Nelle scorse ore sono stati fermati 2 cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Inizia oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. Il 53enne rischia la condanna all'ergastolo. Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale. Battuto il Lussemburgo 1-0 con gol di Pio Esposito, ora la sfida alla Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con Steve Aoki su Radio Verona. Top Record novità.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Trentino Children, 9:53 minuti, questa è Radio Verona. Domani ci sarà l'ultima perturbazione sul nostro territorio, quindi potrà piovere durante la giornata. Poi sabato e domenica giornate gradevoli, torna il caldo, ma quel caldo gradevole, non il caldo forte, afoso, rovente che abbiamo vissuto nelle scorse settimane. Quindi si riallinea la primavera, quel caldo giusto, quello che ci fa piacere per vivere un weekend anche fuori porta, sulla sponda veronese del lago di Garda, sulle nostre montagne, perché no, per vivere anche una giornata al mare. Tra poco torniamo ancora insieme su Radio Verona con Luca Carboni, Fabri Fibra, fisico e politico.
1: Vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Luca Carboni, Fabi Fibra insieme, fisico e politico su Radio Verona. Che successone, correva il 2014, ve lo ricordate? A proposito di cose da ricordare, il prossimo venerdì, il 5 giugno alle 20:30, è nella Basilica di San Zeno, quindi praticamente domani sera nella Basilica di San Zeno Maggiore di Verona si svolgerà l'evento Storie e Musica, Voci, Suoni in Abbazia, un'iniziativa musicale, ma anche culturale, ma anche di condivisione, nata dalla collaborazione tra l'Università di Verona e la Basilica, che ha voluto inserire questo contributo dell'Orchestra dell'Ateneo nel calendario delle celebrazioni zenoniane 2026. Quindi un evento bello da vivere, emozionante, già che comunque si è in questa splendida location, poi si può fare una bella passeggiata magari anche nel cuore della città di Verona. E a proposito di Verona, scopriamo grazie alla voce di Luca Del Ponte tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. I primi viaggi di prova sulla nuova linea ad alta velocità Brescia-Verona. Completate le opere principali della tratta da 48 km, costata oltre 3 miliardi di euro. Iniziano ora collaudi e verifiche di sicurezza. Entro luglio partiranno i test anche sul collegamento Verona-Vicenza, mentre restano aperti i cantieri del nodo ferroviario veronese. L'intera linea ad alta velocità tra Milano e Padova dovrebbe essere completata entro il 2032. Tra poco in cronaca tutte le altre notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 4 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Con oltre 1 milione di euro di contributi comunali, AGEC conclude il piano delle città con la riqualificazione di 2 complessi residenziali in terza circoscrizione. Nel servizio di Tiziana Abbronzato, l'assessore all'edilizia popolare Federico Benini e la presidente AGEC Anita Viviani.
6: Una buona notizia per oltre 70 famiglie ospitate in 2 edifici AGEC in terza circoscrizione in città. Per Natale avranno abitazioni maggiormente confortevoli. Nelle palazzine AGEC di via Spagnolo a San Massimo e in via Monreale a Borgo Nuovo, entro l'anno verranno eseguiti importanti lavori.
7: Com'è vivere dentro queste case AGEC attualmente?
8: Sicuramente interventi di questo tipo rendono anche più dignità alla vita di chi vi abita, quindi è importante continuare ad andare avanti su questo tipo di interventi proprio per questo motivo.
6: Sono in programma cambio dei serramenti, isolamento termico, cambio di tapparelle e cassonetti, sistemazione del manto di copertura, tinteggiatura del vano scale e piano terra. In via Monreale verranno anche ritinteggiate le ringhiere dei poggioli. 1.200.000 euro la spesa, coperta da finanziamenti pubblici.
9: Come per tutte le aziende casa che si basano sull'introito di affitti fortemente calmierati sono possibili grazie alle risorse pubbliche. Devo dire che AGEC in questo senso ha portato avanti una vera e propria strategia aziendale per riuscire ad intercettare anche in quest'ultimo periodo tutte le risorse possibili.
5: Momenti di tensione ieri pomeriggio all'Iperfamila di Porto di Legnago. Un addetto alla sicurezza ha fermato con spray al peperoncino un uomo sorpreso rubare merce, consentendone l'arresto da parte dei carabinieri. Il supermercato è stato evacuato per precauzione dopo la diffusione della sostanza irritante, coinvolte una quarantina di persone, una sola è stata trasportata in ospedale in codice verde per irritazioni. Nuova strada antitraffico allo studio in Valpolicella. Dopo un incontro tra sindaci 10, Regione e Provincia e Ospedale Sacro Cuore, prende forma l'ipotesi di una bretella tra Negrare e San Pietro in Cariano per alleggerire il traffico sulle provinciali della valle, percorse ogni giorno da circa 60.000 veicoli. Entro giugno è atteso un tavolo tecnico per definire il tracciato e avviare la progettazione preliminare. A pochi giorni dal ballottaggio di domenica e lunedì, i candidati sindaco di San Bonifacio e Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo si sono confrontati nella redazione dell'Arena. Entrambi hanno espresso preoccupazione per l'astensionismo e indicato come priorità il prolungamento della regionale 38 fino alla statale 11. Convergenza anche sulla demolizione dell'ex ospedale Zavarise Manani, divergenze invece sul rilancio economico e sulla visione futura della città. È tutto, ora le previsioni del tempo, mentre le prossime news locali tornano alle 11. Buona mattinata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, giovedì 4 giugno, vedono a livello regionale pressioni medio-alte. Nello specifico, tuttavia, a Verona avremo oggi cieli parzialmente nuvolosi con nubi in parziale aumento in serata, ma non ci saranno piogge. La temperatura massima salirà fino a 27 gradi, la minima si attesta a 17, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio moderati da est. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Reason, Nathan Day with Radio Verona, 10 e 13 minuti, il nostro giovedì mattina che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 16, perché? Perché poi dalle 14 alle 16 tornerà on air in onda la nostra Daisy che salutiamo, quindi vivremo un paio d'ore in co-conduzione, vi faremo compagnia ancora di più. Due donne sono sempre meglio che una, ovviamente, i maschietti lo sanno. Che battuta mi è uscita fuori. Ed usciranno ora sulla prima unica radio di Verona, Bad Habits.

0: Sheeran, 10-17 minuti, il nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Non sono sola e giunge nei nostri studi Silvia Beltrami, perché ci sono come sempre diversi aggiornamenti che ne giungono dal nostro territorio e ormai i fedelissimi lo sanno, noi siamo sempre lì attentissimi a tutte le novità, all'informazione. Ben ritrovata Silvia.
1: Ciao Nadia, buongiorno, buongiorno a te che ci ascolta. È una notizia di cronaca, però è una notizia abbastanza curiosa, perché un imprenditore edile di 64 anni di originario di Negrardi Valpolicella è stato arrestato dalla polizia. Cosa ha fatto questo signore? Se l'è presa con un progettista di mobili con il quale avrebbe avuto, perché ovviamente è tutto da provare, dei contrasti di lavoro connessi alla costruzione di una palazzina. L'uomo, il 64enne, è ritenuto responsabile di aver cagionato volontariamente delle lesioni a questa persona. L'avrebbe investita dolosamente con un'auto rubata mentre lui era a bordo dello scooter e avrebbe anche minacciato di proseguire con condotte violente. Non contento, dopo soli due giorni l'imprenditore edile avrebbe anche occultato all'interno della stessa auto una bombola di GPL, l'ha tramutata di fatto in un ordigno artigianale che è stato poi impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. E questo dispositivo appunto era stato occultato all'interno del garage, probabilmente lui voleva far crollare l'intera palazzina, insomma era proprio arrabbiato questo imprenditore edile che adesso naturalmente è in carcere a Montorio.
0: Grazie, grazie Silvia, ti aspettiamo per ulteriori aggiornamenti e buon giovedì. Arriva tra pochissimo la grande hit firmata da Lost Frequencies, So Much Beauty.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Vladi insieme, bella novità discografica proprio per l'estate 2026. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, voliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL. Come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Lady Gaga, Runaway, 10:46 minuti, questa è Radio Verona. Se anche voi avete pensato nelle scorse settimane, quando effettivamente il clima era rovente nel nostro territorio, che insomma troppo caldo, c'è chi è messo peggio di noi. Qual è la location più calda del mondo? Qual è la città più calda del mondo? C'è una città che raggiunge i 49 gradi, non stiamo parlando del deserto, non stiamo parlando di location sperdute, stiamo parlando di una città con tantissimi abitanti, e tra poco insieme ne parliamo, perché c'è stata questa indagine. Subito Francesco Gabbani, Summer Funk.

piace sempre di più la nuova hit firmata da Francesco Gabbani, ritrovata alle 10:49 minuti su Radio Verona. Qual è la città assolutamente più calda del mondo? Quella che tutti coloro che non amano il caldo devono evitare. Beh, con quasi 50 gradi, non lamentiamoci, 49 gradi, è la capitale del Kuwait, che si posiziona in cima alla classifica. Proprio Kuwait City è la città in assoluto più calda di tutto il globo, location che ha registrato la temperatura più alta in assoluto, come dicevo, seguita ovviamente dalle città dell'Arabia Saudita, perché ovviamente anche da quelle parti fa caldino, si giunge dai 47 ai 48 gradi nella stagione caliente. Come paese, il Marocco figura tra le regioni più colpite poi dall'ondata di calore globale, e tre delle sue città sono tra le prime 15 in assoluto. Comunque il Kuwait è la più calda, la Kuwait City è la città assolutamente più calda del mondo, con temperature davvero altissime, quindi non lamentiamoci quando arrivano le ondate di caldo nel nostro territorio, c'è chi è messo davvero peggio di noi. Francesca Michelin, ora Una donna non può, nuovo singolo su Radio Verona.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur. Così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Torniamo insieme in redazione. Pronto Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. A Verona un imprenditore edile di 64 anni è stato arrestato dalla polizia con accuse che vanno dalle lesioni alle minacce fino all'incendio e alla fabbricazione di esplosivi. Secondo le indagini avrebbe perseguitato un progettista immobiliare dopo dissidi di lavoro, prima investendolo con un'auto rubata, poi tentando di provocare un'esplosione in uno stabile e infine incendiando l'auto della moglie. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Montorio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità di queste ultime ore.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 4 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Fedrigoni ha siglato uno dei primi accordi italiani di lungo periodo per la fornitura di biometano nel settore delle carte speciali. Lo riporta un comunicato del gruppo cartario veronese. L'intesa coprirà circa il 40% del fabbisogno di gas degli stabilimenti italiani, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e abbattendo dal 30 al 50% l'impronta carbonica dei prodotti. L'iniziativa rientra negli obiettivi di sostenibilità del gruppo al 2030. Nuova strada antitraffico allo studio in Valpolicella. Dopo un incontro tra sindaci, regione, provincia e ospedale Sacro Cuore, prende forma l'ipotesi di una bretella tra Negrare e San Pietro in Cariano per alleggerire il traffico sulle provinciali della valle, percorse ogni giorno da circa 60.000 veicoli. Entro giugno è atteso un tavolo tecnico per definire il tracciato e avviare la progettazione preliminare. A Verona al via nuovi lavori di riqualificazione negli alloggi AGEC di via Monreale e via Spagnolo. L'intervento da 1.200.000 euro finanziato dal Piano Nazionale delle Città interesserà 73 appartamenti tra Borgo Nuovo e San Massimo. Previsti nuovi serramenti, isolamento termico, manutenzione dei tetti, balconi e spazi comuni. Comune e AGEC sottolineano i benefici per qualità della vita ed efficienza energetica. A Bovolone fa discutere il video di un ragazzo di 15 anni entrato nella nuova fontana davanti al Duomo, inaugurata appena un mese fa dopo la riqualificazione della piazza. Nessun danno alla struttura, ma l'episodio, diventato virale sui social, ha riacceso le critiche di chi aveva contestato l'opera, sostenendo che per la sua forma potesse favorire bagni estivi. Il sindaco Pozzani parla invece di una semplice bravata e condanna gli insulti razzisti comparsi online contro il minorenne. Nel calcio dilettantistico veronese prende quota l'ipotesi di una fusione tra Villafranca e Vigasio. Le due società hanno avviato contatti e da questa sera sono previsti incontri per valutare un progetto comune. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma l'obiettivo sarebbe creare una realtà più solida e competitiva. Dopo altre fusioni già avviate nel veronese, anche l'asse Villafranca-Vigasio potrebbe dunque diventare protagonista dell'estate sportiva. È tutto, grazie per averci seguito. Tra meno di un'ora, a mezzogiorno, le prossime news locali. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
1: Radio Verona, gira voce. Radio Verona, flashback. Oh.

Girasole, 11:18 minuti, il nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, insieme fino alle 16, dalle 14 alle 16 saremo anche con la voce di Daisy, 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Turismo, il turismo della nostra regione del Veneto in crescita, tra poco ne parliamo, subito Luis Capaldi.

0: Love, gli Scapaldi su Radio Verona, 11 e 21 minuti, il nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Vi ricordo che domani e dopodomani, come sempre, parleremo dei tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia, ma ne parliamo già quest'oggi. Andiamo insieme al Parco Giardino Sigurtà, dove ogni fine settimana, ma non solo, c'è un evento diverso da vivere, e proprio la prossima domenica ci sarà una giornata dedicata ai più piccini, ai bambini, anche perché lo sappiamo, sta finendo la scuola e sarà davvero un ottimo diversivo per tutti i più piccini, una grande festa da vivere insieme. Per parlarne di questo grande evento abbiamo con noi la dottoressa Roberta Guelli del Parco Giardino Sigurtà. Buongiorno Roberta!
1: Ciao, buongiorno a tutti dal parco.
0: Sei già nel parco?
1: Sì, siamo già qui pronti per accogliere tutti domenica 7, fine della scuola, giornata appunto dedicata ai bambini, una grande festa dai bambini dai 3 ai 12 anni, quindi anche per i ragazzini un pochino più grandi.
0: E ci saranno tantissimi eventi, ci sarà uno spettacolo che sì, farà vivere tante emozioni anche ai piccini, della giocoleria, equilibrismo, ma non solo. Dai, raccontaci un po', Roberta, cosa potremo vivere in questa giornata con i nostri ragazzi?
1: Allora, tanti spettacoli, tanti show, tanti momenti da vivere insieme. Avremo una danzatrice aerea però un po' svampita, wow, che divertirà tutti. Esatto, l'area gonfiabile, l'area giochi, il trucca bimbi, l'immancabile battesimo della sella, perché tutti i bambini vogliono avvicinarsi e salire in sella ai pony. Avremo dei maghi che allieteranno tutto il giorno qui al parco, spettacoli, uno show teatrale dedicato ai 3 porcellini in versione ovviamente rivisitata, quindi insomma dalle 10 alle 18 sarà una giornata ricca di emozione e fantasia, circondati dalle meravigliose fioriture estive del parco.
0: E ricordiamo anche, sempre per i piccini, che c'è sempre la fattoria dove poter vivere.
1: Sì. Racconta. Assolutamente, qui si possono incontrare tanti animali da cortile come la gallina padovana, le pecore della Lestinia, le caprette tibetane, gli asini San Domenico, quindi avere un approccio a questi animali in maniera appunto diretta. Ricordiamoci anche la Valle dei Daini, dove si possono vedere questi meravigliosi animali, e poi
0: bellissima,
1: insomma, anche, esatto, i laghetti con le carpe koio giapponesi, si può vedere qua e là qualche scoiattolo, quindi il parco accoglie non solo appunto fioriture, alberi meravigliosi, ma anche tutto il mondo animale.
0: E se i ragazzi giungono al Parco Giardino Sigurtà con qualche amichetto antipatico, c'è sempre il labirinto.
1: Sì, esatto. Allora, c'è il nostro labirinto, che è questo gigante verde, un'architettura vegetale con 1500 piante di tasse, è stato ribattezzato da Giuseppe Sigurtà Polirinto, questo nuovo termine, perché è un labirinto particolare, nel senso che ha più vie, più soluzioni, più uscite. Però niente paura, la soluzione è facile, non la sveliamo. E possiamo dire però che al centro c'è una torre da cui ammirare dall'alto tutti i corridoi, tutte le geometrie, le architetture del labirinto, quindi lo trovate anche abbastanza facilmente perché è vicino al Viale delle Rose.
0: Dai, mezza soluzione l'hai già data ai nostri piccini.
1: Un pochino.
0: Roberta, quindi appuntamento domenica, poi velocemente, se vuoi ricordarci, perché so che in questo periodo al parco ci sono altri eventi da vivere, non solo per i ragazzini e per i bambini, giusto?
1: Sì, allora sabato avremo un appuntamento un po' speciale, un momento musicale nel pomeriggio che chiamiamo soft clubbing, si dice così adesso questa nuova moda di dedicare musica chill al pomeriggio, quindi per chi vuole bersi qualcosa e trascorrere un pomeriggio nel verde può arrivare al parco sabato 6 giugno, e poi prosegue il ciclo Natura e Salute con lezioni di yoga e pilates. Ieri c'è stata la prima lezione di yoga con 60 partecipanti, stasera avremo il pilates e ci si può iscrivere direttamente qui in biglietteria.
0: Un altro appuntamento immancabile in mezzo alla natura. Grazie Roberta, noi ci risentiamo la prossima settimana, mi raccomando.
1: Grazie a voi, grazie a
0: un
1: voi.
0: Un abbraccione.
1: A presto.
0: Grazie alla nostra Roberta Guelli, la dottoressa Roberta Guelli del Parco Giardino Sigurtà, di questa splendida location a due passi da Valeggio sul Mincio, ma anche da Verona, 600.000 metri quadrati di natura e anche di benessere. Su Radio Verona arriva Madonna con Sabrina, Bring Your Love.

0: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
12: Verona Notizie.
13: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha salutato con favore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti in Libano. L'accordo, ha detto, è l'espressione della realtà che abbiamo creato in Libano finora. Intanto nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Sul fronte ucraino, dopo gli attacchi a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, non si fermano gli scontri tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. Un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia. Ci sarebbe il caporalato, la guerra dei campi dietro gli omicidi dei 4 braccianti ad Amendolara. Le indagini sono appena all'inizio, con la squadra mobile di Cosenza che, dopo aver fermato 2 autori materiali dell'omicidio, prosegue gli approfondimenti. Ebola, sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nei giorni scorsi a Kinshasa. L'attività sul campo si è focalizzata su un coordinamento tecnico diretto con le istituzioni sanitarie del Congo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della risposta in una fase ancora evolutiva dell'epidemia. Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Lo conferma un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione nelle abitudini di consumo del paese. È tutto, a più tardi.
12: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Stella V, 11:48 minuti, ancora buon giovedì. Il turismo nella nostra regione, nel Veneto, nella regione dalla quale trasmettiamo, è in crescita e viene confermato il tutto da una recente indagine. Il primo trimestre dell'anno registra un aumento importante, pensate, 3,1% negli arrivi e 3,5% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, dell'anno precedente. È una bella notizia. Il dato più significativo riguarda il mercato internazionale, quindi tanti stranieri, mentre la presenza degli italiani si mantiene sostanzialmente stabile. I visitatori stranieri crescono dell'oltre il 6%, quindi davvero ottimi risultati. Turismo quindi Veneto in crescita. La Lessinia, treni al veronese, piace tantissimo, con pernottamenti in aumento, con punte fino al 16,6%. Un'ottima notizia turistica che riguarda proprio la nostra regione che è ricca per ciò che concerne l'offerta, a partire dalla sponda del lago di Garda, seguendo per le nostre montagne, la Lessinia per l'appunto, ma non solo, anche la nostra costa. Arriva Caigo su Radio Verona con Khalid, Save My Love.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

trovato San Giovanni e tornato accompagnato da Clara, le ragazze su Radio Verona, 11:58 minuti nel nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Tra poco torneremo in redazione, ma subito un'altra hit dal sapore estivo, Mariah Carey.

0: E torniamo in redazione, ci sta aspettando Luca del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, quella delle ore 12, completata dalle ultime di sport con Alessandro Di Pietro e dalla Viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Grave incidente stamani a San Giovanni Lupatoto. Poco dopo le 10.40 una donna è stata investita da un autocarro mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Monte Amiata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'automedica del SUEM 118. La ferita è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un altro pesante sinistro si è invece verificato a Oppiano e ne parliamo tra pochi istanti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 4 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Come avete sentito nella nostra Top News, è stata una mattinata funestata da due gravi incidenti avvenuti nella nostra provincia. Oltre all'investimento di una donna a San Giovanni Lupatoto, poco prima delle 10.40 a Oppiano una moto e un furgone si sono scontrati in via Lino Lovo nei pressi della Bruno SRL. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata, l'automedica e l'elicottero del SUEM 118. Il motociclista è stato soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Alla polizia stradale il compito di accertare la dinamica dello scontro. Mancano due giorni al turno di ballottaggio con il quale San Bonifacio sceglierà il proprio sindaco. L'ultimo faccia a faccia tra i due candidati è stato ospitato ieri a Telearena e nella redazione dell'Arena, e dunque rispettivamente Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo li abbiamo sentiti sul programma.
4: Coincide con la coalizione di centrosinistra che si è presentata e che condivide l'aspetto dell'abbattimento dell'ospedale, dei servizi per gli anziani, sulla casa della giovane, sulla cultura che deve essere concentrata nel palazzo della cultura che è l'ex Tirassegno. Sento che invece la coalizione avversa sta portando la volontà di portarci gli anziani. In realtà quel progetto, che è in fase terminale, prevede sale per le associazioni culturali, canore e del teatro Prova.
5: E le differenze di programmi sono abbastanza chiare. Il programma del candidato Provoli punta molto sulla continuità dei suoi 10 anni di amministrazione. Noi invece puntiamo su una discontinuità, sulla capacità di attrarre risorse, di portare investimenti, sulla capacità di intervenire in maniera concreta sulla sicurezza. Quindi una visione diversa di programma, ma secondo me anche è più adesso una scelta di campo rispetto a chi ha già avuto l'opportunità di amministrare, mentre da parte nostra noi chiediamo proprio l'opportunità con un rinnovamento di poter anche noi dimostrare di poter amministrare.
3: Autonomia differenziata, il nuovo testo arriva in Parlamento e il Veneto rilancia. Oggi in audizione davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha difeso la riforma profondamente rivista dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Stefani ha respinto le accuse di voler spaccare l'Italia e ha sostenuto che una regione efficiente debba poter destinare più risorse a sanità e previdenza, anche aumentando gli stipendi del personale sanitario. Secondo un comunicato della LAV, altri 8 cani Beagle sono stati sequestrati e affidati all'associazione dopo essere usciti dai laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit di Verona. Per la LAV si tratta del terzo sequestro in 5 anni e di oltre 40 animali complessivamente affidati all'associazione. I cani saranno avviati ad un percorso di recupero per il successivo inserimento in famiglia. Ora le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca, resta Alberto Gilardino il principale candidato a sedere sulla panchina del Verona. Un ingaggio però di 1 milione di euro con un contratto con il Pisa fino al 2027, un contratto che dovrà inevitabilmente sciogliere Girardino, compresi 7 collaboratori dello staff, di uno staff assai ampio, con il Pisa naturalmente propenso a liberare Girardino, con Girardino che aspetta un segnale definitivo da parte del Verona. Per Sogliano non ci sono altre vere candidature se non quella proprio di Girardino, contattato, cercato, probabilmente un incontro anche da qui a fine settimana per cercare di chiudere il cerchio, per permettere all'Hellas di avere il suo allenatore nel più breve tempo possibile, iniziare davvero a pianificare la prossima stagione. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano si rallenta per intensità della circolazione tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda tra Brennero e Vipiteno in carreggiata sud, sempre verso Modena traffico rallentato tra Bressanone e Rovereto Sud e altre code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1 sempre verso sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Leonardo, Loco Loco su Radio Verona, 12 e 13 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon giovedì. Voglia di vivere un bel weekend? Beh, ci sono tanti eventi nel nostro territorio. Voglia di vivere una vacanza? Siamo fortunati. Noi trasmettiamo da Verona, abbiamo il lago a due passi, ma non solo, anche la costa effettivamente in un'oretta e mezza, due, si arriva anche su quelle che sono le coste venete. Come scegliamo noi italiani le vacanze? Beh, cresce il desiderio di vacanze non più basate sulla pubblicità, sui social. Il criterio principale diventa un altro, l'interesse personale. Tra poco insieme vi spiego perché c'è questo sondaggio che accantona un po' i social media, nel senso non ci facciamo più influenzare. Social media che stanno perdendo peso e le scelte di viaggio dei nostri connazionali si dirigono più verso il proprio gusto e il proprio interesse, come è giusto che sia a mio avviso. Torniamo nel 2023 su Radio Verona, proviamo Peggy Goo, DJ, producer, bravissima questa ragazza. It goes like na na na.

0: Melon, The Weeknd, One Right Now, 12 e 20 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. I social stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio di noi italiani. Cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su quelli che sono gli interessi personali, come dicevo poc'anzi giustamente, e anche i consigli, quelli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale mostra infatti che solo il 6% dei nostri connazionali sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato in una maniera sostanziale. Pensate, meno di 10 anni fa, nel 2017, tanti giovani privilegiavano le mete considerate instagrammabili, ovvero pubblicabili su tutti i social, su Instagram, su Facebook. Nel 2019 quasi la metà degli utenti cercava ispirazione da tutti i vari servizi di viaggio, i travel creator. Oggi prevale invece una logica più personale, meno legata proprio all'esposizione social. Il 58% degli intervistati infatti indica le passioni individuali come criterio principale nella scelta di una vacanza, superando anche fattori come budget e trasporti. Insomma, si è disposti anche a spendere un po' di più del budget pur di fare ciò che effettivamente piace, soddisfare quelli che sono i propri interessi personali, e senza farsi influenzare più di tanto da tutto quello che è online, dai social. L'unica possibilità è essere influenzati un po' dai consigli, ma di persone davvero di fiducia, quindi amici oppure parenti. Tra poco torniamo ancora insieme con Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina!
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogare 8C, Verona.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Radio Verona gira voce.
14: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Bella insieme, and hit goes like su Radio Verona nella nostra mattinata, tanta tantissima grinta. Ora torniamo insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Era di nazionalità serba il casco blu della missione UNIFIL ucciso nel sud del Libano. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco. Il raid è venuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano. Compaiono questa mattina davanti al GIP di Castrovillari due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ci sarebbero il caporalato o la guerra dei campi dietro gli omicidi. Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo l'inizio di giugno con un meteo instabile, ci si prepara un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi l'estate però l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazioni che poi lascerà spazio a caldo e sole. Al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier per la finale del doppio misto. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate 2026, primavera, quasi estate, tornano anche i Foo Fighters, Wind of Stop Record, novità.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Bellezza Langhorst, Microscope su Radio Verona. Microscope, 12:50 minuti ancora. Buon giovedì a tutti quanti voi. Un brindisi all'Arena di Verona e Mondovisione, quello che vivremo domani sera grazie ai campioni del mondo Italia Loves UNESCO. Uno spettacolo davvero bellissimo per celebrare il primato italiano dei 61 riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità e promuovere anche la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale e immateriale. La serata in programma proprio domani sera in Arena a Verona, nell'anfiteatro Scaligero, sarà davvero molto bella, con la conduzione di Milly Carlucci, organizzata da Fondazione Arena di Verona in collaborazione con il Ministero della Cultura. Porterà sul palco oltre 500 artisti, tra stelle del canto lirico, star del pop e del rock, musicisti e artisti, attesi poi 100 delegati UNESCO da tutto il mondo. E ci sarà anche questo grande brindisi da record di Vinitaly, con i calici alzati in diretta televisiva da tutto il pubblico dell'anfiteatro. Ci saremo anche noi ovviamente di Telearena a seguire la grande serata dentro e fuori l'anfiteatro, l'Arena di Verona. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalla Via Verità, e a seguire l'appuntamento sportivo, quello della metà giornata, in contemporanea anche in questo caso con la TV, con Telearena sul canale 16 del digitale terrestre. Ovviamente su Radio Verona arriva anche Che Aria Tira.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
10: Verona Top News.
11: Bentrovate e bentrovati. Fetrigoni ha siglato uno dei primi accordi italiani di lungo periodo per la fornitura di biometano nel settore delle carte speciali. Lo riporta un comunicato del gruppo cartario veronese. L'intesa coprirà circa il 40% del fabbisogno di gas degli stabilimenti italiani, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e abbattendo dal 30 al 50% l'impronta carbonica dei prodotti. L'iniziativa rientra negli obiettivi di sostenibilità del gruppo al 2030. Tra poco le principali notizie di queste ultime ore.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Radio Verona Notizie.
14: È giovedì 4 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Dai dissidi sul lavoro alle violenze, in carcere un 64enne di Negrar domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni e minacce nei confronti del suo progettista immobiliare, Silvia Beltrami.
15: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
14: Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Il piano è stato presentato questa mattina a Valentina Burani.
16: Da lunedì 8 giugno, dopo il termine dell'anno scolastico, come di consueto si passerà all'orario estivo dei mezzi pubblici sull'intera rete della provincia di Verona, ma non sarà un'estate come le altre. Confermati naturalmente i servizi da e per il lago e poi i bus notturni in città fino alle Torricelle e il servizio a chiamata Scipione, che sta riscuotendo particolare successo nel legnaghese. Ma la grande novità riguarda le sperimentazioni, possiamo così dire, di quello che sarà il tragitto della filovia, perché per la prima volta, partendo dal parcheggio scambiatore della Genovesa e arrivando direttamente in stazione molto più velocemente. A seguire anche altre linee della zona sud della città vedranno modificare il proprio percorso. Su questo tema sentiamo il presidente di AMT Giuseppe Mazza e poi la linea può tornare allo studio.
17: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
14: Autonomia differenziata, il nuovo testo arriva in Parlamento e il Veneto rilancia. Oggi in audizione davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha difeso la riforma profondamente rivista dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Stefani ha respinto le accuse di volere spaccare l'Italia. Sentiamo.
18: Alle accuse di chi ci dice che spacchiamo il paese rispondiamo con la necessità di fare gli interessi del Veneto. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario, sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori, sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali.
14: È tutto, grazie dell'ascolto.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Serata in centro zero stress?
1: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
0: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: Radio Verona. Viabilità.
23: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 4 km di coda tra Brennero e Vipiteno e 2 km di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Sempre verso Modena, traffico rallentato tra Bressanone e Rovereto Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
24: Sono le 13 in punto.
25: Ora esatta, in collaborazione con...
26: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.

0: che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro Di Pietro. Quindi fari puntati su Girardino, e lui in questo momento l'unico vero pretendente alla panchina del Verona. Baroni ha rifiutato la Serie B, ha rifiutato la Serie B del Pisa, se tanto mi dà tanto non accetterebbe quella del Verona, nome che sta rimbalzando a destra e a sinistra, ma tutte le attenzioni di Sogliano sono verso Girardino. 1 milione di euro di ingaggio al Pisa, contratto fino al 2027, deve liberarsi, ma questo credo che sia anche convenienza del Pisa, liberarlo insomma senza il credo, e poi uno staff anche piuttosto corposo di 7 elementi. È un'operazione impegnativa quella di Girardino, ma vuole lavorarci fino in fondo Sogliano, che probabilmente vedrà Girardino da qui a fine settimana per cercare di capire se davvero si può fare, se davvero si può andare fino in fondo. 335 611 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 il numero, lo vedete in sovraimpressione per chi ci guarda attraverso Telearena. Siamo in diretta anche su Radio Verona, 96 00 103 per le chiamate in diretta. Finalmente Sar via da Verona, dice questo amico. Dispiace per Belgali, Bella Coccia, Susolo, per l'allenatore fra Girardino e Baroni sono nomi importanti, spero arrivi uno dei due da parte di Luke. Però francamente riscontri su Baroni non ne abbiamo. 1,2 milioni per Baroni, quindi neanche lui così economico. Un anno di contratto con il Torino Baroni, un altro anno di contratto con il Pisa Girardino. Vedremo, insomma, gli occhi di Sogliano si sono posati su Baroni e su Girardino, e su Girardino vuole continuare ad insistere Sogliano. Attenzione anche a quello che può essere la rivoluzione del settore giovanile, perché non è così scontato che rimanga Massimo Margiotta, perché ha un contratto sì fino al 2027, però le libertà di Sogliano sottintendono anche magari avere campo libero e avere uomini fidati in altri settori della società che non siano semplicemente la direzione sportiva. Da lì anche la pressione di Sogliano perché resti Massimiliano Di Brogni, lo storico segretario, ma anche molto di più del primo Verona di Setti. Di Brogni, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno, quindi fra 3 settimane, non si è ancora parlato con Di Brogni, la situazione per Di Brogni è piuttosto ferma, però al di là di tutto quello che può essere il nuovo apparato del Verona, di sicuro Sogliano, prima di mettersi all'opera anche su tutto il resto, vuole e vorrebbe avere uomini fidati, uomini suoi soprattutto, no? In ogni settore, quindi anche probabilmente per le giovanili. Per quanto riguarda Sar, non è detto che vada via Sar, insomma il Malmo ha semplicemente chiesto a Sar se vorrebbe tornare in Svezia. Non so cosa abbia risposto Sar, di fatto un'operazione è complessa, bisognerà pur liberarsi fra virgolette di Sar, scrive Giovanni, però insomma non è così semplicissimo. Finalmente Sar, dispiace per Belgali, Bella Coccia per Susolo. Ecco, Susolo è una operazione in uscita sicura, Belgali lo sarà a fine mondiale, perché il Verona vuole aspettare comunque il mondiale per capire se Belgali può valere più di quanto non possa valere in questo momento, anche se diventa difficile pensare quanto possa valere Belgali adesso, considerato che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione, poi fra Coppa d'Africa, infortunio alla caviglia, non l'hai visto praticamente buongiorno, possibile che non si riesca a fare uno sforzo economico per un allenatore di spessore per creare una squadra pronta alla Serie B, altrimenti non capiremo mai chi può essere della partita e chi no dei giocatori che rimarranno. Questo è Nicola. A proposito di Nicola, c'è un'ipotesi in questo momento soffusa, in questo momento remota, però un'operazione economica, un'operazione che comunque sarebbe anche avvalorata da risultati tecnici, che è quella proprio di Davide Nicola, insomma Nicola che scrive, e insomma il collegamento è facile con Davide Nicola. Perché? Perché Davide Nicola alla Cremonese prendeva una cifra addirittura inferiore ai 500.000 euro, quindi vuol dire la metà di Girardino, vuol dire 2,5 volte Baroni. Potrebbe essere, ha vinto i suoi campionati Nicola, fa un calcio essenziale, non si inventa nulla, ma nessuno mi pare che si inventi nulla in questo momento in Italia, ed è uno che può alla fine anche essere preso in considerazione, non esattamente all'immediato, non ci risulta che Nicola sia stato anche solo sondato, però è una delle eventualità che potrebbe essere così il jolly che fa saltare il banco. Poi vedremo Girardino, vedremo ovviamente tutto il resto, però in questo momento ripeto Girardino e poi vedremo. Non c'è un'idea Possanzini, si è parlato anche di Possanzini, è rimbalzato il nome di Possanzini, storico allenatore del Mantova, più legato però a un calcio lontano da quello che vorrebbe Sogliano, un calcio fatto di tiki-taka, insomma, un calcio fatto insomma di estetica, insomma, non che Sogliano non voglia che si giochi meno a calcio, però l'idea di Sogliano è di andare da un altro tipo di allenatore. Baroni che rifiuta la Serie B fa ridere, chi crede di essere diventato, dice questo amico, però sono stato al Torino, sono stato alla Lazio, ci sta che Baroni dica questo, non è più giovanissimo, credo che sia legittimo che Baroni dica questo, che poi il tifoso possa arrabbiarsi, ma lui ha detto no, non al Verona, ha detto no al Pisa, non ci risulta che il Verona abbia contattato Baroni, quindi Baroni ha detto no al Pisa, tra l'altro il Pisa sta andando o su Zanetti o su Pecchia, in questo momento Zanetti è favorito su Pecchia, anche perché Zanetti l'anno scorso era un serissimo candidato alla panchina del Pisa, quando invece Zanetti scelse di rimanere al Verona. Questo è un po' il quadro, fra l'altro apro una parentesi e la chiudiamo direttamente con Pisa. Il Pisa non vuole esattamente ammazzare il campionato, non vuole esattamente stravincere la Serie B, vuole semplicemente fare un campionato d'alta classifica, ma con rischi economici ridotti al minimo, al di là del paracadute, che è molto meno corposo, 10 contro 25 rispetto a quello del Verona. Quindi l'idea dall'alto, oggi i proprietari americani sono a Pisa, è quella di andare su un monte ingaggi fra il settimo e l'ottavo della Serie B, senza quelli faraonici per esempio del Venezia, dello stesso Monza, così come del Palermo, anche se poi Monza e Venezia hanno raccolto i frutti, no, di tanto spendere, però questo credo che sia piuttosto conseguenziale. Si sa qualcosa di Dorval, gli sembrava un gran giocatore da prendere, dice questo amico, ci vuole presto l'allenatore per capire che squadra vorrà fare il tempo corre, ragazzi, gli altri sono già in movimento. In questo momento questa l'abbiamo già sentita perché in ogni caso è così, perché a un certo punto tutti quanti corrono e il Verona è l'unica che sta ferma. Devo dire che però insomma c'è in sede una sorta di, non dico immobilismo, però di fermo, non di questa grande adrenalina. Si aspetta chiaramente di capire quel che sarà di Sogliano, poi vedremo quello che soprattutto riuscirà Sogliano ad estendere, quanto ha poteri. Si farà la solita plusvalenza il 30 giugno, secondo voi, da parte di Davide? Sì, è un'operazione che Verona deve fare, lo ha sempre fatto, lo farà anche quest'anno, lo farà attraverso una cessione, probabilmente, scusate, quella di Suslov, e poi vedremo. Ci fermiamo un attimo, la fascia e poi seconda parte di Caratira.

Ripeto, siamo al campo delle ipotesi, torniamo alla seconda parte di KRT su Nicola. Nicola non credo sia dato al Verona, resta da capire cosa voglia dire essere adatto o meno al Verona. Se vuol dire raggiungere un obiettivo come la Serie A, lui l'ho già fatto con Livorno tanto tempo fa, quando proprio salì il Verona l'ho fatto attraverso gli spareggi, l'ho fatto in altre occasioni. Baroni ha un contratto con il Toro ricco e se n'è andato sofferente nell'annata che ci ha salvato. L'unico appiglio per Baroni sarebbe quello di insomma quella volontà classica, no, di Sogliano, di lavorare con allenatori che ha già avuto, quindi quello che avrebbe voluto fare con Mangia e Sannino, quando però non era toccabile, neanche sfiorabile Mandorlini quando arrivò al Verona, quello che fece poi con Mandorlini però chiamandolo al Padova, quello che fece anche con Pavanel che aveva voluto al Verona e che chiamò per lo stesso Padova. Quindi ci sta di lavorare con allenatori che conosci, quindi quello potrebbe essere un punto comune, potrebbe essere un punto a favore di Baroni. Però ripeto, quel che ci risulta, non c'è intenzione del Verona di andare su Baroni e neanche una trattativa vera, neanche un sondaggio del Verona su Baroni. Girardino credo che sia il milione di euro speso bene, vedremo, perché poi è un ingaggio normalissimo, non è un ingaggio così astronomico. Credo che insomma sia anche sostenibile per chi deve provare a tornare in Serie A. Caro Sogliano, fa in fretta a scegliere, questa insomma l'unica condizione da parte di Nicola. Zanetti a mercato, quindi aggiungendo qualche 100.000 euro puoi pagare Girardino, qualche sacrificio bisogna farlo, no, per risalire. Sì, assolutamente d'accordo, non sono tantissimissimi se proprio vuoi fare un campionato di vertice. Era stato capire se poi Girardino sarebbe o meno l'uomo giusto, però in questi casi va veramente a gusti. Credo che sia di fatto impossibile giudicare un allenatore, andare nel profondo con un allenatore, capire un allenatore da cosa dipende, bravo, non bravo, adatto, non adatto. Insomma, credo che sia tutto piuttosto interpretabile, soprattutto per una categoria come quella dei mister, in cui insomma è difficile capire il lavoro settimanale semplicemente perché non lo vedi. È difficile capire le dinamiche perché semplicemente non puoi coglierle, e quindi insomma è facile andare a giudicare un allenatore, difficilissimo, credo impossibile farlo con cognizione di causa, con elementi concreti. Montipò rimarrà o ha offerte? Questo è Nicola, vedremo. Però sicuramente Montipò è sotto contratto, lo vuole il Torino e vedremo. Insomma, se fosse Torino, Montipò correrebbe verso Torino, perché poi abita a Novara e non ha mai fatto mistero di volersi avvicinare a casa, e quindi capiremo. Fra l'altro Montipò sarebbe un giocatore bandiera, attenzione, perché poi c'è questa conformazione delle rose nuove, vecchia per la Serie B, sono 18 giocatori senior, sono lista under illimitata, quindi dai 2003 in poi, dai 2003 i più giovani, e due giocatori bandiera, quelli che per 4 anni sono stati con te, come Bianchetti per esempio, no? con la Cremonese appena rinnovato di un altro anno. Non è che siano strategici, non sono neanche obbligatori giocatori bandiera, anche perché poi i 2003 sono giovani fino a un certo punto. Il 2003 nella seconda parte di stagione avrà 24 anni, quindi giovani assolutamente no, però insomma c'è anche questa postiglia, no, da poter mettere, no, sul tavolo di Montipò. Pensa che il Verona avesse preso Baldini, dice questo amico, ho scaricato la sua conferenza stampa storica sulla crisi del calcio italiano, tirando fuori un termine desueto come le stofanti, no? Il calcio italiano in mano alle stofanti, questo il virgolettato proprio di Baldini. Su quello che il calcio italiano. Donati potrebbe essere un'eventuale possibilità, scrive questo amico, low cost da parte di Davide. Non ci risulta che Sogliano abbia chiamato Donati, lo ha chiamato ai tempi della successione, quando poi vinse l'esperienza di Zanetti, quindi prima del primo Zanetti poteva essere Donati, dopo il sesto posto con il Legnago poi non più. Non credo che sia Donati ha due ipotesi, una che è quella dell'Empoli e due quella del Sud Tirol, anche se dal Sud Tirol è andato via Bravo, il direttore sportivo che aveva già
comunque cercato Donati, o comunque fatto capire a Donati che era molto interessato a lui eventualmente per la prossima stagione. Però il suo Tirol non ha dimenticato Donati. Gotti, dice questo amico, ma non sarà Gotti, almeno per adesso non è Gotti, potrebbe essere Bianco, o una fake news. Non ci risulta che sia stato contattato Bianco, è uno di quelli che ballano in questo momento, perché difficilmente il Monza confermerà Bianco, però Abate è uscito di scena, da noi sì, credo di sì, Abate ormai è un altro mercato, questo è ancora Nicola. Fra l'altro è un po' anche sorprendente, no? Fai qualcosa di buono e diventi all'improvviso il nuovo messia, insomma, nulla da togliere al gioco di Aquilani, nulla da togliere al lavoro di Abate, però all'improvviso, insomma, basta poco, no? Tante volte far vedere qualcosa di diverso per prendere il volo, insomma, per Italia, per Aquilani credo che ci sia un discorso scritto che va verso la Serie A, mi viene da dire anche per Abate. Scrive quest'altro amico: perché non D'Aversa? D'Aversa pare che voglia restare in Serie A, poi vedremo. D'Aversa è stato il grande obiettivo di Sogliano per il post Zanetti, no? Poi lui virò su San Marco, insomma, senza prendere in considerazione altre ipotesi. Chissà, per il momento no. Bisogna capire poi quello che sarà di D'Aversa, anche se in questo momento nessuna porta può essere chiusa in partenza, perché comunque il mercato degli allenatori è anche così, e soprattutto in questo momento ci sono anche delle scadenze, insomma, bisogna fare piuttosto presto, prima prendi l'allenatore, prima cominci a fare la squadra. Baroni potrebbe essere una buona idea, insomma, la piazza la conosce, ha bisogno di riscatto, vabbè, insomma, però le ultime due di Baroni sono state Torino e Lazio, non so se vorrà scendere a Verona, ma ripeto, Baroni ha appena detto no a Pisa, dicendo che vuole restare in Serie A, poi se tanto mi dà tanto credo che voglia restare in Serie A dicendo no anche a Verona, ammesso e non concesso che Verona l'abbia cercato, ma per quello che ci risulta la risposta è no. Bianco no, Pietà è stato preso a pallonate nella finale in casa con Catanzaro, letteralmente, è vero, insomma, è stato un dispiacere, devo dire che tanti facevano il tifo credo per il Catanzaro in quella doppia finale, soprattutto al ritorno la superiorità è stata imbarazzante. Complimenti ad Aquilani, complimenti anche al lavoro del Catanzaro, che ha un'ottima proprietà, ha un parco giocatori molto giovane, c'era anche il nostro Sissé, infortunato poi a un certo punto, proprio quando è stato ceduto al Milan, Liberali, Rispoli, fra l'altro l'ex della Virtus di proprietà del Como, Favasuli che è andato in nazionale proprio con Baldini, Petriccione, regista del Lecce, il nostro Brighenti, no? Il veronese Brighenti, quindi piglia c'è l'importa, insomma, bella squadra, credo che nessuno potesse scandalizzarsi, insomma, fosse andato in Serie A il Catanzaro, quello che avrebbe credo meritato. Ci fermiamo qui, senza spendere tanto, Mava e Ama il Verona con i giocatori italiani farebbe un campionato da risalire subito, Giorgio da Quinto, Paolo Zanetti, però Zanetti in questo momento pare destinato davvero a Pisa. Toscano, cosa ne pensi? Allenatore da C, è stato sempre preso per vincere in C, l'ha fatto col Cesena, l'ha fatto altre volte, non l'ha fatto col Catania, questo è stato un bel fallimento, Catania che ha straspeso quest'anno, è uscito malamente 4-0 con l'Ascoli. A proposito di serie C, l'ultima finestra per la B, domenica si decide fra Ascoli e Brescia, ieri nella prosecuzione della partita sospesa al 61esimo per il maltempo, l'altro ieri per il temporale che si è abbattuto sul Rigamonti, 1-1 è finita fra Brescia ed Ascoli, ritorno ad Ascoli proprio domenica. Grazie a voi tutti, ci fermiamo qui, buon pomeriggio da Alessandro Pietro.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: bellissimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Benvenuti a Protagonisti, un format nato in televisione e oggi pronto ad aprire una nuova stagione in versione podcast. Uno spazio dedicato agli imprenditori del nostro territorio, alle loro storie di visione, coraggio e innovazione. Racconteremo le sfide e i successi di chi ogni giorno contribuisce a scrivere il futuro dell'economia locale, perché dietro ad ogni impresa c'è sempre una persona e dietro ogni persona c'è una storia che merita di essere raccontata. Ci troviamo a San Giovanni Lupatoto, nello specifico a Pozzo, se non erro. Assieme a noi c'è Ugo Scotton, che è il fondatore del gruppo Rima Arredamenti. Allora, come di consuetudine, Ugo, siamo qua seduti all'interno del tuo showroom e vogliamo sapere quella che è la storia. Com'è che è iniziato tutto questo?
1: È iniziato per la chiusura di un passato mio di dipendente da 20 anni su un'altra realtà. E avevo assunto una certa responsabilità di lavoro, però non ci trovavamo più in linea di pensiero. Uno pensava ai contratti e io pensavo che il futuro poteva essere migliore se pensavamo alla soddisfazione dei clienti. Non avendo riscontro sul mercato di questo tipo di pensiero, questo tipo modo di lavorare, ho pensato di partire assieme a un socio per conto mio, così potevo provare esattamente se la mia filosofia era valida oppure no. Nel 94 abbiamo formato, a settembre 94 abbiamo formato la società Gruppo Rima Arredamenti e il 16 febbraio del 95 abbiamo ottenuto la prima vendita, una certa Maria, 13 milioni di fatturato con il primo assegno di 3 milioni come acconto, che è andato a chiudere il primo buchino dei debiti che avevamo procurato per partire. Dopo 2 anni soltanto abbiamo cominciato ad avere con il socio delle divergenze sulla filosofia di portare avanti l'azienda. E a quel punto è stato deciso che uno doveva prendere i soldi e l'altro doveva prendersi la responsabilità della gestione dei debiti. Io sono stato il più fortunato perché si è preso la responsabilità dei debiti e della gestione e l'altro è andato via con i soldi. Da lì è iniziato il percorso della Rima come credevo io, come la volevo, ed è stato un continuo miglioramento negli anni. Fino al 2006 è arrivato il secondo negozio a Padova. Per una certa casualità un ragazzo viene a chiedermi lavoro qui a Verona, erano di Padova 3 persone valide che dovevano uscire da un negozio che non rendeva più, avevano di grossi problemi di gestione. Portarne solo uno, abbandonarne 2 non mi piaceva e mi è venuta l'idea di trovare una location a Padova dove farli lavorare tutti e 3. A distanza di 20 anni è un negozio che sta dando grossissime soddisfazioni. 2006, secondo negozio. Poi, pensando sempre che siano gli uomini a risolvere i problemi, ho preso Mantova perché ho mantenuto la gestione delle vendite dell'ex titolare, togliendogli tutte le altre incombenze amministrative, gestionali, ed ha funzionato e da lì è partito un business che tuttora portiamo avanti, perché siamo a 9 negozi, sempre con la stessa filosofia, portare dentro gente valida per la vendita, togliere tutte le problematiche gestionali, amministrative, logistica, consegne, acquisti, e poter centralizzare anche per avere una diminuzione di costi.
0: Un altro concetto importante che chi avrà la possibilità di vedere la trasmissione su Telearena potrà vedere, ma soprattutto potrà vedere tutti gli arredamenti che ci sono all'interno di questa realtà, che io vi posso anche anticipare, ci sono oltre 2500 metri quadrati di showroom qui nella zona di San Giovanni Lupatoto. Ma torniamo a noi, Ugo, la tua famiglia è all'interno della tua realtà, questo è un grande successo.
1: Inizialmente era una necessità perché costavano meno degli operai, e quindi abbiamo assunto anche oltre ai figli anche le nuore, però sono sempre specializzate su un certo settore, uno logistica e uno amministrazione. E la parte commerciale l'ho sempre portata avanti io, che la filosofia dell'azienda è fare entrare i clienti fino al 2000, quando incombeva la pensione e quindi dovevo cominciare al passaggio generazionale.
0: E gli è successo, come stai dicendo, che uno dei tuoi figli in amministrazione, l'altro nella parte logistica, mancava un commerciale, che sarà la prossima voce che ascolteremo, giusto?
1: Esatto.
0: E quindi, motivo per cui io mi avvicino su uno dei divani all'interno dello showroom a Luca. Luca, che è il direttore generale, Luca Menti. Allora, cerchiamo di arrivare al presente. Sarei intanto all'interno di questa realtà. Raccontaci un po' che cosa offrite, che cosa siete oggi.
2: Allora, oggi sicuramente la cosa che abbiamo fatto è seguire quelli che erano i valori, quello che era l'imprinting che Ugo aveva dato in questa azienda. Imprinting che aveva dato in primis nei collaboratori qua dentro e che poi è stata la filosofia che ha portato anche di conseguenza sui clienti. Da anni lui ha sempre messo le persone davanti a tutto e su questa filosofia abbiamo costruito tutto quello che è lo schema di valori, lo schema di procedure, di processi che ha questa azienda. Perché per noi realmente la persona, quindi il potenziale cliente che viene a trovarci, diventa il centro da un punto di vista di messaggi, quindi di marketing, se vogliamo chiamarla così, diventa il centro dal punto di vista d'ascolto. I nostri redattori sono ovviamente estremamente capaci dal punto di vista tecnico, ma abbiamo lavorato tanto anche per andare a trasferire loro questo tipo di valori. E quindi un cliente che entra in azienda da noi viene ascoltato, viene compreso. Non è un numero da compilare su un foglietto, ma diventa una persona che ha una necessità e che merita di avere tutto il tempo, tutta l'attenzione necessaria per risolvere, per dare una risposta a quel tipo di necessità. Ecco che quindi oggi la Rima è questo, è diventata, dal mio punto di vista, una delle aziende più all'avanguardia della zona dal punto di vista dell'ascolto dei clienti, della cura del cliente, da quando entra fino addirittura a dopo. Perché il problema è sempre cosa succede dopo che ho comprato qualcosa. Ecco che qui noi ci siamo concentrati, tu calcola che io arrivo dal mondo online e il mondo online è fatto di recensioni, è fatto di feedback, è fatto di post vendita. Ecco che la sensibilità che abbiamo voluto proprio portare è curarci il cliente, cioè prenderci cura del cliente soprattutto dopo la vendita. Tu pensa che addirittura chi fa un acquisto da noi, dopo che tutto si è chiuso, perché ogni tanto capita anche che dobbiamo ritornare a casa del cliente perché vendiamo comunque materiale che potrebbe essere legno, quindi qualche striscetto può esserci o meno, ecco che più o meno 48 ore dopo che noi abbiamo chiuso una consegna, i nostri clienti ricevono una lettera stampata, firmata dal presidente, che li ringrazia per averci scelto. E questo, dal mio punto di vista, diventa quella cura anche in più che magari altri nel nostro settore ancora non stanno attuando.
0: Noi ringraziamo ovviamente Luca, che ci ha un po' spiegato quello che è diventato oggi Gruppo Rima, che ammettiamo, c'è un concetto importante, che voi entrate nel luogo più intimo delle persone, quindi insomma fa piacere capire, respirare, che la sentite a tutti gli effetti come una responsabilità. Noi passiamo brevemente al futuro, perché protagonisti è questo, passato, presente e futuro. Sogno nel cassetto, torniamo a sentire la voce di Ugo.
1: Sogno nel cassetto di avere dei collaboratori, dei responsabili in azienda che la pensino, che agiscono esattamente come ho sempre creduto nella filosofia aziendale, il cliente al primo posto, è quello che ci mantiene, che ci dirige, che ci comanda, quindi soddisfare le esigenze del cliente diventa fondamentale. Con persone che la pensano così il futuro è garantito.
0: Ringrazio Ugo, ringrazio Luca, invito tutti voi che ci state ascoltando a vedere questa puntata ovviamente in onda su Telearena, perché questi sono i protagonisti e loro sono gli imprenditori del nostro territorio. Alla prossima, ciao ciao!
3: Radio Verona Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione. Stragi del 93, sono state archiviate le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Lo ha deciso la GIP del Tribunale di Firenze perché non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra la Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio e il suo stretto collaboratore. La giustizia resta un'emergenza, al commento di Marina Berlusconi. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione. E quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, intanto Israele e Libano dicono sì alla tregua, ma Hezbollah si oppone. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Le indagini proseguono, per ora le ipotesi dietro gli omicidi sarebbero il caporalato o la guerra dei campi. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, sarebbe precipitata ad un'altezza di circa 6 metri finendo all'interno di un macchinario. Atletica, oggi è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolare 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello di 200 Letsile Tebogo. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Radio Verona. Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
1: Ben ritrovati con Punto Economia. La puntata di oggi guarda alla stagione lirica che inizia la prossima settimana, ma già c'è un grande preludio venerdì con la serata Campioni del Mondo che è stata presentata oggi a Roma. Una serata che parla dei record dell'Italia come patrimonio UNESCO. E dicevo, con questo preludio annunciamo la stagione lirica, una stagione lirica che sicuramente avrà un impatto economico su molti settori della nostra economia. E gli ospiti di quest'oggi ci parleranno proprio di questo. Abbiamo Stefano Trespiti, che è vice direttore artistico della Fondazione Arena, Luca Caputo, direttore della DVG Foundation, Maurizio Russo, presidente di Federalberghi Confcommercio Verona, e Simone Lugo Boni, presidente dei ristoratori di Confcommercio di Verona, nonché titolare dell'Oste School. Trespiti, parliamo subito dell'evento che ci sarà venerdì. Che attesa c'è attorno a questo evento mondiale?
2: Ma una grande attesa, un grande lavorio, soprattutto perché davvero è uno spettacolo unico che coinvolge tutto l'ecosistema Piazza Bra, Arena di Verona, quindi un palcoscenico infinito. Se già l'Arena è il palcoscenico più grande del mondo, figuratevi l'Arena più la Piazza Bra quanto può essere grande. Quindi pieno diverse attività che si svolgeranno contemporaneamente in spazi diversi, quindi davvero uno spettacolo che diventerà epico, come epico è lo sforzo per realizzarlo, e che davvero porterà ancora di più e ancora una volta l'Italia nel mondo, Verona nel mondo, come testimonial di bellezza e di arte e di cultura.
1: Luca Caputo, voi avete come DVG Foundation un osservatorio sull'andamento dei flussi di pagamento e sì, delle presenze. Sì. Come questi eventi stanno impattando sul sistema economico?
3: Beh, sicuramente hanno un impatto positivo e soprattutto ci danno la possibilità non solo di arrivare a quello che è un po' un tema di capire cos'è successo, ma in questo momento ancora addirittura che cosa accadrà. In questo momento abbiamo una tendenza alla prenotazione in acquisito che è quasi un punto percentuale più alto rispetto alla stessa data di osservazione l'anno scorso, e quindi
1: vuol dire che questo preludio di venerdì già sta
3: calamitando, andando a prendere già questo weekend, ovviamente come anticipando quella che sarà la prima dell'arena, che sarà il 12, e quindi ogni anno noi cerchiamo ovviamente di avere in tempo reale il raffronto, e quindi si parla di quasi un punto percentuale di crescita rispetto all'anno scorso, quindi positivo. L'altro, come diceva prima lei, era il tema dello speso, dell'acquisito, quindi come gli eventi come la lirica poi distribuiscono sul territorio e nelle varie categorie, o rispetto ad alcuni mercati, il tema dello speso. Ovviamente parliamo del transato Mastercard, abbiamo un accordo con Mastercard che nasce proprio dal tema delle Olimpiadi, che ereditiamo proprio per analizzare poi tutta una serie di

0: aspetti. E da questo punto di vista, per esempio, emergono dati interessanti. C'è un tema di un indice di spesa pari a 1,28, cioè per ogni volume di consumi un euro determina 1,28 di impatto sul territorio nelle categorie, dove noi abbiamo quasi il 35% sostanzialmente nella ristorazione e il 10% di tutto quello che avviene rispetto al calendario della ririca che viene riversato nel territorio, e soprattutto con alcune destinazioni, Germania, Regno Unito, e si affiancano gli Stati Uniti, quindi emergono anche dei mercati nuovi che rispetto a prima hanno avuto dell'impatto maggiore. Quindi la cosa interessante sarà vedere quest'anno il raffronto, che tipo, no, che tipo di, anche di diversificazione di categorie ci sono state.
1: Maurizio Russo, Federalberghi Confcommercio Verona, che cosa sarebbe il vostro settore, soprattutto in città, se non ci fosse l'arena con la stagione lirica e anche l'extra lirica?
2: Innanzitutto la cultura non è solo bellezza, ma è anche, soprattutto in questo caso, il festival lirico porta economia e porta ricchezza al territorio. A tutti gli attori dell'economia veronese, sicuramente Verona e non solo Verona, gli alberghi fanno parte di questo. Nel periodo estivo sicuramente una meta turistica come la città d'arte forse sarebbe meno scelta rispetto ad altri territori e ad altre destinazioni. Il festival lirico per noi è importante, è molto importante, soprattutto perché ci dà la possibilità di organizzare il lavoro per tempo, perché le prenotazioni arrivano in largo anticipo. Abbiamo ospiti con un'età medio-alta, quindi prospicenti alla spesa, e questo non è indifferente, e ripeto, oltretutto poi sono ospiti che stanno almeno due notti, che per noi albergatori è il pane di tutti i giorni.
1: Quindi si va ad un turismo che non è il mordi e fuggi, che viene la mattina con il sacco a pelo e poi alla sera se ne va.
2: Esattamente, ripeto, la cultura non è solo arte, ma è anche e soprattutto economia, e questo tipo di ospite aiuta sicuramente non solo gli alberghi, ma anche tutta la filiera che riguarda l'economia e il commercio, i dipendenti piuttosto che i fornitori. Ripeto, tutta la filiera ne ha sicuramente beneficio.
1: Lugo Boni, il mondo della ristorazione sicuramente si beneficia di questa stagione lirica e degli eventi, però le opere cominciano alle 9 e finiscono a mezzanotte in media, se non più in là. Voi avete dovuto un po' ristrutturare la vostra offerta durante le serate di opera?
3: Certo, anche perché un po' i tempi sono cambiati. Io mi ricordo da ragazzo quando i ristoranti in città erano pieni sia prima dell'opera che dopo l'opera. Un po' tempi sono cambiati, adesso prima dell'opera c'è ancora un bel flusso, e si dà il caso che tanti ristoranti, anche stellati in centro Verona, propongono il servizio, come si dice in gergo, pre-arena, pre-spettacolo. È andato un po' meno in abitudine, c'è meno voglia di dopo lo spettacolo. Dopo lo spettacolo ci ricordiamo le città che erano molto più vive di notte, ma questa è una caratteristica che
1: è un po' comune
3: un po' a tutti. È andato un po' in disuso, forse ancora qualche locale, quelli vicino all'arena, tengono aperto apposta per le persone che escono dagli spettacoli lirici o meno, ma questa cosa, ecco, su questo è diminuita.
1: Ma anche detto una cosa, che è difficile trovare personale, quindi trovare personale che magari lavora fino alle 3 di notte dal pranzo significa avere una doppia batteria di cucina, doppi camerieri.
3: Sì, però anche la tendenza delle persone è quella di uscire meno dopo lo spettacolo, quindi è stato un insieme di cose. Ovvio che adesso questo sarebbe un problema sicuramente importante, quello di gestire i turni. Però ecco, la cosa che invece noto che va magari a colmare meno presenze, diciamo, nei turno dopo spettacolo, è il fatto che vedo più qualità di turismo, dovuto a sicuramente a una qualità di proposta anche appunto dell'ente lirico in questi anni.
1: Diciamo, prima che arrivasse Trespidi stavano commentando assieme che l'offerta dell'attuale gestione della Fondazione Arena ha portato ad avere un apprezzamento e anche ad un pubblico di qualità. Quindi lo dico io perché lo stavo dicendo alle sue spalle.
4: Ma sì, beh, sì, sì, sì, questo è testimoniato da un numero, il prezzo medio. Il prezzo medio è aumentato del 30%, diciamo, dall'inizio della gestione Gasdia. Io sono un umile ancella, come dice nella Turandot, quindi diciamo che sì, è l'obiettivo che ci siamo dati col sovrintendente appena iniziata la nuova gestione, di alzare la qualità degli spettacoli, la qualità dei cast, la qualità della comunicazione della nostra bellezza, perché questo è anche importante. È aumentato sicuramente la qualità in sé, ma è anche aumentata in maniera esponenziale la qualità di come noi lo proponiamo. Noi sappiamo che nel mondo di oggi questo è fondamentale, e poi anche questo rinnovato rapporto con gli imprenditori è un aspetto importante, perché gli imprenditori sono tutti leader del loro settore in qualche modo, e quindi il fatto di avere avviato questo straordinario progetto delle 67 colonne e quindi aver riavvicinato il mondo dell'imprenditoria, anche questo ha aumentato anche il livello della qualità, perché poi le aziende hanno capito che l'arena è bella e che quindi possono utilizzare l'arena per fare...
1: Diciamo anche che è gestita bene, perché l'imprenditore si fida di chi... Certo, sa gestire, certo. Bene, perché altrimenti scappa.
4: No, questo è vero, lo devo dire agli altri chiaramente, però ecco l'aspetto, il fatto che gli imprenditori contribuiscono a portare clienti di qualità, questo è un aspetto importante.
1: Punto Economia finisce qua, grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete ascoltato, risentirci ad un altro appuntamento con Punto Economia.
5: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus sulla situazione economica, solo su Radio Verona. Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Grave incidente stamani a San Giovanni Lupatoto. Poco dopo le 10.40 una donna è stata investita da un autocarro mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Monte Amiata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'automedica del SUEM 118. La ferita è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un altro pesante sinistro si è invece verificato a Oppiano e ne parliamo tra pochi istanti.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 4 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Come avete sentito nella nostra Top News, è stata una mattinata funestata da due gravi incidenti avvenuti nella nostra provincia. Oltre all'investimento di una donna a San Giovanni Lupatoto, poco prima delle 10.40 a Oppiano una moto e un furgone si sono scontrati in via Lino Lovo nei pressi della Bruno SRL. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata, l'automedica e l'elicottero del SUEM 118. Il motociclista è stato soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Alla polizia stradale il compito di accertare la dinamica dello scontro. Mancano due giorni al turno di ballottaggio con il quale San Bonifacio sceglierà il proprio sindaco. L'ultimo faccia a faccia tra i due candidati è stato ospitato ieri a Telearena e nella redazione dell'Arena, e dunque rispettivamente Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo li abbiamo sentiti sul programma.
6: Coincide con la coalizione di centrosinistra che si è presentata e che condivide l'aspetto dell'abbattimento dell'ospedale, dei servizi per gli anziani sulla casa della giovane, sulla cultura che deve essere concentrata nel palazzo della cultura che è l'ex Tirassegno. Sento che invece la coalizione avversa sta portando la volontà di portarci gli anziani. In realtà quel progetto, che è in fase terminale, prevede sale per le associazioni culturali, canore e del teatro Prova.
7: E le differenze di programmi sono abbastanza chiare. Il programma del candidato Provoli punta molto sulla continuità dei suoi 10 anni di amministrazione. Noi invece puntiamo su una discontinuità, sulla capacità di attrarre risorse, di portare investimenti, sulla capacità di intervenire in maniera concreta sulla sicurezza. Quindi una visione diversa di programma, ma secondo me anche è più adesso una scelta di campo rispetto a chi ha già avuto l'opportunità di amministrare, mentre da parte nostra noi chiediamo proprio l'opportunità con un rinnovamento di poter anche noi dimostrare di poter amministrare.
5: Autonomia differenziata, il nuovo testo arriva in Parlamento e il Veneto rilancia. Oggi in audizione davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha difeso la riforma profondamente rivista dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Stefani ha respinto le accuse di volere spaccare l'Italia e ha sostenuto che una regione efficiente debba poter destinare più risorse a sanità e previdenza, anche aumentando gli stipendi del personale sanitario. Secondo un comunicato della LAV, altri 8 cani Beagle sono stati sequestrati e affidati all'associazione dopo essere usciti dai laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit di Verona. Per la LAV si tratta del terzo sequestro in 5 anni e di oltre 40 animali complessivamente affidati all'associazione. I cani saranno avviati ad un percorso di recupero per il successivo inserimento in famiglia. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
11: Radio Verona Flashback.

0: Caro Freak, 14:10 minuti, l'ho preannunciato, sì, l'ho preannunciato poc'anzi, è giunta con noi Daisy, nuovamente ben ritrovata Daisy.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, una volta dicevo buongiornissimo, adesso devo dire buon pomeriggio.
0: Insieme per un paio d'ore fino alle ore 16, ovviamente parleremo un po' del nostro territorio, non solo della nostra regione, non solo le curiosità più belle che ne giungono dall'Italia e dal mondo.
1: Ah, guarda, a proposito di mondo, è arrivato un bel pezzo di mondo, vero? Dalle parti di Verona,
0: non ma tu non puoi iniziare così con la foto di Brad Pitt.
1: Amore, guardalo, vero?
0: Amore, parliamone.
1: È bellissimo, è sempre bello. E il divo americano si è concesso, diciamo, una piccola vacanza. E dove? A Sirmione. Era già venuto tempo fa quando stava assieme ad Angelina Jolie, ma questa volta è venuto in versione, diciamo, non proprio single, con degli amici, dicono, si vocifera, ecco, il bellone. Ma devi venire sulla sponda veronese, caro Brad.
0: Ma guarda che Sirmione non è così lontana,
1: più
0: quindi
1: veronese,
0: cara Daisy.
1: Più veronese.
0: Vabbè, ma cara Daisy, ascolta me. Hai impegni nel weekend? Un girettino sul lago, giusto per fare due ciacole, una passeggiatina. Ma io proporrei Sirmione, non so perché.
1: Proviamo a convincerlo a venire anche un pochino più vicino, dai.
0: Ah, si deve
1: male.
0: Anche avvicinare.
1: Insomma, sai com'è, lui può, ma poi tra l'altro io sono anche dell'avviso che questo è un periodo sicuramente un po' trafficato, cosa dici, per andare sul lago, quindi magari lui arriva con un elicottero e noi possiamo andare tranquillamente in bicicletta.
0: Direi che hai avuto un'ottima idea. Su Radio Verona arriva David Guetta, let's go! Get the f*** up, we're going to hide.

0: mare di Ibiza può andare magari sul lago di Garda. Dicevamo prima che a Sirmione c'era Brad Pitt, però attenzione, perché se qualcuno di voi oggi ha voglia di andare a Peschiera del Garda è meglio che ci pensi su un attimino. Perché? Perché oggi c'è il passaggio del Giro d'Italia Women 2026, quindi modifiche alla viabilità a tutto gas, sono iniziate alle 14.30 le chiusure di parecchie strade e continueranno fino alle 16.30, quindi vuol dire che poi andranno avanti per un altro po' di ore. Mi raccomando, quindi attenzione, non arrabbiatevi se dovete mettervi in fila, però oggi funziona così. La sindaca, la Gaiulli, ha detto che insomma, vabbè, dispiaciuta, le dispiace per il caos, ma insomma del resto non poteva fare altrimenti, perché la sicurezza prima di tutto, è vero o no, Nadia?
1: Verissimo. Giro d'Italia Women 2026, quindi stiamo parlando di donne, un Giro d'Italia rosa, che più rosa di così non si può, e che poi parte tra pochissimo, proprio tra poco più di 10 minuti, un evento davvero esclusivo. Saranno interessate tantissime strade, perché tu calcola che loro dalla sponda veronese del lago di Garda poi andranno verso Reggio Emilia, quindi ci sarà effettivamente la possibilità di incontrare delle deviazioni e di avere difficoltà nel tornare a casa. Però forza donne, siamo con voi, un Giro d'Italia tutto femminile, quello che vivrà il nostro territorio durante per l'appunto il tardo pomeriggio, e chissà quante persone ci saranno lì a incoraggiare, ad acclamare, una grande festa. Poi c'è da dire che quest'oggi tutto sommato il tempo sta reggendo, invece Daisy, sai che domani probabilmente pioverà nuovamente.
0: Accidenti, non ci voleva. Comunque noi amiamo le donne e viva le donne, le celebriamo, però salutiamo anche i maschietti, salutiamo anche Roby che ci ha scritto, ci saluta, ci sta ascoltando. Quindi vi ricordo, carissimi amici ascoltatori di Radio Verona, 335 60 11 610 i vostri WhatsApp, e per mandare un messaggio a me, Nadia, scusate, abbiamo bisogno del vostro supporto.
1: Oltre che i vostri messaggi, c'è anche la musica, quella bella di Radio Verona, quella che ci piace in questo periodo, il periodo estivo. Risproveriamo i grandi successi, i tormentoni del passato. Torniamo nel 2018 con Humi.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: www.titospec.it.
0: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
0: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click. Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: La voce è quella di Coez, ci vuole una laurea, 14:27 minuti nel nostro giovedì. Solitamente io il sabato mattina, cara Daisy, espongo tutti gli eventi da vivere nel weekend, ma effettivamente tanti eventi iniziano già domani, che è venerdì, e ce ne sono tantissimi in questo weekend.
1: Infatti non serve una laurea, più che altro serve una piantina geografica qui. Allora, per quanto riguarda il discorso frutta e verdura, bisogna andare per forza alla mostra provinciale delle ciliegie veronesi, vero? Cazzano di Tramigna.
0: La vedi la bavetta, sì, laterale alla mia bocca, io adoro.
1: Ci sono andata parecchie volte, devo dire, invitata dalla sindaca, è uno spettacolo. È una ciliegia che ha tutto il suo perché. È una ciliegia speciale, croccante, rossa, dolce, ce le ha tutte. Ce l'ha tutte, devi andare assolutissimamente, Nadia, a mangiarla.
0: È tutto contornato da musica, intrattenimento, quindi spettacoli per grandi e piccini, oltre che le ottime ciliegie di cui io ho già voglia. Ma se qualcuno passa in corso Waterloo, non si sa mai, con una cassa di ciliegie.
1: Noi vogliamo la mora di Cazzano, però, eh.
0: Ah, no, però sei sempre esigente. Allora, Brad Pitt deve giungere fino alla sponda veronese del lago di Garda, perché tu non ti sposti, deve venire lui in elicottero.
1: Sì, ma allora
0: ciliegie,
1: non...
0: no, abbi no. pazienza, fammi riparlare. Le ciliegie devono avere determinate caratteristiche, se no a te non vanno bene. Cioè, accontentati anche, Daisy.
1: A Brad Pitt però non do la mora di Cazzano, do la bionda di Verona qua, anzi la bionda di Rode Verona. Ecco, poi invece, sempre parlando di frutta buona, stiamo parlando della festa del melone. Dal 5 all'8 giugno Herbé torna a rendere omaggio al suo prodotto simbolo con la 45esima edizione della festa del melone. Buono.
0: E in questo caso c'è da dire che ho detto che vabbè, domani pioverà, l'ho accennato poc'anzi, però durante il weekend dovrebbe esserci sole e bel tempo, e Herbé forse c'è anche quel clima così, un po' più fresco.
1: Ma sì, ma si può mangiare comunque, dai, anche sotto la pioggia è bello. Poi adesso ormai usano tutti le tensostrutture, quindi è un problema veramente relativo, relativissimo.
0: Sagra invece a Salizzole, in programma dal 4 al 9 giugno, e saranno dei giorni speciali quelli da vivere a partire da quest'oggi fino a praticamente il prossimo martedì, se non erro. Appuntamenti che uniranno momenti dedicati alla comunità, iniziative sportive, musica live, e anche qua ci fanno ingrassare quest'estate nel territorio, proposte gastronomiche.
1: Addio prova costume, invece diamo il benvenuto alle notizie nazionali ed estere con il GR nazionale qui su Radio Verona. Restate con noi.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri, altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessato il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu e il ferimento di altri due durante un attacco in Libano. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. È morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge nel comunicato della famiglia. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dobrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. In 1:20. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

Dopo Brad Pitt, Lenny Kravitz, un altro 62enne in perfetta forma, in forma smagliante, e ha svelato anche il suo segreto e ha detto come mai, come fa ad essere così, vabbè.

provincia di Rovigo. Ma dovete sapere che ad Adria si fa una cosa che è molto molto... cosa è successo? È una cosa che diciamo ha dell'internazionale. In effetti pensate che è la città dei Blues Brothers. Adria è autoproclamata città dei Blues Brothers con proprio un sacco di eventi dedicati. Purtroppo la festa è già stata fatta. Alea Iacta Est, come si suol dire, si è svolta il 16 maggio e ha proprio trasformato questa cittadina veneta in un tributo vivente al celebre film. L'evento ha visto l'inaugurazione di un murale dedicato, sfilate, mostre di memorabilia, un concerto finale sold out al teatro Ferrini con la Original Soul Man Band di Italian Blues Brothers. Magari l'anno prossimo non ce lo perdiamo, ci ricordiamo, lo segniamo sul calendario, quindi 16 maggio 2027 appuntamento ad Adria. Ed ora appuntamento sempre qui su Radio Verona con Great Pretender e Casabian. Restate con noi con Nadia ed Esi fino alle ore 17.

0: Podcast qui su Radio Verona. È l'ora della merenda, più o meno direi di sì. Allora, sapete che cosa faccio? Mi mangio un bel paio di scarpe, Nadia, adesso. Sai perché? Perché mi hanno detto che per quanto riguarda questo trend del riciclo, le scarpe del futuro si fanno con le mele. È il trend green che sta spopolando tra i ragazzi in questo inizio estate. Sneakers pazzesche realizzate con gli scarti delle mele del Trentino, però mi raccomando.
1: Saranno anche, cioè, praticamente sostenibili, perché vicine alla nostra regione, scarpe derivanti dalle montagne trentine, profumeranno anche di montagna, magari.
0: Esatto.
1: Secondo te?
0: Sono belle, ecologiche e soprattutto non fanno ingrassare.
1: Non fanno ingrassare, ma poi bisogna vedere, ma saranno scarpe da ginnastica?
0: Sì, sono scarpe da ginnastica riciclate, fatte proprio con gli scarti delle mele, no?
1: È
0: un'idea fantastica. E quindi, allora, poi dopo il gelato che è stato così inventato qui a Verona, il gelato dell'UNESCO con le ciliegie nostre del territorio, è arrivato anche il panino al gelato salato.
1: Scusa, ma tu quest'oggi ce l'hai con me? Allora, partendo dal presupposto che da questa mattina che io faccio compagnia ai nostri ascoltatori e ti ho aspettata, perché comunque volevo restare con te un pochino. Tu arrivi qua e continui a parlarmi di cibo. Allora, Daisy, parliamone. C'è un motivo, dammi una motivazione radiofonica ufficiale per cui tu debba torturarmi.
0: è vero, poverina, hai fame, sul serio. Domani ti porto un paio di mele a forma di scarpa, però, d'accordo? Il gelato e i gusti salati, pomodoro, mozzarella, un po' di basilico fresco. Ti
1: questo
0: piace
1: non
0: l'idea?
1: Mi ispira per niente.
0: Ti piace? Ma come, con tutta la fame che hai, si dice che quando uno ha tanta fame mangia qualsiasi cosa, vero?
1: Sì, ma il gelato salato?
0: Sì!
1: No, assolutamente, dai, spiega.
0: È un gelato appunto fatto con parmigiano basilico dentro una brioche calda.
1: Mi è venuta la nausea, ci sei riuscita, Daisy, non ho più fame.
0: Ecco, vedi che qualcosa sono servita. Molto bene, Nadia, è arrivato il momento di lasciare la linea, lo spazio, quindi alla regia. Poi arriva Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Grazie. Tutte le ragazze vogliono le canzoni d'amore, mentre io e Nadia vogliamo i vostri WhatsApp al 335 60 11 610. Ma adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio a Luca Del Ponte per le notizie del territorio. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Fetrigoni ha siglato uno dei primi accordi italiani di lungo periodo per la fornitura di biometano nel settore delle carte speciali. Lo riporta un comunicato del gruppo cartario veronese. L'intesa coprirà circa il 40% del fabbisogno di gas degli stabilimenti italiani, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e abbattendo dal 30 al 50% l'impronta carbonica dei prodotti. L'iniziativa rientra negli obiettivi di sostenibilità del gruppo al 2030. Tra poco le principali notizie di queste ultime ore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 4 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Dai dissidi sul lavoro alle violenze, in carcere un 64enne di Negrar domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni e minacce nei confronti del suo progettista immobiliare, Silvia Beltrami.
5: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
4: Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Il piano è stato presentato questa mattina a Valentina Burani.
6: Da lunedì 8 giugno, dopo il termine dell'anno scolastico, come di consueto si passerà all'orario estivo dei mezzi pubblici sull'intera rete della provincia di Verona, ma non sarà un'estate come le altre. Confermati naturalmente i servizi da e per il lago e poi i bus notturni in città fino alle Torricelle e il servizio a chiamata Scipione, che sta riscuotendo particolare successo nel Legnaghese. Ma la grande novità riguarda le sperimentazioni, possiamo così dire, di quello che sarà il tragitto della filovia, perché per la prima volta, partendo dal parcheggio scambiatore della Genovesa e arrivando direttamente in stazione molto più velocemente. A seguire anche altre linee della zona sud della città vedranno modificare il proprio percorso. Su questo tema sentiamo il presidente di AMT Giuseppe Mazza e poi la linea può tornare allo studio.
7: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
4: Autonomia differenziata, il nuovo testo arriva in Parlamento e il Veneto rilancia. Oggi in audizione davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha difeso la riforma profondamente rivista dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Stefani ha respinto le accuse di volere spaccare l'Italia. Sentiamo.
8: Alle accuse di chi ci dice che spacchiamo il paese rispondiamo con la necessità di fare gli interessi del Veneto. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario, sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori, sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per domani venerdì 5 giugno vedono la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione allontanarsi favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico domani a Verona ci attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà i 26 gradi, la minima si attesterà a 18. Venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati sempre da est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Radio Verona Flashback.

Allora, siamo alla ricerca, infatti noi, Wanted, vivo o morto, o X, come diceva Ligabue, perché c'è qualcuno che ama andare a vedere la luna piena, le stelle, e sta per arrivare la microluna delle fragole 2026. Allora, quando e come vedere la prima luna piena d'estate? Sì, perché sapete che il solstizio d'estate scatta, mi sembra, il 21 di giugno, verso le 10 del mattino. Quindi, la notte tra il 29 e il 30 giugno, il cielo regalerà uno spettacolo veramente affascinante, meno appariscente del solito. Non a caso questa si chiama microluna e non quelle lune giganti, sapete, perché è un po', resta un po' indietro, resta un po' lontana, fa un po' capolino, ecco, dietro le nuvole. Si chiama appunto microluna delle fragole ed è un evento che unisce la tradizione, la scienza e anche un pizzico di magia astronomica. Perché si chiama così? Perché appunto è una mini luna, diciamo che non è proprio una definizione ufficiale dell'International Astronomical Union, ma è entrato nel linguaggio comune proprio per descrivere una luna piena o nuova, anche se non è propriamente visibile. Si trova all'apogeo, quindi è il punto dell'orbita più lontano dalla Terra e quindi sembra più piccolina. Ragazzi, nella notte, quindi tra il 29 e il 30 giugno, segnatevi la data, il nostro satellite si troverà a circa 405.254 km dal nostro pianeta, quando di solito la distanza, diciamo, è molto più ridotta. Quindi, luna delle fragole, che sarebbe un po' anche una specie di luna di miele, e perché proprio ha a che vedere con l'idromele, che è quella bevanda, sapete, alcolica, che davano proprio agli sposi durante questo periodo dell'anno, perché si sposavano e perché pare che sia, diciamo, aiuti a fare tanti bambini. Quindi chi vuol fare tanti bambini si beva l'idromele e si guardi anche la luna delle fragole in queste giornate che appunto vanno dal 29 al 30 giugno di notte, verso luna di notte. Ecco, è il momento giusto per assaporare l'amore con la notte delle fragole e la luna delle fragole. Ma ora Sombra con Potential qui su Radio Verona.

0: su Radio Verona, 15:19 minuti nel nostro giovedì. E visto che io appaio e scompaio, riappaio e mi ritrovi, perché ti faccio gli scherzetti. Ogni tanto mi nascondo dietro il mixer, poi faccio cucù.
1: Esatto, sei fantasmagorica. Fantasmagorica.
0: Bello questo termine, mi piace. La tenicolo. Com'è?
1: Ti piace?
0: Fantasmagorica?
1: Sì.
0: Bellissimo. Lo sai che stavo effettivamente vedendo che in questo weekend, in questo fine settimana, ci sono davvero tantissimi eventi da vivere, non solo a Verona ma anche in provincia. Uno degli eventi principali è quello che vivremo in Arena a Verona, perché c'è questa serata speciale, la serata che riguarda proprio la nostra città, ma non solo, un po' tutta la nostra penisola, perché è dedicata proprio a tutto ciò che è patrimonio UNESCO. E per ciò che concerne il nostro territorio c'è davvero tanto, tantissimo, ma anche per ciò che concerne tutta l'Italia. Tra poco noi ci collegheremo anche con la nostra Valentina Burati, perché ha degli altri aggiornamenti che riguardano proprio non solo Verona ma anche la provincia. Come sempre noi di Radio Verona ci colleghiamo con i nostri inviati per prima di tutti raccontarvi tutto ciò che accade proprio intorno a noi. Giusto Valentina?
2: Eccoci qui, giustissimo. Sì, ci sono delle novità che riguardano un po' tutta la provincia, ma soprattutto la città, anche i pendolari in realtà, quindi sì, davvero un po' tutto il territorio. Perché da domani, anzi scusami, da lunedì, con la fine delle scuole, entrerà in vigore l'orario estivo dei bus ATV in città e in provincia. Ma quest'estate sarà diverso, perché soprattutto nella zona sud della città, quindi diciamo area San Giacomo, Borgo Roma, che è una delle più delicate perché ci passerà la filovia e quindi è un'area interessata da cambi di corsie già da diverso tempo, cantieri, qualcosina cambierà in meglio, perché quest'estate i bus 51 e 61 modificheranno leggermente il loro percorso per ricalcare quello che sarà il percorso della filovia, quindi testare i tempi di percorrenza, anche se naturalmente questi sono autobus normali, quindi poi sarà un po' più veloce ancora, testare i tempi di percorrenza, testare i percorsi, i semafori nuovi, le corsie preferenziali, e soprattutto il 51 partirà dal parcheggio della Genovesa. Quindi perché dicevo pendolari? Perché il famoso enorme parcheggio scambiatore della Genovesa diventa scambiatore solo se poi c'è un autobus che ti porta in città o al lavoro. Da quest'estate ci sarà, e poi naturalmente un domani ci sarà anche la filovia che porterà dalla Genovesa in città. Queste sono le novità principali. Poi anche il 21, 22, 23 sempre a Borgo Roma cambieranno leggermente percorso, alleggerendo quelle strade che oggi sono davvero disturbate da un traffico molto pesante. Fra le altre novità dell'estate, torneranno i servizi da e per il lago, per le spiagge, per i parchi del Garda si potrà andare comodamente in autobus, e ATV ha deciso che il trasporto delle biciclette sugli autobus che vediamo ogni tanto con il carrellino dietro o con la pedana per trasportare le biciclette, il trasporto delle bici diventerà gratuito per tutti, quindi si potrà andare al lago, caricare la bici e poi percorrere le ciclabili, non soltanto del lago ma anche delle campagne circostanti. Ultima cosa importante, anzi due, ritornano i bus notturni in città per le Torricelle, la linea notturna, e si implementa il servizio a chiamata, soprattutto a Legnago funziona molto bene Scipione, e quindi sarà possibile muoversi meglio anche durante l'estate. Entro fine agosto poi scade il termine per richiedere i 200 euro di bonus regionale trasporti per avere lo sconto sull'abbonamento, e tutte le informazioni sono naturalmente sul sito di ATV, quindi tante novità che dovrebbero rendere più facile muoversi anche durante l'estate e sperimentare un po' quella che sarà la mobilità dell'anno prossimo in città.
1: Veramente tante, tantissime novità, ringraziamo Valentina Burati perché ci ha aperto un mondo, è veramente interessante, tante cose da fare. Verona non si ferma mai, bisogna dirlo, non ci fermiamo nemmeno noi qui su Radio Verona. Tra poco ci sarà anche Jason Derulo con Acapulco, restate con noi.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: appetitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui
8: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: essere Acapulco, però Verona devo dire che è una città bellissima, non c'è niente da dire, non abbiamo nulla da farci invidiare, assolutissimamente, anzi no, ci devono invidiare proprio tutto, perché siamo fantastici, siamo in una posizione strategica, mangiamo bene, ci divertiamo, ci facciamo gli aperitivi eccetera eccetera, e andiamo a guardarci i negozi in via Mazzini magari o anche in altre vie bellissime della nostra città. Però purtroppo ahimè c'è un allarme, l'allarme a Verona della sparizione dei negozi storici. Sono state perse, pensate, 681 attività dal 2012, quindi si parla di un crollo del 32%, e c'è un boom di B&B e ristoranti. Per esempio tra i negozi storici c'era, non so, anche la farmacia Le Due Campane per esempio, e tanti altri che hanno chiuso i battenti, e adesso a quanto pare un'altra bottega veramente storica ha chiuso i battenti. Ve la ricordate l'Arca di Noè? Quel negozietto, insomma era anche abbastanza grande, storico, di Casalinghi in Piazza Isolo. Dentro c'era tutta roba di raffia, non so che cosa c'era, cestini, cose di questo genere. Quindi un altro negozio storico di Verona chiude la Sala Cinesca, e anche all'Arca di Noè, questa bottega di Casalinghi in Piazza Isolo, a fine mese cesserà l'attività. Pensate, dopo 100 anni quindi di lavoro e quindi di presenza sul nostro territorio. Il negozio, pensate, che era nato come cesteria specializzata in articoli per la casa, è stato fondato nel 1929. Una storia, un altro capitolo di storia veronese quindi che si chiude. Ma adesso un nuovo capitolo, quello delle notizie nazionali e internazionali qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Al via alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo, entrato di nascosto nell'appartamento della vittima, era riuscito ad ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. Via libera definitivo dell'Aula del Senato, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, alla DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: che sei la mia maestra.
1: Continui a non dormire di notte, quindi pensi a me, chissà Nadia domani su cosa,
0: quale cazziatone mi farà domani, quale cazziatone.
1: Ma no, ma dai, ma così gli ascoltatori pensano che io no, sia cattiva. No,
0: è la donna più dolce che abbia già conosciuto, cioè che abbia mai conosciuto. Ho già la glicemia alta da 2 giorni che sono qui, ho già la glicemia alta.
1: Ti viene il diabete. Ascolta Daisy, non darmi torto quando ti dico che io vado nelle spiagge libere, perché cioè, effettivamente,
0: ma esistono ancora?
1: Sì, ce n'è delle piccole fettine. Ti devi alzare presto però al mattino,
0: ecco.
1: Molto presto per riuscire a trovare un posticino.
0: Cara mare, cara spiaggia,
1: cara estate.
0: Sì, cara nel senso di dispendiosa, ecco, in questo senso.
1: Eh sì, e pensa che quest'anno i prezzi sono aumentati ancora di più, in media del 6%. Già l'anno scorso, ti dico sinceramente, non scherzavano, perché comunque andare al mare costa e costa parecchio. Continua il caro ombrellone nella nostra penisola.
0: Eh sì, non solo caro ombrellone, caro lettino, cara sabbia, perché sa che fra un po' paghiamo.
1: Caro pranzo,
0: anche
1: cara cena.
0: Esatto.
1: Tutto caro, tutto carissimo.
0: Diciamo che un panino in linea di massima costa sui 10-15 euro.
1: Sì,
0: se
1: vero.
0: Vai a mangiarlo in spiaggia.
1: È verissimo, verissimo.
0: Per una famiglia, diciamo che diventa veramente un costo molto importante.
1: Molto importante, però c'è da dire che al nord-est noi siamo bravi, belli, ingiudiziosi, ce la caviamo di più, nel senso, siamo più abbordabili rispetto all'ovest, all'ovest della nostra penisola. Infatti la location dove settimanalmente si paga di meno è la nostra Lignano Sabbiadoro.
0: Ma hai visto che seconda c'è Rimini? Pensavo che Rimini fosse più cara, invece no. Hai visto? Sono bravi romagnoli.
1: Ora ti faccio sorridere, ti è venuto l'accento romagnolo, emiliano, e io giustamente che ho fame ho pensato subito ai tortellini.
0: La piadina,
1: sì.
0: Allora, io ho abitato là 10 anni, quindi so tutto. Sulla piadina so qualsiasi cosa.
1: Allora, Lignano Sabbiadoro e Rimini, poi c'è Senigallia.

0: Poi Anzio 179, Pallinuro dicevo 188, Viareggio già quasi sale, è famosa, 232, Taormina, Giardini Naxos siamo già 237, cioè 237 sono già soldini diciamo, Alghero 274 euro a settimana, Gallipoli 324, indovina te qual è la più cara in top 10?
1: Lo vedo, c'è scritto Alassio.
0: Andiamo in Liguria, da Alassio, 340 euro a settimana. Però posso spezzare una piccola lancia nei confronti della Liguria, che io d'altronde adoro.
1: Sì, certo.
0: La Liguria è una delle poche regioni, ci vorrebbe quella base, sai, quella dei documentari. La Liguria è una delle poche regioni dove ci sono ancora le spiagge libere, sono rimaste e per di più sono attrezzate, hanno anche i bagni e le docce.
1: Guarda, io invece voglio spezzare una lancia in favore del nostro lago di Garda, perché c'è un posto meraviglioso che si chiama la Baia delle Sirene, adatto a me perché sono una sirena, ecco,
0: ecco qua, la modestia.
1: Esatto. Sono una sirena perché sono metà pesce e metà carne, cioè nel nido.
0: Ma no, perché sei bellissima, bionda, occhi azzurri, certo. Questo fisico.
1: Grazie, grazie, amore.
0: Statuario.
1: Dopo ti offro il caffè. E comunque c'è questo posto che si chiama la Baia delle Sirene, che è meraviglioso, è stupendo. Vero. Ha una vista spettacolare, ci sono i lettini, c'è tutto, c'è il verde ed è a pochi passi da casa nostra. Insomma,
0: me ne hanno parlato in tantissimi. Dobbiamo andarci assolutamente. Penso che ne parlava anche la nostra collega, la Susanna, decantava questa location, sempre tentata, non ci sono ancora andata, ma lo farò. A proposito di andare, Daisy, io so che ormai tu te la cavi perfettamente da sola.
1: Oh, mamma,
0: quindi io sono un di più.
1: Che complimentone.
0: Beh, sì, è vero. Io sono un di più assolutamente in questo contesto. Io ti lascio con i nostri ascoltatori in ottima compagnia, che ti accompagneranno, tu accompagnerai loro e loro accompagneranno te fino alle ore 17. Domani sarai sola soletta, incomincia la tua avventura su Radio Verona in versione Daisy Single, senza la De Nicolo sul che ti sta lì sul collo con il fiato.
1: In versione Daisy and the City, The City of Verona.
0: Daisy and the City potrebbe essere il nome del tuo nuovo programma. Quindi ti auguro buon lavoro, io e i miei ascoltatori li ritroverò domani mattina dopo l'informazione delle ore 9, come sempre, sempre qui su Radio Verona. Un bacio.
1: E io intanto ringrazio comunque Nadia per la sua preziosa compagnia. Sono stata molto contenta di stare un po' a fianco con lei, però bene o male allo scambio ci incontriamo, non pensare, ti vedo, ti saluto, ti abbraccio, ti do uno struccone, ecco. E intanto ci ascoltiamo Green Day, Smash It Like Belushi.

0: accento, con questo idioma spagnolo, sono molto sensuali, come i messaggi quelli belli, e magari se fossero anche cantati, un po' musicali, sarebbero ancora più belli. Allora dopo vi parlerò di una cosa veramente simpatica: TikTok trasforma le tue chat di WhatsApp in canzoni, è il trend virale che spopola. Dopo vi spiego tutto, come si fa, come non si fa, ma adesso lasciamo lo spazio alla regia.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogare 8C, Verona.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: con le notizie del territorio, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Grave incidente stamani a San Giovanni Lupatoto. Poco dopo le 10.40 una donna è stata investita da un autocarro mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Monte Amiata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'automedica del SUEM 118. La ferita è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un altro pesante sinistro si è invece verificato a Oppeano e ne parliamo tra pochi istanti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 4 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Come avete sentito nella nostra Top News, è stata una mattinata funestata da due gravi incidenti avvenuti nella nostra provincia. Oltre all'investimento di una donna a San Giovanni Lupatoto, poco prima delle 10.40 a Oppeano una moto e un furgone si sono scontrati in via Lino Lovo nei pressi della Bruno SRL. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata, l'automedica e l'elicottero del SUEM 118. Il motociclista è stato soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Alla polizia stradale il compito di accertare la dinamica dello scontro. Mancano due giorni al turno di ballottaggio con il quale San Bonifacio sceglierà il proprio sindaco. L'ultimo faccia a faccia tra i due candidati è stato ospitato ieri a Telearena e nella redazione dell'Arena, e dunque rispettivamente Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo li abbiamo sentiti sul programma.
5: Coincide con la coalizione di centrosinistra che si è presentata e che condivide l'aspetto dell'abbattimento dell'ospedale, dei servizi per gli anziani sulla casa della giovane, sulla cultura che deve essere concentrata nel palazzo della cultura che è l'ex Tirassegno. Sento che invece la coalizione avversa sta portando la volontà di portarsi gli anziani. In realtà quel progetto, che è in fase terminale, prevede sale per le associazioni culturali, canore e del teatro Prova.
6: E le differenze di programmi sono abbastanza chiare. Il programma del candidato Provoli punta molto sulla continuità dei suoi 10 anni di amministrazione. Noi invece puntiamo su una discontinuità, sulla capacità di attrarre risorse, di portare investimenti, sulla capacità di intervenire in maniera concreta sulla sicurezza. Quindi una visione diversa di programma, ma secondo me anche è più adesso una scelta di campo rispetto a chi ha già avuto l'opportunità di amministrare, mentre da parte nostra noi chiediamo proprio l'opportunità con un rinnovamento di poter anche noi dimostrare di poter amministrare.
4: Autonomia differenziata, il nuovo testo arriva in Parlamento e il Veneto rilancia. Oggi in audizione davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha difeso la riforma profondamente rivista dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Stefani ha respinto le accuse di voler spaccare l'Italia e ha sostenuto che una regione efficiente debba poter destinare più risorse a sanità e previdenza, anche aumentando gli stipendi del personale sanitario. Secondo un comunicato della LAV, altri 8 cani Beagle sono stati sequestrati e affidati all'associazione dopo essere usciti dai laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit di Verona. Per la LAV si tratta del terzo sequestro in 5 anni e di oltre 40 animali complessivamente affidati all'associazione. I cani saranno avviati ad un percorso di recupero per il successivo inserimento in famiglia. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani venerdì 5 giugno vedono la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione allontanarsi favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico domani a Verona ci attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà i 26 gradi, la minima si attesterà a 18. Venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati sempre da est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Ce lo dice Marrakesh con questo mashup, direi, di Ivan Graziani con la famosa Firenze. Allora parliamo di questa notizia che vi avevo un po', diciamo, imbastito all'inizio, di questa possibilità di trasformare una chat in una canzone, una hit da ascoltare. Perché provate a immaginare una vostra conversazione che diventa una canzone. Un po' mi sembra modello quel famoso testo, non so, ve lo ricordate, di Claudia Mori, un po' promiscuo. Ciao, sono io, buonasera dottore. Ecco, vabbè, una robetta di questo genere. Allora, su TikTok sta esplodendo questo trend che fa esattamente questo, cioè prende le conversazioni di WhatsApp oppure di altri social e le trasforma in una canzone e poi le monta con gli screenshot originali. Il risultato, video emozionanti, divertenti, esilaranti o anche romantici o anche proprio promiscui come questi. Buonasera dottore. Ecco, perfetti per raccontare un po' una storia in un modo diverso. Una volta in America, tra le altre cose, si usava tantissimo mandare gli auguri proprio così, live. Un giorno del tuo compleanno ti bussava alla porta una in minigonna e ti diceva e ti cantava la canzone tanti auguri a te. Ecco, una cosa di questo genere, carina, però ovviamente più adeguata a quelli che sono i nostri tempi. Come si fa a fare questa chat in canzone, insomma, come trasformarla in una canzone? Il meccanismo è semplice e quindi invece di condividere solo le schermate dei messaggi si fa cantare tutta la conversazione grazie a un'app che dicono sia gratuita, ma io non ci credo, dicono sempre che l'app è gratuita, poi ti dicono sia gratuita per una settimana, comunque va bene. Si chiama Suno ed è un'app che serve proprio per generare le canzoni, S-U-N-O. Quindi proviamo a vedere per una settimana se funziona questo Suno e se possiamo trasformare le vostre chat, magari i vostri messaggi su WhatsApp, 335 60 11 610, le trasformiamo in una bella canzoncina molto carina, magari carina come questa di Who, Avec Moi. Restate con noi su Radio Verona, vi ricordo ancora 335 60 11 610, i vostri SMS, no, i vostri WhatsApp, è vero, non ci sono più le SMS.

0: Bellissimo e divertente, veramente tanto tanto divertente. Quindi non è iniziata, inizia domani, da venerdì 5 a domenica 7 giugno ad Ossabuono, questo Truci Rock Fest, non soltanto un festival ma l'appuntamento in cui musica, sport e solidarietà diventano un'esperienza unica. L'evento è nato per ricordare Corrado Bonpan, che è appunto scomparso, ed è diventato in 14 anni uno degli eventi più attesi dell'inizio dell'estate veronese. E ci saranno tre serate, tutte dedicate al rock soprattutto, quindi se vi piace la musica rock non potete mancare a questo evento ad Ossabuono. E ad ora spazio alla regia, perché arrivano le notizie nazionali ed internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. Gli esteri Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti. Un adolescente è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera mentre era in corso una cerimonia di diploma nei locali di una scuola superiore californiana a nord-est di San Francisco. La vittima è un giovane di 18 anni. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Ilia. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

qui su Radio Verona. Questa mattina ero in giro per Borgo Roma e ho visto un sacco di ragazzini che avevano addosso questa pettorina, questo pettorale giallo, guanti di plastica, di gomma, quello che è, e poi anche sacchetti di plastica, e andavano in giro. Poi li ho visti rientrare con tutti questi sacchetti pieni di plastica. Allora dico io, no, si parla tanto che i ragazzi sono tutti cattivi, imbestialiti da questo futuro incerto. Insomma, ce ne sono tanti di bravi ragazzi in giro, non dimentichiamoci di questi che sicuramente grazie a qualche iniziativa scolastica sono andati questa mattina a raccogliere la plastica dimenticata, diciamo tra virgolette, da qualcuno. Fatalità, succede anche che è la giornata dell'ambiente, con Plastic Free, che mobilita l'Italia intera contro i mozziconi e dice: il pianeta non è un portacenere. Ma è vero, amici, guarda, se fumate una sigarettina, dai, non buttatela per terra, ma sapete quanti anni ci impiega una sigaretta a, diciamo, sparire nel nulla? Ecco, non lo so nemmeno io, però parecchi mi hanno detto. Quindi dai, dateci un'occhiata a queste cosine che sono importanti, mi raccomando, perché comunque l'ambiente è anche quello che poi si ritroveranno davanti i vostri figli, i vostri nipoti e i vostri pronipoti, e avanti così con tutta la progenie della vostra famiglia. E qui invece la musica va avanti, continua a proseguire con George A.

quel vento, sapete, che richiama l'estate, che tra poco arriverà finalmente, anche se come c'è già praticamente l'estate e noi sentiamo già il profumo dell'estate, il profumo delle vacanze, magari una bella isola privata nel Mar Ionio, disabitata, con le acque cristalline. Pensate che ce n'è una che si vende per meno di una casetta in Borgo Trento, un appartamento in Borgo Trento, giuro. È un, diciamo che è un po', vabbè, c'è qualche problematica. Allora, perché 250.000 euro? Perché dietro c'è una realtà fatta di debiti milionari, vincoli ambientali stringenti, un futuro incerto. Si chiama Macri, è il nome di questa bella isoletta che è finita all'asta dopo essere stata proposta nel 2022 per 8 milioni di euro. Che cosa è cambiato in questi 4 anni? Un manicomio. Il crollo del valore di questa isola non è casuale, perché è stata praticamente, poverina, gravata anche lei, come tanti italiani, da debiti e rivendicazioni fiscali per oltre 20 milioni di euro, inclusi crediti dello Stato greco. Però qual è il vero ostacolo? Il vero ostacolo sono in realtà i vincoli ambientali, perché questa isoletta rientra nella rete europea Natura 2000, che è un'area protetta che limita proprio di brutto qualsiasi intervento edilizio, perché è una zona forestale, quindi protetta, quindi non si può costruire niente, niente di niente, non c'è nemmeno, beh, l'acqua quella c'è però per forza, non c'è l'elettricità, non c'è l'amia che viene a smaltire, quindi bisogna un po' arrangiarsi come si fa. Però bello sdraietto, un bel sprizzettino, una caipirosca, insomma, non sarebbe mica male. 250.000 euro, se siete interessati, quindi quello è il posto giusto, Macri, in quel della Grecia. Awake Tonight è la prossima canzone che ci ascoltiamo qui su Radio Verona insieme a Daisy fino alle 17.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Mamma!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Maria, qui su Radio Verona, ed è arrivato il momento dei saluti. Caspiterina, vi devo proprio salutare, accidenti, e vi do appuntamento quindi a domani, sempre alle ore 14. Domani sono da sola, Nadia non c'è, ha detto che mi dà forfè. Vabbè, la saluto e le mando già un bacio da adesso, però sapete che ci sarà domani mattina, quindi ci incontreremo sicuramente. Un abbraccio, un bacio, è stato bello stare con voi anche oggi pomeriggio. Vi lascio con le notizie, quindi ovviamente le notizie locali. Poi noi ci sentiamo domani, e dopo dovrebbe esserci Matteo Sambugaro, credo, ecco, perché poi devo conoscere tutti, vero? Sono appena arrivata, sono l'ultima arrivata. Quindi, bene, allora un caro saluto da Daisy, a domani, a tutti gli amici di Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Fetrigoni ha siglato uno dei primi accordi italiani di lungo periodo per la fornitura di biometano nel settore delle carte speciali. Lo riporta un comunicato del gruppo cartario veronese. L'intesa coprirà circa il 40% del fabbisogno di gas degli stabilimenti italiani, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e abbattendo dal 30 al 50% l'impronta carbonica dei prodotti. L'iniziativa rientra negli obiettivi di sostenibilità del gruppo al 2030. Tra poco le principali notizie di queste ultime ore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 4 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Dai dissidi sul lavoro alle violenze, in carcere un 64enne di Negrar domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni e minacce nei confronti del suo progettista immobiliare, Silvia Beltrami.
5: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
4: Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Il piano è stato presentato questa mattina. Valentina Burani.
6: Da lunedì 8 giugno, dopo il termine dell'anno scolastico, come di consueto si passerà all'orario estivo dei mezzi pubblici sull'intera rete della provincia di Verona, ma non sarà un'estate come le altre. Confermati naturalmente i servizi da e per il lago e poi i bus notturni in città fino alle Torricelle e il servizio a chiamata Scipione, che sta riscuotendo particolare successo nel Legnaghese. Ma la grande novità riguarda le sperimentazioni, possiamo così dire, di quello che sarà il tragitto della filovia, perché per la prima volta, partendo dal parcheggio scambiatore della Genovesa e arrivando direttamente in stazione molto più velocemente. A seguire anche le linee, altre linee della zona sud della città vedranno modificare il proprio percorso. Su questo tema sentiamo il presidente di AMT Giuseppe Mazza e poi la linea può tornare allo studio.
7: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
4: Autonomia differenziata, il nuovo testo arriva in Parlamento e il Veneto rilancia. Oggi in audizione davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha difeso la riforma profondamente rivista dopo i rilievi della Corte Costituzionale. Stefani ha respinto le accuse di volere spaccare l'Italia. Sentiamo.
8: Alle accuse di chi ci dice che spacchiamo il paese, rispondiamo con la necessità di fare gli interessi del Veneto. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario, sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori, sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Will, Sound Like a Melody, le 17:10. Buonasera, ben trovati, questa è Radio Verona. Matteo Sambucaro in vostra compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. Vado a salutare anche Daisy che mi ha preceduto, insomma, anzi la saluto, risaluto, visto che per lei è un ritorno, un gradito ritorno qui a Radio Verona, ai microfoni di Radio Verona, che vi tiene compagnia ora tutti i giorni dalle 14 alle 17. Fino alle 7 di sera invece il via libera 335 60 11 610. Ci sono io, Matteo Sambucaro, con voi, quindi state lì. Fra poco andiamo anche indietro nel tempo, al 14 di giugno di un po' di anni fa.

0: 18 minuti, le 5 e un quarto, dai, passate da poco. Detta semplicemente. Matteo Sambucaro con voi fino alle 7 di sera, ci siete però anche voi con i vostri messaggi. Saluto Guido, saluto anche l'amico Luca, un abbraccione forte, buon lavoro ragazzi. Andiamo con un po' di cose che ci portano indietro nel tempo, al 4 di giugno di un po' di anni fa, 1783, tutte cose che stasera potete riciclarvi magari quando siete a cena o durante l'aperitivo e dire voi lo sapevate, io sì. 1783, primo volo di una mongolfiera, sono passati 243 anni, 5 secoli dopo le mongolfiere di carta utilizzate in Cina per segnalazioni militari, nella Francia pre-rivoluzionaria si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda e da lì il resto è storia. Insomma, le mongolfiere tuttora esistono, sono molto belle, molto carine, tra l'altro insomma ci sono diversi festival in giro per il mondo, se non sbaglio uno anche in Turchia, ma anche in Spagna, in giro, no? Dedicate alle mongolfiere con queste cose come dire bellissime, anche scenografiche, ormai un po' retro ma sempre belle. 1984 invece, parlando di musica, pubblicato Born in the USA di Springsteen. Sono passati 42 anni, un uomo in jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera americana degli Stati Uniti d'America. Ecco, questa è la copertina iconica, iconicissima proprio di Born in the USA. Dai, ricordo l'ultima, intanto auguri, compie 56 anni la grandissima Deborah Compagnoni, che tra l'altro è stata protagonista poi di diversi eventi, diverse cose anche nella nostra Verona in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Auguri, ne compie 51 di anni invece lei, Angelina Jolie. Noi ci sentiamo fra poco, fra due minuti, piccolo break e poi anche l'informazione dal territorio.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a...

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
8: Cosa? Merito soprattutto della macchina.
9: Radio Verona, via libera.
10: Il via libera a 17:23 minuti. Ben ritrovati, buonasera. Giovedì 4 di giugno. Andiamo anche, come siamo soliti fare, con gli aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news dal territorio. Lo facciamo con la redazione, con Tiziana Bronzato. Buonasera, ben trovata Tiziana.
11: Buonasera agli ascoltatori. Vi voglio dare un aggiornamento perché questa mattina c'è stato un incidente a San Giovanni Lupatotto in via Monte Amiata, dove un camper intorno alle 10:30 ha investito un pedone. La donna, una 36enne di origine colombiana residente in Borgo Roma, è apparsa subito in gravi condizioni a causa delle numerose fratture ed è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto la polizia locale di San Giovanni Lupatotto che sta accertando la dinamica, ma da quanto si è capito pare che il camper provenisse dalla controstrada, così ci hanno riferito, ovvero la parallela via Monte Amiata, e subito dopo una curva a gomito si è trovato di fronte la donna di origine colombiana e l'ha investita. E noi siamo stati sul posto e devo dire che indubbiamente è una situazione abbastanza pericolosa, rischiosa, perché questa arteria è una strada chiusa, appunto, poi ci si trova di fronte a una curva a gomito 90 gradi e se non la si percorre a bassa velocità e si sta molto attenti c'è il rischio appunto di non vedere anche chi arriva dalla direzione opposta, perché c'è una cancellata laterale e quindi di potersi trovare di fronte degli ostacoli. Oppure un altro rischio è di percorrere questa curva anche stringendo molto e quindi invadendo la corsia opposta, una opzione sulla quale sta indagando anche la polizia locale di San Giovanni Lupatotto. A voi la linea.
10: Grazie a Tiziana Bronzato. Noi intanto andiamo con la musica. Francesca Michelin, 2015, uno dei suoi primi grandi successi, Nessun grado di separazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. Il Colli precisa anche che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare. Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Barbaniello, in provincia di Pavia. In casa con il piccolo c'era anche la madre, che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno, intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. MotoGP. Al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti anche il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Ho rivisto la gara del Mugello 10 volte, non ricordavo di aver vissuto alcuni momenti, ha detto. Poi, sul tracciato del Balaton, ha detto, è un altro mondo. Ma nel 2025 era stato un discreto weekend. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Wow. Vai così.
2: Radio Verona, via libera.
3: Eccolo qua, il suono del bip bip. Non prendete paura, siamo noi qua di Radio Verona, l'unica di Verona. Andiamo adesso con l'informazione che ci porta in tempo reale sul territorio. Lo facciamo con Silvia Beltrami, che ci porta che ci porta in Borgo Roma. Buonasera Silvia Beltrami.
4: Borgo Milano e stadio. Borgo Milano allo stadio, oh, sono...
3: Perfetto, il caldo.
4: No, sono... Ma no, ma figurati, succede quando si lavora è così. Ci sono degli interventi importanti che riguardano appunto questi due quartieri, che peraltro sono limitrofi, sia dal punto di vista della viabilità che dal punto di vista del verde urbano. Comincio da quest'ultimo, perché in via Negrelli sarà ampliato il marciapiede e saranno messi a dimora 58 alberi, trasformando la via in un viale alberato. Via Marchesi, una traversa di via San Marco, invece prevede la depavimentazione dell'asfalto e al suo posto ci sarà un parco con arredi in materie naturali, un percorso pedonale in calcestro e una nuova alberatura. Dunque queste vie cambieranno volto. Invece gli interventi dal punto di vista viabilistico, che sono molto importanti, prevedono due rotatorie in via San Marco all'incrocio tra via San Marco e via Curiel, via Gramsci, un punto davvero critico che ha registrato anche diversi feriti in incidenti stradali, e la seconda rotatoria all'intersezione tra via Molise e via San Marco. Queste sono opere compensative derivate anche dalla costruzione dei due supermercati, della Lidl di Corso Milano e dell'Eurospin di via San Marco.
3: Grazie a Silvia Beltrami, informazione ovviamente poi dal territorio che ritroveremo anche al punto ora. 335 60 11 610, piccolo break e poi anche spazio alla Compilation 90, state con noi.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Achille Lauro, Comuni Immortali, le 17:47 minuti. Allora, andiamo adesso al mare, estate 2026, aumentano i prezzi di lettini, ombrelloni, vabbè, insomma, non dico si sapeva, però ormai è tutto rincaro, la vita è un rincaro, e dopo la classica frase, ma gli stipendi sono sempre quelli, però, boh, perfetto, Allora, andare al mare costa sempre di più, emerge dalle rilevazioni di Federconsumatori e altro consumo sui prezzi degli stabilimenti per l'estate 2026. In generale, i servizi balneari sono aumentati del 2,7% rispetto al 2025. Salgono anche i prezzi degli abbonamenti giornalieri, mensili e stagionali, così come quelli di ombrelloni, sdraio e lettini. Le ragioni coi rincari più alti sono Calabria e Sicilia, ma entrambe partivano da medie più basse. Nello specifico, uno sdraio costa 10 euro, erano 9 nel 2025, stabili prezzi di pattini e pedalò 12 euro, l'ombrellone in spiaggia costa 1 euro in più, 14, invariati invece i lettini a 13. Per quanto riguarda l'abbonamento stagionale, altro incremento del 3%, quindi anche in questo caso, insomma, generalmente non solo in Calabria e Sicilia, ma in Italia, insomma, un 3% indicativamente di rincaro rispetto al 2025. Avete capito?

Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Vedi, davvero, era il 2002, mamma mia come vola il tempo. Facciamo due conti, 24 anni fa, vero Francesca Pellegrini?
1: Non dirmelo Matteo, dirmelo, 2022 non mi ricordo, non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri, figurati se mi ricordo l'estate 2002, possibile.
0: Vabbè, c'erano i mondiali, l'Italia e i mondiali,
1: ecco, sì.
0: Byron Moreno, te
1: quello
0: lo ricordi?
1: Sì, certo che me lo ricordo, ecco, chi non se lo ricorda?
0: Vabbè, vedi, ridendo scherzando, sono già le 18 e un minuto, direi
1: Ma tu ti ricordi? Cosa hai fatto nell'estate 2002? Dove sei andato?
0: Sarebbe lunga adesso.
1: Dai, allora andiamo a parlare di cose più serie, va?
0: Informazione da Verona e provincia con Francesca Pellegrini. Noi ci ritroviamo fra poco per la seconda parte nel Via Libera.
2: Sono le 18 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
1: Una donna di 36 anni di origine colombiana è stata investita questa mattina alle 10.30 a San Giovanni Lupatoto in via Amiata. Si trova ora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento a causa delle diverse fratture. Da una prima ricostruzione, un camper proveniente dalla controstrada di via Monte Amiata, subito dopo una curva, avrebbe investito la donna che stava camminando a piedi con il cagnolino.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 4 giugno, una buona serata da Francesca Pellegrini. Una storia di contrasti professionali degenerate in violenze vede in carcere un 64enne di Negrar, domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni e minacce nei confronti di un progettista immobiliare e di incendio e fabbricazione illegale di materiali esplodenti. Ad arrestarlo la Polizia di Stato. Silvia Beltrami.
6: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda a Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
1: Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito di ATV per seguire i cambiamenti. Nel servizio di Valentina Burati, il presidente di ATV Giuseppe Mazza.
7: Con la fine della scuola, il trasporto pubblico torna all'orario estivo, ma non sarà una stagione a regime ridotto, garantisce l'azienda dei trasporti. A beneficio dei pendolari, nei tratti urbani sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee fino al 28 giugno. Poi partirà il classico servizio estivo, uguale tutti i giorni. Confermati anche i collegamenti da e per il lago, con due nuove linee dirette ai parchi del Garda e il bus post-opera da Verona a Malcesine. Quest'anno il trasporto delle biciclette sarà gratuito su tutti i mezzi attrezzati. Tornano anche i servizi notturni, la linea urbana 85 verso i locali delle Torricelle e il bus a chiamata Scipione. Fino al 31 agosto inoltre si può richiedere il bonus regionale da 200 euro per lo sconto sugli abbonamenti.
8: C'è il bonus regionale, quindi invitiamo tutti ad accedere, perché insomma è utile e fa risparmiare le famiglie, anche perché insomma soprattutto chi ha i figli che vanno a scuola, insomma, magari più di un figlio, è un bel aiuto.
7: Ma la novità principale riguarda la zona sud della città. Nell'area San Giacomo-Borgo Roma alcuni bus cambieranno percorso per ricalcare le tratte del futuro filobus, collegando per la prima volta il parcheggio della Genovesa alla città, tutto su corsie preferenziali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per l'avvio definitivo.
9: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
1: Nell'epoca digitale per eccellenza, il turismo dimostra di avere bisogno di apprezzare il rapporto umano, il contatto diretto con la città, la conosce, con chi la città la conosce, può informare e consigliare su che cosa fare. Lo IAT di Verona, lo sportello di informazione e accoglienza turistica, nei primi due mesi di gestione Destination Verona Garda Foundation ha accolto oltre 34.000 visitatori. Sentiamo nell'ordine Luca Caputo, direttore di Destination Verona Garda Foundation, e l'assessore alla cultura Marta Ogolini.
10: Questo ovviamente per noi è un cerchio che si chiude, no? l'anello mancante a quello che è sostanzialmente quello che per noi non è solo la promozione e la comunicazione, ma è proprio la creazione di un sistema di accoglienza che deve essere oggi pronto a rispondere intanto a un turismo sempre più cangiante e soprattutto un aiuto in questo a intervenire in quelle che sono le strategie della destinazione, per cui invece di affidarlo comunque a un esterno che comunque fa benissimo il suo lavoro, l'idea di lavorare insieme in un'ottica di accordo pubblico-pubblico ci permette di aggiungere un anello importante.
11: Sono dati che sono intorno all'80%, quindi siamo su valori che indicano una capacità attrattiva proprio della città e del centro storico in particolare importante. Quindi il tema diventa come trasformare questa quantità in qualità e nel preservare un rapporto armonioso fra turisti e residenti, perché questo fenomeno che è fonte di incontro, di scambio culturale, di ricchezza economica, se poi non viene governato, abbiamo visto cosa succede in altre destinazioni.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.
12: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
12: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
12: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Complimenti! Auto nuova?
13: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
12: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 105 per 1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
18: Le previsioni per domani, venerdì 5 giugno, vedono la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione allontanarsi, favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà i 26 gradi, la minima si attesterà a 18, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati sempre da est, allerta meteo prevista per pioggia.
19: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua.

0: poi insomma daremo anche così luce a quello che è Mura Festival, la settima edizione, uno dei grandi festival poi dell'estate veronese. 335 60 11 610 per essere dei nostri, state lì, questa è Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: alla ricerca, alla scoperta del cielo.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti. La tensione in Libano rimane altissima. Nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut, nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Vavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. Domani il derby con Boli Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: più.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: 095 60 11 610.
1: Radio Verona Via Libera.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Una donna di 36 anni di origine colombiana è stata investita questa mattina alle 10:30 a San Giovanni Lupatoto in via Amiata. Si trova ora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento a causa delle diverse fratture. Da una prima ricostruzione, un camper proveniente dalla controstrada di via Monte Amiata, subito dopo una curva, avrebbe investito la donna che stava camminando a piedi con il cagnolino.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 4 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Una storia di contrasti professionali degenerata in violenze vede in carcere un 64enne di Negrar, domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni e minacce nei confronti di un progettista immobiliare e di incendio e fabbricazione illegale di materiali esplodenti. Ad arrestarlo la polizia e servizio di Silvia Beltrami.
5: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
4: Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito di ATV per seguire i cambiamenti. Nel servizio di Valentina Burati, il presidente di ATV Giuseppe Mazza e l'amministratore delegato Massimo Bettarello.
6: Con la fine della scuola, il trasporto pubblico torna all'orario estivo, ma non sarà una stagione a regime ridotto, garantisce l'azienda dei trasporti. A beneficio dei pendolari, nei tratti urbani sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee fino al 28 giugno. Poi partirà il classico servizio estivo, uguale tutti i giorni. Confermati anche i collegamenti da e per il lago, con due nuove linee dirette ai parchi del Garda e il bus post-opera da Verona a Malcesine. Quest'anno il trasporto delle biciclette sarà gratuito su tutti i mezzi attrezzati. Tornano anche i servizi notturni, la linea urbana 85 verso i locali delle Torricelle e il bus a chiamata Scipione. Fino al 31 agosto, inoltre, si può richiedere il bonus regionale da 200 euro per lo sconto sugli abbonamenti.
7: C'è il bonus regionale, quindi invitiamo tutti ad accedere, perché insomma è utile e fa risparmiare le famiglie, anche perché insomma soprattutto chi ha i figli che vanno a scuola, insomma, magari più di un figlio, è un bel aiuto.
6: Ma la novità principale riguarda la zona sud della città. Nell'area San Giacomo Borgo Roma alcuni bus cambieranno percorso per ricalcare le tratte del futuro filobus, collegando per la prima volta il parcheggio della Genovesa alla città, tutto su corsie preferenziali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per l'avvio definitivo.
8: seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
4: Nell'epoca digitale per eccellenza, il turismo dimostra di avere bisogno di apprezzare il rapporto umano, il contatto diretto con chi la città la conosce e può informare e consigliare su cosa fare. Lo IAT di Verona, lo sportello di informazione e accoglienza turistica, nei primi due mesi di gestione di Destination Verona Garda Foundation, ha accolto oltre 34.000 visitatori. Luca Caputo, direttore di Verona Garda Foundation, e l'assessore alla cultura Marta Ogolini.
9: Questo ovviamente per noi è un cerchio che si chiude, no? Un anello, l'anello mancante a quello che è sostanzialmente quello che per noi non è solo la promozione e comunicazione, ma è proprio la creazione di un sistema di accoglienza che deve essere oggi pronto a rispondere intanto a un turismo sempre più cangiante e soprattutto un aiuto in questo a intervenire in quelle che sono le strategie della destinazione, per cui invece di affidarlo comunque a un esterno che comunque fa benissimo il suo lavoro, l'idea di lavorare insieme in un'ottica di accordo pubblico-pubblico ci permette di congiungere un anello importante.
10: Sono dati che sono intorno all'80%, quindi siamo su valori che indicano una capacità attrattiva proprio della città e del centro storico in particolare importante. Quindi il tema diventa come trasformare questa quantità in qualità e nel preservare un rapporto armonioso fra turisti e residenti, perché questo fenomeno che è fonte di incontro, di scambio culturale, di ricchezza economica, se poi non viene governato, abbiamo visto cosa succede in altre destinazioni.
4: Domani sera ancora una volta riflettori puntati su Verona per la grande serata che promuove le eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO, dal bel canto alla cucina. Il servizio di Giovanni Salvatori.
11: Il conto alla rovescia è quasi terminato. Verona è pronta a diventare un grande palcoscenico dell'italianità e delle sue eccellenze. Accadrà domani sera con Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, lo spettacolo in Mondovisione, in cui i due scenari previsti si apriranno per lanciare al mondo tutto l'orgoglio delle bellezze tricolori, quelle già riconosciute dall'UNESCO e quelle che aspirano ad esserlo. Se l'arena ospiterà brani tra i più famosi della lirica, dalla marcia trionfale della Ida al Nessun Dorma, da Turandot a Libiamo negli Eti Calici della Traviata, con interpreti straordinari da Vittorio Grigolo a Placido Domingo, 500 artisti e l'accompagnamento di coro e orchestra di Fondazione Arena, alla Piazza Brato che ha il compito di ospitare la cena evento, 661 posti a sedere, a richiamare i 61 patrimoni italiani dell'UNESCO, il numero più alto al mondo, tra ulivi e luminarie pugliesi, e un mercato di 40 metri curato da Campagna Amica, in cui figureranno anche i consorzi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano. Organizzata dal Ministero dell'Agricoltura e sostenuta da ICE, l'azienda per il commercio con l'estero, la cena farà da vettore per un'altra candidatura che da qui prende le mosse, quella della canzone napoletana classica. Il trionfatore di Sanremo, Sal Da Vinci, poi Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi saranno gli ambasciatori della candidatura.
4: Ed è tutto, una buona serata.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona. Meteo.
17: Le previsioni per domani venerdì 5 giugno vedono la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione allontanarsi favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico domani a Verona ci attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà i 26 gradi, la minima si attesterà a 18. Venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati sempre da est. Allerta meteo prevista per pioggia.
18: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
19: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dal Mura Festival, clima effervescente, insomma bella brezza anche, no? Che non è esattamente la freschezza che regna in questi giorni a casa Verona. Dobbiamo registrare un'altra giornata un po' così, un po' da andamento lento, un po' da marce basse, così come è stato tutto questo post campionato del Verona. Poi nessuno ha davvero accelerato, nessuno ha cambiato marcia, però c'è da registrare quella che deve essere una ovvia rivoluzione da parte del Verona, senza che di rivoluzione si sia ancora parlato veramente. Al di là di quello che sarà il quasi certo permanere al Verona, restare al Verona da parte di Sean Sogliano, Sogliano che continua a così chiedere quella libertà operativa sotto forma anche di scelte decisionali che possano andare anche al di là della direzione sportiva, che possano riguardare anche il settore giovanile. In bilico c'è anche Massimo Margiotta, il responsabile del vivaio dal 2017, lui legato da un contratto con il Verona fino al 2027, fu uno degli ultimi rinnovi, ricorderete, a lungo termine di Maurizio Setti insieme a quello di Salvatore Bocchetti, anche lui per il 2027. Margiotta potrebbe essere a fine percorso, un fine percorso naturale rispetto a quello che è il contratto, rispetto a quello che sarebbe adesso un campo piuttosto libero, con Margiotta privo anche del suo braccio destro, lo storico Fabio Brutti, che è direttore sportivo al Mantova, che proprio con il Verona potrebbe allacciare qualche rapporto sotto forma di giocatori della primavera. Abbiamo già detto quanto piace al Mantova De Battisti, che è il ragazzo del 2006, uno dei giocatori più in vista della covata parecchio virtuosa del 2006 del Verona. 335 60 11 610 per tutti i vostri sms, con naturalmente lo sfondo di Mura Festival, i bastioni, tanto verde, la musica, ragazzi che giocano, che giocavano prima a biliardino, che adesso si azzuffano su poltrone assolutamente malleabili, morbide, quindi ci si può anche tuffare, qualche birra alla mia sinistra, insomma qualche buon piatto alla destra, e naturalmente un menù, quello che riguarda invece il Verona, ancora piuttosto scarno. Sulla questione allenatore possiamo aggiornarvi e ribadirvi che rimane Gilardino la primissima scelta e che non è esattamente Baroni un'eventuale seconda scelta. Perché? Non soltanto perché Baroni ha rifiutato il Pisa, ha rifiutato la Serie B perché vuole restare in Serie A, potreste dire, si potrebbe obiettare dicendo sì, però il Verona lui c'è già stato, però il Verona lui ha già vinto un campionato con Perotti a metà anni 90, con il Verona già si è salvato, ha giocato un buon campionato, ha avuto Sean Sogliano e Sogliano ha avuto Marco Baroni, però in questo momento non c'è una trattativa che lega, che quantomeno può provare ad unire Baroni e il Verona, Baroni e Sogliano, seppur abbiamo tante volte non raccontato quanto Sogliano abbia il desiderio o abbia per sua storia sempre lavorato in maniera continuativa con un numero piuttosto limitato di allenatori, al di là di quelle che erano le sue predilezioni prima che arrivasse all'Hellas, quelle del Varese, quella di Sannino, quella di Mangia, quella di Mandorlini, che non a caso rivolle al Padova dopo il Verona, non a caso lo stesso Pavanel che ha rivoluto anche per il Padova dopo averlo voluto anche per il Verona nel primissimo mandato di Maurizio Setti. E chiaramente Baroni da quel punto di vista potrebbe essere quel trade d'unione, no? Quella rassicurazione in più per Sogliano, per un Sogliano che mai come stavolta non può sbagliare, non ha intenzione di sbagliare, non vuole sbagliare in generale per la città, al di là di quello che sarà il suo percorso e il suo curriculum, che non ha certo bisogno di essere ulteriormente rinverdito, insomma impreziosito da una promozione come quello che come l'obiettivo che il Verona vorrebbe così porsi per la prossima stagione. Però rimane un'ipotesi semplicemente soffusa, in questo momento molto periferica, piuttosto teorica, rispetto a Gilardino. Di Gilardino abbiamo già detto, ha un anno di contratto con il Pisa, un anno a 1 milione di euro, non è una grande cifra, però ci sono 7 collaboratori di Gilardino che farebbero lievitare i costi in maniera piuttosto importante, piuttosto conseguenziale, in maniera anche piuttosto difforme rispetto a quello che vorrebbe essere il parametro del Verona. In generale però dalla sede non emergono chissà quali grandi frenesie chissà quali grandi accelerate sotto ogni punto di vista. E lì naturalmente bisognerebbe fare una riflessione su quella che è la gestione di Presidio, su quello che è stato questo corso di Presidio Investors, con Presidio necessariamente spiazzata da questa retrocessione, per quanto Puscasio abbia potuto rassicurare i tifosi dicendo sì, torneremo in Serie A, vorremmo tornare in Serie A, proveremo a tornare in Serie A, per quanto il paracadute è un paracadute corposo di 25 milioni che però per quel che ci risulta non verrà destinato a, a rinforzare la squadra, perché per rinforzare la squadra ci vorranno gli introiti delle plusvalenze, quindi quella di Belgali, quindi quella di Suslov, quindi quella di Bella Kochap, quindi quella di altri, probabile che possa partire anche Bowie, anche se Bowie sarebbe plusvalenza relativa, considerato che è costato, 6 milioni di euro, quindi non si parte certamente da una cifra bassa, come è stato invece per, come sarebbe invece per Belgali, come sarebbe per lo stesso Suslov, che ha una certa percentuale di ammortamento, perché è da un po' che al Verona ma anche un'età piuttosto giovane per poter garantire al Verona una cessione di un certo tipo. Poi è chiaro che Suslov non viene da una grande stagione, è chiaro che Suslov non viene da un'annata straordinaria, è chiaro che l'infortunio lo ha frenato di fatto per quasi tutto il campionato, è chiaro anche che il valore del giocatore non si discute, è chiaro altrettanto che Suslov potrebbe essere uno dei primi a partire, questa è la verità. Fra l'altro c'è anche una data, quella del 30 giugno, come mi insegnate voi, quella data del 30 giugno entro la quale il Verona ha sempre fatto una cessione. Lo ha fatto per questioni semplicemente di bilancio, lo ha fatto semplicemente per chiudere il bilancio nel miglior modo possibile. Sapete bene che tutte le operazioni che vengono ratificate e certificate entro il 30 giugno sono esattamente quelle cessioni che poi vanno a bilancio, bilancio che si chiude proprio il 30 giugno. Dico sempre che tutte le volte che magari anche a livello televisivo si vedono queste sedi delle grandi società accese, con le stanze accese fino al 29 di giugno, fino a tarda notte, semplicemente perché si deve chiudere il bilancio, si deve fare con delle cessioni, con delle operazioni che possono essere piccole, che possono essere grandi, che devono essere però così lì a sistemare un po' i vari bilanci. Quello del Verona è sempre da sistemare, questo ha detto la storia. Si farà una plusvalenza anche per questo fine giugno, capiremo chi, proveremo a capire chi, probabilmente Suslov, però in questo momento tutto piuttosto in divenire, anche perché il Verona non si è ancora mosso e grandi offerte non ne sono arrivate, anche perché poi Belgali, che è uno dei più vendibili, uno dei più facilmente vendibili, per Belgali si vorrà aspettare il mondiale, che giocherà con l'Algeria, perché comunque il mondiale è una vetrina straordinaria, bastano due corse fatte bene, non dico due cross fatti bene, per Belgali, per vedere la sua valutazione innalzarsi, anche perché poi ha bisogno di essere irrorata quella valutazione che è stata molto alta all'inizio della stagione, almeno fino alla Coppa d'Africa, almeno fino all'infortunio alla caviglia, quando poi Belgali si è eclissato, poi è tornato quando il Verona era andato ormai in disuso, era ormai in Serie B o quasi. A quel punto lì è stato difficile cercare di pescare del buono dal campionato di Belgali. Vendere Sar Please da parte di Joe, vendere Sar Please, ragazzi, sono 4 milioni di operazione. Vendere Sar vorrebbe dire intanto venderlo a una cifra quantomeno non inferiore. Sapete bene quanto plusvalenza sia uno dei termini più abusati nella sede dell'Hellas, di contro è facile prevedere che il termine minusvalenza invece non sia neanche contemplato, perché Sarri è ancora un giocatore giovane, perché Sarri è un giocatore che comunque piace in Europa. Poi vi direte, se piace, perché nessuno lo cerca? Non è che non lo si cerchi, in questo momento il mercato è piuttosto fermo, si sta cercando di capire, soprattutto il Malmo ha provato a capire se Sar potrebbe accettare la destinazione. Poi bisogna capire quanto il Malmo vorrà aprire all'acquisto a titolo definitivo, quanto magari chiederà al Verona semplicemente un prestito e il Verona accettare il prestito. A quel punto potrebbe essere l'unica soluzione L'arma dell'attesa in questi casi è meglio rispetto al così cedere subito e provare subito a chiudere operazioni che in questo momento non sono certamente in via di definizione, ma vale per tutti, vale anche e soprattutto per un giocatore particolare come Sarr. La fascia, naturalmente, i vostri messaggi, ci troviamo fra poco ancora con Fuori Gioco qui dal Mona Festival.
18: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
20: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
22: No, e adesso?
23: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
24: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
25: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
26: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
25: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
27: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
25: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
28: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
18: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
19: C'è un'altra questione, intanto torniamo con Fuori Gioco, torniamo in esterna, torniamo dal Mura Festival, torniamo fra musica, divertimento, insomma buon cibo, buona birra, torniamo soprattutto con quelli che sono i vostri messaggi. Questo, per esempio, secondo te Serdar rimarrà dei nostri, chiede questo amico. Sì, per una questione di tempi, per una questione di circostanze più o meno favorevoli, poi deciderà il campo. 23 febbraio, quando si è operato Serdar, ha crociato il ginocchio sinistro dopo quella terapia conservativa che non ha prodotto grandi frutti, ha prodotto semplicemente un calciatore preoccupato che è andato a due all'ora, quasi legittimamente, per quel ginocchio malandato, fino alla decisione di operarsi a Roma. 23 febbraio più 6 mesi fa 23 di fine estate, quindi di mercato finito, senza considerare quello che sarà il tempo, come dicono quelli bravi, di riatletizzazione, e quindi quando il mercato sarà finito, quando sarà spenta ogni luce e credo anche ogni possibilità di prendere Serdar. Uno, per i tempi, e due, difficilmente qualcuno punterà su Serdar nel momento in cui sai che per Serdar è difficile prevedere quelli che possano essere gli effettivi tempi di rientro, che vogliono dire quelli di un giocatore capace di giocare prima mezz'ora, poi un'ora, poi piano piano 90 minuti. Abbiamo l'esempio, per esempio, di Arrui, che ci ha messo di più rispetto a quelli che sono i 6 mesi classici di un crociato. Abbiamo anche l'esempio di Suslov, che ce l'ha messi meno, rispetto a quelli che sono stati i tempi di Arrui, ma non perché Suzolo sia più forte e Arrui sia più debole, semplicemente perché il decorso dell'infortunio è stato questo, e quindi è un punto di domanda Serdar, un punto di domanda per tutti, un punto di domanda soprattutto per chi eventualmente volesse Serdar, diventa un punto di domanda relativo per il Verona, che a quel punto non può far che non può che tenerlo. Poi è chiaro che lo stesso Verona non potrà dire di avere Serdar, di poter avere Serdar già nelle prime partite, però è condizione piuttosto necessaria questa, quasi obbligata, devo dire, quella di tenere Serdar. Qualcuno deve pur restare, è chiaro che Serdar ha un ingaggio serio, un ingaggio di 1,6 milioni, un contratto lungo fino al 2028. C'è stata grande fiducia nei confronti di Serdar, una delle grandi operazioni di Sogliano, una delle operazioni più onerose di Sogliano, una di quelle in cui ha creduto di più, e quindi bisognerà aspettarlo per forza. Da qui il necessario rimanere al Verona, poi vedremo se fino a gennaio, vedremo fino, se fino a giugno, però certamente Serdar partirà con il Verona. È più facile vendere Moschera, dice questo amico, sì, è più facile vendere Moschera perché poi è costato poco, perché poi ha reso nulla, però il problema è che ha reso nulla Moschera, quest'anno 0 di 0. Come Sar, insomma, un po' più alleggerito però il Verona su Moschera, perché Moschera è costato neanche 1 milione quando l'Hellas lo prese dalla Colombia, e quindi con un'operazione più leggera, un'operazione più fattibile, un'operazione anche più rapida eventualmente. Moschera mercato nella MLS negli Stati Uniti, potrebbe tornare anche in Sud America, vedremo quello che sarà. Il mercato francamente è ancora poco cominciato, per non dire nulla, si stanno facendo ancora gli allenatori, tante società non hanno ancora il loro allenatore, quindi diventa in questo momento complesso, no? Pensare a quelli che sono anche i giocatori, anche se diventa difficile pensare che Moschera possa restare al Verona. Un allenatore come Baroni non verrà mai se non ha la certezza che verrà allestita una squadra che possa andare in Serie A con alta probabilità. Fra l'altro Baroni è stato promosso col Benevento, è stato promosso col Lecce, può essere, però è anche vero, si fa prima l'allenatore e poi si fa la squadra, i tempi sono quelli. Quindi nessuno può avere la certezza vera. È chiaro che il Verona non brilla per disponibilità, questo è piuttosto chiaro, non dovrebbe brillare per disponibilità neanche nella prossima stagione, quindi chi si aspetta ingaggi alla Monza, ingaggi alla Palermo, ingaggi alla Venezia, rimarrà deluso. Però non sono gli ingaggi poi a fare le promozioni, anche se poi avere giocatori bravi chiaramente aiuta. Andrò controcorrente, ma io terrei Montipò, per carità, le sue colpe, ma non siamo retrocessi per colpa sua, solo suo, in B sarebbe un lusso. Che ne pensi da parte di Mirko? Bisognerà capire del Torino, pare che sia arrivata un'offerta, una richiesta per Montipò da parte del Torino, vedremo, perché se è Torino Montipò va, se non è Torino, quindi non esattamente vicino a Novara, che il suo obiettivo è quello di avvicinarsi a casa, potrebbe anche essere. Francamente su Montipò il dibattito rimane sempre parecchio acceso, sempre parecchio vivo. È un buon portiere, lo sarebbe soprattutto chiaramente per la Serie B, si deciderà con calma, non è così facile poi andare su portieri bravi, e quindi vedremo. Di sicuro, fosse il Torino, sì, Montipò lascerebbe il Verona. Non è così detto che però il Torino veramente arriverà a finire.

0: legge il provvedimento che introduce l'obbligo di un consenso scritto, preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Tregua fragile in Libano, Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militare sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista, attesa per i 100 metri che chiuderanno il programma e vedranno la sfida tra Jacobs e Lyles. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Radio Verona.
8: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Piuttosto dei giocatori che possono andare, di quelli che possono restare fra gli over, ci sono un paio di under che certamente resteranno al Verona o quantomeno partiranno per il ritiro, verranno valutati. Il primo, l'abbiamo già detto tante volte, è Nicolò Calabrese, che ha fatto un buon campionato alla Carrarese. Il secondo è Cristian Corradi, che è fresco di convocazione con l'Under 21. Corradi ha una storia particolare, perché comunque era un giocatore del Chievo. Dal fallimento del Chievo è rimasto svincolato, l'ha preso non il Verona, l'ha preso il Vicenza, e dopo il buon rendimento al Vicenza l'ho preso il Verona, poi riscattandolo per una cifra attorno ai 400.000 euro, tenendolo in primavera 1 ovviamente, mandandolo dopo 6 mesi al Verona senza mai giocare in prima squadra, al Catanzaro l'anno scorso, e non ha mai giocato. Quest'anno ha fatto una buona stagione al Trento, sono sempre titolare, e la convocazione con l'Under 21 non fa altro che ribadire quello che è il ruolo di Corradi, che ha perso tempo 2 stagioni fa non giocando mai fra Verona prima squadra e Catanzaro, ma quel tempo che ha in parte recuperato giocando in C quest'anno nell'alta Serie C con il Trento di Tabiani, fra l'altro anche un ottimo allenatore. Quel tempo che però non ha perso Calabrese, che anche se 2004 e Corradi 2005, però Corradi nella tabella era avanti rispetto a Calabrese, anche perché era stato convocato nell'Europeo Under 19, quindi con un peso specifico diverso rispetto a quello di Calabrese, che però ha imbottito il suo curriculum con 2 campionati, non uno solo, da titolare, prima alla Virtus l'anno scorso, quest'anno proprio alla Carrarese, salvandosi in Serie B, segnando anche il primo gol della sua carriera. Quindi tutti e due partiranno per il ritiro di Folgheria 12-26 di luglio, poi si vedrà. Chiaro che il più pronto in questo momento è Calabrese, è chiaro anche che Corradi le sue belle chance, non ci dimentichiamo che c'è una lista under illimitata dal 2003 fino ai più giovani, chiaramente, quindi 2004, 2005, 2006, e che gli over sono non tantissimi, 18, a meno che non vengano irrorati dai giocatori bandiera, 4 stagioni di fila nel tuo club, però sono giocatori di bandiera, ce ne sono pochi, a parte Montipò, e non è detto che poi, non è che siano poi obbligatori, li abbiamo già detto, sono facoltativi, basta poi riempirsi di giovani, poi giovani fino a un certo punto, di 2003 vanno per i 24 anni, quindi questo è. Però insomma, Corradi e Calabrese potrebbero anche restare post ritiro, però vedremo, ci sono tante variabili in questo momento, ma ogni anno la stessa storia, plusvalenze per restare a galla, ma siamo incapaci di gestire la società solo noi, e le altre squadre come fanno allora da parte di Anto, ma insomma

0: Tanto non può sapere come fanno le altre o se le altre non fanno esattamente come il Verona. È chiaro che per il Verona è una condizione ancora più necessaria, lo è sempre stato, lo è stato per Setti, si è creduto che potesse non essere così per Presidio, però non è che chi non fa il meccanismo delle plusvalenze è più virtuoso ed è più bravo, ha più disponibilità. Poi avere più disponibilità non vuol dire raccogliere risultati migliori, altrimenti tante società sarebbero meglio del Verona. Ci sono altre società che hanno più soldi del Verona, hanno più disponibilità del Verona, sono state in Serie B, sono retrocesse in Serie C, sono fallite, quindi con tanti ostacoli, no? Che magari non pensavi di poter intravedere in certe società, che poi ci sono effettivamente state. Insomma, è un po' il destino di tutte. Non mi pare che il Pisa ne abbia beneficiato troppo di quel sontuoso mercato d'inverno, compresi gli attaccanti. Non mi pare che, insomma, le altre abbiano fatto tanto meglio. Poi è chiaro, tutto dipende dalla proprietà, ed era, non dico facile prevedere, però insomma era facile capire che Presidio con questa relativa potenza di fuoco non potesse andare oltre quello che effettivamente poi è stato. Sto vedendo Italia e Spagna del 17 semifinale europeo, qualche nostro profilo non mi sembra male. Fabietto, peccato rigore per la Spagna, parato. Sì, c'è questo bel Italia-Spagna, c'è Casagrande fra i giocatori del Verona 2009 triestino, ragazzo potenzialmente degli allievi, anzi in età allievi, quest'anno gli allievi erano i classe 2009, è stato soprattutto in primavera però Casagrande non trovando grande spazio, perché è a Cale, perché è Vermesan, quindi non esattamente un titolare. Tra l'altro Casagrande sarà preziosissimo per il Verona, perché dopo l'Europeo del 17, caro Fabietto, ci saranno le finali, ci saranno i playoff del campionato under 17, ci sarà quindi anche il Verona di Fabio Moro, dei Compaore, degli Eva Regba. C'è una bella coppia d'attacco per il Verona, Eva Regba Casagrande che ha segnato un sacco di gol da 2010, quindi ulteriormente sotto età, uno cercato anche da club importanti. Vedremo, ha firmato un contratto da professionista da un bel po' di tempo. Vedremo quello che sarà per Casagrande, soprattutto per Eva Regba, che è un anno in meno, però 2010, insomma ancora piuttosto presto per poter pensare ad una proiezione in prima squadra. Ciao Ale, considerati i motivi per cui Baroni vuole lasciare il Verona, il fatto che Del Rosso ora è a Lecce, preferirei venisse Gerardino, troppi gol presi dal Verona negli ultimi anni, due anni dal Torino quest'anno. Questo è Andrea. Però non c'è in questo momento un dualismo, non c'è un ballottaggio fra Baroni e Girardino. In questo momento, per quello che sappiamo noi, c'è Girardino e basta. Baroni di sicuro ha rifiutato il Pisa, ma non ha avuto richieste da parte del Verona. Abbiamo fatto 2 più 2 noi e pensato che se abbia detto no al Pisa possa dire di no anche al Verona, ma possa potenzialmente dire di no al Verona, perché non ci risulta che Baroni sia stato contattato da Sogliano. Se poi, secondo la regola di prima, Sogliano ama lavorare con allenatori che ha già avuto, quindi vedi Mandorlini, quindi vedi Pavanel e basta, allora ci può stare, però è un'associazione in questo momento poco trasferibile alla realtà, perché non ci risulta, ripeto, che ci sia stato questo contatto fra il Verona e Baroni. Ciao Ale, sono previste conferenze stampa di Presidio nelle prossime settimane non lo so, oppure più probabile la fedeltà alla brillante linea del silenzio imbarazzante. Buona serata da Lussemburgo, questo è Francesco. In questo momento la seconda, però non escluderei che ci possa essere una conferenza stampa. È chiaro che bisogna capire quello che è l'effettivo ufficializzare Sogliano, poi direte voi, Sogliano non ha un altro anno di contratto, quindi non è che debba essere ufficializzato, è già sotto contratto, sta lavorando per il Verona, non serve quella firma, non serve, servirebbe l'annuncio sì, però non credo che sia più tranquillizzante rispetto a un semplice operare per il bene del Verona anche in silenzio. Quindi la proposta l'ha fatta Presidio, ma al di là della proposta economica, l'abbiamo detto tante volte, al di là della proposta economica la verità è che Sogliano vuole, al di là della libertà operativa, vuole soprattutto avere una squadra di cui possa fidarsi e lavorare con i suoi, perché è vero che lavora e ama lavorare con allenatori che ha già avuto, però ama lavorare anche con dirigenti che ha già avuto e con altri allenatori che ha già avuto. Da lì la chiamata di Pavan, da lì la chiamata di Panzarasa, che era il suo storico preparatore atletico, da lì la chiamata di Di Brogni, Quindi se voi ci pensate, unite tutti i fili, c'è una squadra che si è ricostruito Sogliano rispetto a quella che era una squadra che lui aveva già al Verona. Questo è lui, questo sta cercando in questo momento, al di là di quello che può essere un euro in più, un euro in meno, un anno di contratto in più, due anni di contratto in più, sarebbero due, scadenza 2027, rinnovo fino al 2029. Vado ancora di messaggi, 335 60 11 610, sempre qui dal Mura Festival. Questa sera ci sarà anche così un appuntamento importante, chiedo a Matteo Sambugaro, che è il musicologo. Matteo, questa sera raccontaci, dopo Fuori Gioco, il programma. Roba, poi giochi tu, se mi viene da dire.
1: Sì, esatto. Buonasera Ale, è bello introdurmi
0: cose serie, poi giochi tu veramente.
1: No, vabbè, dopo ci saranno Tony Sgambo, che è questo quartet, anzi questo trio, Psycho Blues, che si sta in qualche modo scaldando, adesso sta facendo il sound check, no? Sta facendo le prove, poi dalle 21...
0: È il riscaldamento questo.
1: Esatto, riscaldamento, poi gli avremo anche i nostri microfoni intorno alle 20:15, 20:20, però ecco, questa è un po' la serata che si sta preparando con bambini che giocano, famiglie, giovani che fanno aperitivo, insomma è un ambiente eterogeneo, ecco.
0: C'è una colonna sonora per il Verona di questo periodo?
1: C'è una colonna sonora
0: per il Verona di questo periodo? No, perché si va troppo veloce, no?
1: Non lo so, farei fatica a individuarla, ecco. Però appena la individuo magari te la segnalo.
0: Sarebbe un lento la colonna sonora del Verona di questo periodo, però.
1: Beh, diciamo che un po' come ritmo questo blues, sì, psycho, sì. Leggero, tranquillo, ci stava, eh.
0: Vabbè, ce la facciamo bastare, anche perché non credo ci sia
1: mi taccio.
0: Non credo ci siano alternative. Allora, siamo sicuri che Sogliano ha firmato il prolungamento, ma non è che lui debba iniziare a lavorare quando firma il prolungamento, lui deve stare lavorando per il Verona, francamente. Allora, se devo dire una cosa troppo velocemente, è stato accostato Sogliano a varie società. Ogni volta che si liberava una poltrona di direttore sportivo, è Sogliano per la Roma, è Sogliano per il Milan, è Sogliano per la Fiorentina, è Sogliano per il Lecce. È vero che è stato cercato dal Lecce, è vero che Sogliano però ha sempre detto di no. Poi bene, non bene, tanti a dire può anche andare via Sogliano, d'accordo, però bisogna trovare l'alternativa, possono andare via tutti, poi però bisogna trovare chi può prendere il posto di Sogliano, chi può lavorare per il bene del Verona, come comunque ha provato a fare Sogliano sempre, sbagliando, soprattutto quest'anno, è piuttosto chiaro, al di là delle potenzialità al minimo di presidio, però credo che l'abbia fatto sempre con l'idea di sbattersi sempre per il Verona, quindi questo è in questo momento. Poi firma, non è esattamente quello che interessa a Sogliano. Profondo rosso, insomma, la colonna sonora, però poi no, non so se volete inventarvi una colonna sonora per il Verona di questo periodo, insomma siamo qua a Mura Festival, ovviamente abbiamo fatto 2+2, bisogna lasciare lavorare Sogliano, se arriva Baroni non sarà male perché conosce già la piazza, sicuramente sarà riaccolto, e se fosse Girardino sappiamo chi è, la patata bollente sarà la squadra, i nuovi arrivi, vedere quanti partiranno in maniera definitiva. Anche lì, insomma, se partiranno, amen, nel senso che partirebbe gente che ha contribuito alla peggior stagione sportiva del Verona da quando ci sono i tre punti. Quindi chi è che se ne va? Per chi si avrebbe il grande rimpianto andasse via? E poi anche andasse via un giocatore che magari t'ha convinto, siamo sicuri che non ci possa essere un giocatore migliore? Provocatoriamente ci sono attaccanti migliori di Bagui, ci sono difensori più forti di Edmundson, mentre tutti, no, abbiamo detto bisogna ripartire da Edmundson e da Bagui, d'accordo, per carità, giustissimo, non si possono cambiare 25 giocatori su 25, ed Edmundson e Bagui da gennaio hanno dimostrato di valere la Serie A, di valere l'Hellas, quindi figurarsi la Serie B, però tutto è relativo, quindi insomma abbiamo capito che non è così importante chi va, è importante soprattutto chi arriva al loro posto. Allora, secondo lei quanto sapremo del nuovo allenatore dell'Hellas? Allora, potrebbe esserci un incontro con Giraldino già nel fine settimana, un incontro che comunque dovrebbe chiarire le intenzioni di Giraldino e chiarire ulteriormente quelle del Verona, quindi vedremo, potrebbe essere la settimana prossima, sono tempi in questo momento che non possono essere così decifrabili fino in fondo, non abbiamo l'agenda di Sogliano, non c'è una data entro cui Sogliano vuole chiudere, Sogliano vuole soprattutto scegliere l'allenatore con la giusta cura, con sentendoli, vedendoli, soprattutto parlandoci, andando anche di sensazione, perché questo è stato anche il Sogliano pensiero in questi anni, e quindi così, quindi credo che insomma i tempi non sarebbero esattamente la prima variabile, quanto la certezza poi da parte di Sogliano di aver fatto la scelta giusta. Ancora con i messaggi, questo per esempio che scrive: in questo momento avremo bisogno soprattutto di serenità, invece questa serenità non ce la possiamo avere, ma non ce l'ha nessuno, non ce l'ha il Pisa, non ce l'ha la Cremonese, non ce l'ha il Palermo, non può avercela nessuno, questo è piuttosto chiaro, siamo nella terra di nessuno, no? È finito il campionato, le società devono... c'è un'altra questione da valutare, che non è secondaria, abbiamo già detto ieri durante il fuorigioco il paradosso del Milan, no? Il Milan sceglie Furlani rispetto...

come è stato per esempio Coppola l'anno scorso, perché comunque della primavera non c'è tantissimo. Bermesan è un giocatore normale, mi viene da dire, al di là del fatto che sia comunque il migliore, sia stato il migliore della primavera, sia stato quello che più di tutti abbia assaporato la prima squadra, per una prima squadra che è arrivata per motivo in classifica, non ce lo dimentichiamo, quindi spesso e volentieri a giocare dei minuti, non dico finti, però dei minuti di minor peso specifico rispetto a altri subentri, rispetto ad altre presenze. Il resto è piuttosto in linea con quello che è il ruolo di Bermesan. Non mi pare che ci siano questi grandi giocatori da mettere sul piatto, non mi pare che ci sia un giocatore anche solo da Serie B per il Verona, quindi non c'è il Coppola, non c'è il Ghilardi, non c'è il Terracciano, non c'è l'Udoge, non c'è neanche il Bragantini che sta spopolando in questo periodo, c'è molto mercato attorno a Bragantini. Fra l'altro il Verona avrà il 50% della futura rivendita di Bragantini, che venne preso dal Mantova, operazione anche piuttosto interessante. 2003, giocatore più di talento di quella primavera di Nicola Corretti, dei Flacus Bosili, degli Eboa, ricorderete anche dei 2002, dei Turra, dei Piero Bon.

0: l'idea di Gerardino, che comunque ha fatto il suo percorso, non l'ha fatto col Genoa soprattutto, lo ha fatto facendo la sua gavetta, l'ha fatto col Pisa, lo ha fatto anche con risultati, quindi sono un allenatore giovane, un ragazzo dell'82, ce lo ricordiamo ancora quando da bambino quasi arrivò al Verona sempre a sistemarsi i capelli, anche quando giocava, quindi con quella faccia ancora da ragazzino, ma da ragazzino rassicurante, quel ragazzino che è stato anche campione del mondo, quel ragazzino che ha dato a Del Piero l'assist del 2-0 in quell'Italia-Germania di Dortmund del 2006, quel Girardino che ha vinto Coppa dei Campioni con il Milan, quel Girardino che è stato centravanti della nazionale, quel Girardino che chiaramente anche da allenatore sta piano piano dimostrando di valere comunque anche la Serie A come è stato e di valere magari anche una chiamata come quella dell'Hellas. La verità è che al di là di quello che dirà Sogliano, la differenza la farà la qualità della proposta tecnica e soprattutto la disponibilità da parte della società. È chiaro che è una disponibilità che deve dipendere soprattutto da quelli che saranno gli introiti, da quello che saranno le cessioni, e dopo si ragionerà. Sono state previste queste tre, quindi Belgali, quindi Suslov, quindi Bella Kochap, Belgali per ultimo perché c'è il mondiale, punto, il resto è piuttosto scontato. Devo dire che leggere le stagioni del Verona anche per l'agenda è piuttosto facile. Sono tanti messaggi. Credo che il tunnel di Braumann, pieno di luce che sfioca, sia la vera colonna sonora di questo ultimo disastroso Hellas, con questo amico che va su Jorgi Ligeti, Atmosphere, Lux, Eterna Requiem della 2001 Odissea nello spazio. Insomma, si è anche un po' ironici, no? In questa serata del Mura Festival, in questa serata di fine settimana, di inizio giugno, di una serata che poco ha detto, di una serata che potrebbe qualcosa invece dire nella serata di domani, perché magari potremmo avere qualche aggiornamento in più su Girardino e sul Verona. Come colonna sonora del Verona di questo periodo sono indeciso fra Andamento lento di Tullio De Piscopo e Money dei Pink Floyd. Questo è Francesco dal Lussemburgo, diciamo che insomma, si rischia di azzeccare con tutte e due. Siamo quasi in chiusura, anzi siamo in chiusura, abbiamo sforato anche stavolta, ce l'abbiamo fatta, 19:56, le ultime di cronaca con la nostra redazione, grazie a Matteo Sambuano, naturalmente la sua musica su questa sera, palcoscenico tutto per lui, si scatenerà letteralmente Matteo Sambugaro, giusto? Quindi pronto, pollice alto da parte di Matteo, la musica di Mura Festival, le notizie di cronaca Francesca Pellegrini, appuntamento con Fuorigioco naturalmente domani. Grazie ancora, buona serata da voi tutti, da Alessandro De Pietro.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
2: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
3: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347-13-24-428.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: ritrovati. È conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Una donna di 36 anni di origine colombiana è stata investita questa mattina alle 10.30 a San Giovanni Lupatoto in via Amiata. Si trova ora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento a causa delle diverse fratture. Da una prima ricostruzione, un camper proveniente dalla controstrada di via Monte Amiata, subito dopo una curva, avrebbe investito la donna che stava camminando a piedi con il cagnolino.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 4 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Una storia di contrasti professionali degenerata in violenze vede in carcere un 64enne di Negrar, domiciliato a Peschiera, accusato di lesioni e minacce nei confronti di un progettista immobiliare e di incendio e fabbricazione illegale di materiali esplodenti. Ad arrestarlo la polizia e servizio di Silvia Beltrami.
5: Una serie di battibecchi, discussioni, dissidi di lavoro per una palazzina in via Bionda, Borgo Nuovo, tali da spingere un imprenditore edile di 64 anni domiciliato a Peschiera a pensare e mettere in atto veri e propri reati. Un anno fa, dicono le indagini della squadra mobile, ha investito alla guida di un'auto rubata il progettista della palazzina mentre era in sella uno scooter, provocandogli ferite risultate guaribili in 15 giorni. Dopo due giorni, sempre l'imprenditore edile ha messo all'interno della stessa macchina, nascosta nel garage della palazzina, una bombola di GPL diventata ordigno artigianale, impiegato per far saltare in aria parte dello stabile oggetto dei dissidi. Non contento, a ottobre, a seguito di ulteriori minacce, ha anche incendiato la macchina della moglie del progettista. I due avevano avuto problemi in merito ad alcune valutazioni dell'immobile in questione. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una valutazione che l'imprenditore non avrebbe pagato al progettista, il quale aveva anche ottenuto nei suoi confronti un provvedimento giudiziario civile. L'uomo è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione di Peschiera ed è stato portato in carcere a Montorio.
3: Sarà un'estate di novità importanti sul fronte del trasporto pubblico. Lunedì prossimo entra in vigore l'orario estivo e nel corso dei mesi ci saranno modifiche ai tragitti in previsione della prossima attivazione della filovia. L'invito è tenere monitorato il sito di ATV per seguire i cambiamenti. Nel servizio di Valentina Burati, il presidente di ATV Giuseppe Mazza e l'amministratore delegato Massimo Bettarello.
6: Con la fine della scuola, il trasporto pubblico torna all'orario estivo, ma non sarà una stagione a regime ridotto, garantisce l'azienda dei trasporti. A beneficio dei pendolari, nei tratti urbani sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee fino al 28 giugno. Poi partirà il classico servizio estivo, uguale tutti i giorni. Confermati anche i collegamenti da e per il lago, con due nuove linee dirette ai parchi del Garda e il bus post-opera da Verona a Malcesine. Quest'anno il trasporto delle biciclette sarà gratuito su tutti i mezzi attrezzati. Tornano anche i servizi notturni. La linea urbana 85 verso i locali locali delle Torricelle e il bus a chiamata Scipione. Fino al 31 agosto, inoltre, si può richiedere il bonus regionale da 200 euro per lo sconto sugli abbonamenti.
7: C'è il bonus regionale, quindi invitiamo tutti ad accedere, perché insomma è utile e fa risparmiare le famiglie, anche perché insomma soprattutto chi ha i figli che vanno a scuola, insomma, magari più di un figlio, è un bel aiuto.
6: Ma la novità principale riguarda la zona sud della città. Nell'area San Giacomo-Borgo Roma alcuni bus cambieranno percorso per ricalcare le tratte del futuro filobus, collegando per la prima volta il parcheggio della Genovesa alla città, tutto su corsie preferenziali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per l'avvio definitivo.
8: Seguendo il percorso della filovia, di fatto dal parcheggio scambiatore della Genovesa, che diventerà finalmente un vero parcheggio scambiatore, partiranno le linee 61 e 51 e quindi attraverso tutte le linee preferenziali realizzate per la filovia arriveremo in stazione con una velocità commerciale sensibilmente aumentata e quindi un servizio sicuramente migliore per tutti i nostri clienti.
3: Nell'epoca digitale per eccellenza, il turismo dimostra di avere bisogno di apprezzare il rapporto umano, il contatto diretto con chi la città la conosce e può informare e consigliare su cosa fare. Lo IAT di Verona, lo sportello di informazione e accoglienza turistica, nei primi due mesi di gestione di Destination Verona Garda Foundation, ha accolto oltre 34.000 visitatori. Luca Caputo, direttore di Verona Garda Foundation, e l'assessore alla cultura Marta Ogolini.
9: Questo ovviamente per noi è un cerchio che si chiude, no? L'anello mancante a quello che è sostanzialmente quello che per noi non è solo la promozione e comunicazione, ma è proprio la creazione di un sistema di accoglienza che deve essere oggi pronto a rispondere intanto a un turismo sempre più cangiante e soprattutto un aiuto in questo a intervenire in quelle che sono le strategie della destinazione, per cui invece di affidarlo comunque a un esterno che comunque fa benissimo il suo lavoro, l'idea di lavorare insieme in un'ottica di accordo pubblico-pubblico ci permette di congiungere un anello importante.
10: Sono dati che sono intorno all'80%, quindi siamo su valori che indicano una capacità attrattiva proprio della città e del centro storico in particolare importante. Quindi il tema diventa come trasformare questa quantità in qualità e nel preservare un rapporto armonioso fra turisti e residenti, perché questo fenomeno che è fonte di incontro, di scambio culturale, di ricchezza economica, se poi non viene governato, abbiamo visto cosa succede in altre destinazioni.
3: Domani sera ancora una volta riflettori puntati su Verona per la grande serata che promuove le eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO, dal bel canto alla cucina. Il servizio di Giovanni Salvatori.
11: Il conto alla rovescia è quasi terminato. Verona è pronta a diventare un grande palcoscenico dell'italianità e delle sue eccellenze. Accadrà domani sera con Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, lo spettacolo in Mondovisione in cui i due scenari previsti si apriranno per lanciare al mondo tutto l'orgoglio delle bellezze tricolori, quelle già riconosciute dall'UNESCO e quelle che aspirano ad esserlo. Se l'arena ospiterà brani tra i più famosi della lirica, dalla marcia trionfale della Ida al Nessun Dorma, da Turandot a Libiamo nei lieti calici della Traviata, con interpreti straordinari da Vittorio Grigolo a Placido Domingo, 500 artisti e l'accompagnamento di coro e orchestra di Fondazione Arena, alla Piazza Brato, che ha il compito di ospitare la cena evento, 661 posti a sedere, a richiamare i 61 patrimoni italiani dell'UNESCO, il numero più alto al mondo, tra ulivi e luminarie pugliesi, e un mercato di 40 metri curato da Campagna Amica, in cui figureranno anche i consorzi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano. Organizzata dal Ministero dell'Agricoltura e sostenuta da ICE, l'azienda per il commercio con l'estero, la cena farà da vettore per un'altra candidatura che da qui prende le mosse, quella della canzone napoletana classica. Il trionfatore di Sanremo, Sal Da Vinci, poi Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi saranno gli ambasciatori della candidatura.
3: Ed è tutto, una buona serata.
0: Flashback. Selection.

0: Cause I'm a gypsy.
1: Radio Verona live.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta da Mura Festival. Lo facciamo con nuovi suoni, lo spazio che poi ci porta dritti fino alle 21. Matteo Sabugaro in vostra compagnia e sono felice anche di avere con me Tony Sgambo. Eccoli qua, è un trio pazzesco, abbiamo sentito poco fa anche quello che è il soundcheck. Buonasera ragazzi, abbiamo Antonio, Alessandro,
3: ciao, ciao.
2: Isacco, Bob.
4: Buonasera a tutti, ciao.
2: Buonasera ragazzi. Allora raccontateci un po', abbiamo un po' assaporato, no, quello che era il soundcheck, cosa sentiremo, cosa sentiranno coloro che questa sera vengono, verranno qui a Mura Festival?
4: Beh, Tony Sgambo è un'entità, siamo un'entità come un po' lo Spirito Santo, però siamo in tre che formano una cosa sola, proprio per il fatto che tutti suoniamo più strumenti simultaneamente o cantiamo simultaneamente. Per esempio il basserista, appunto.
2: Il basserista, esatto. Questa è la curiosità.
4: Il basserista, no? Suona basso e batteria insieme, mentre io suono le tastiere con la mano destra e con la mano sinistra suono una sezione di ritmica con piatti, campane e altre cose.
5: E con quella centrale?
2: Ok. E con quella centrale invece con
6: l'armonica,
4: l'armonica, esatto,
2: okay,
4: esatto.
2: Okay. Sentite,
4: e quindi l'idea è quella di creare una struttura di suono che sia differente da quella tradizionale, quindi normale basso, batteria e chitarra, diciamo, ecco.
2: Ok, quindi diciamo questa è un po' l'impostazione. C'è chi descrive il vostro sound psycho blues, è corretto? Ci sta come definizione? Vi ci trovate?
4: Ci può stare.
2: Sì, ci può stare.
5: Psycho blues garage.
2: Ok, psycho blues garage. Ok. Vabbè,
4: psychedelic astronaut garage.
2: Sentite, settimo anno di Mura Festival, non è la prima volta che però siete qua, o sbaglio? È la primissima?
4: No. Sì. Siamo già venuti un'altra edizione, sì.
2: Ok, quindi è una
5: forse l'anno scorso.
2: Forse l'anno scorso, ok, quindi approviamo che era l'anno scorso. Sentite, dopo Mura Festival so che girerete un po' per il nord-est, ma non solo. Dove vi troviamo? Dove sarete? Potete raccontarci un po'?
4: Beh, abbiamo un tour a breve in Toscana, siamo su Firenze e poi sul mare, su Cecina.
2: Okay.
4: Inizio giugno, poi a fine giugno siamo a un festival molto bello che si trova a Cremona, da quest'anno, che era Salso Maggiore prima, che si chiama Festival Beat.
2: Ok.
4: Che è un festival molto interessante con svariate band anche da internazionali. E dopodiché andremo al Posidonia Green Festival, che è un festival su Genova, sulla spiaggia, ecco.
2: Ok.
4: Che è un festival che fanno sia a Barcellona che a Genova, appunto. Okay. E poi altre date, tra cui anche la Tenda Blu. Suoneremo dopo Caparezza alla Tenda Blu a Radio Onda d'Urto.
2: Insomma, quindi avete un po' di dati interessanti per modo, anzi, insomma, più che interessanti.
4: Sì, c'è da girare. Poi siamo molto contenti anche per il fatto che stiamo lavorando parecchio al secondo progetto, al secondo disco, che uscirà molto probabilmente a metà dell'anno prossimo, e che registreremo sempre su vinile. E come abbiamo fatto in presa diretta, come abbiamo fatto con il primo progetto.
2: Ok, allora ore 21 puntuali, insomma, più
4: forse
2: o meno.
4: Cominceremo anche qualcosina più tardi,
2: più tardi, insomma, così per far partire la serata con calma. Vabbè, esatto. Tony Sgambo fra poco sul palco di Mura Festival. Grazie per essere stati qui su Radio Verona.
4: Grazie
2: mille. Noi li ritroviamo fra pochissimo. Intanto continuiamo con la musica. Ci abbiamo Will Smith.

0: minuti rigorosamente in diretta su Radio Verona, 335 60 11 610 WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco dai scopriamo, oltre che l'evento di questa sera con Tony's Game che abbiamo sentito poco fa, anche un po' la programmazione dei prossimi giorni. State con noi.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona live.
1: Le 20:26 rigorosamente in diretta da Mura Festival, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Anche i vostri messaggi che stanno arrivando: 335 60 11 610. Saluto l'amico Riccardo. Ciao Ricky, finito il lavoro da poco, lui arriva da Pescantina, passa a trovarci. Bene, perfetto, ti aspettiamo fra poco. Intanto abbiamo ascoltato Great DJ, singolo dei The Think Things, che ci arriva dal 2008, bellissimo brano, riscoperto, ritrovato su Radio Verona questa sera, serata di musica, musica live, così come tutte le serate d'estate fino al 2 agosto a Mura Festival. Fra poco magari andremo anche a scoprire quella che è la programmazione musicale, cosa accadrà, cosa ci sarà in queste settimane, in questi mesi di festival. Lo faremo magari con il direttore artistico Alessandro Formenti, che aspettiamo qui ai nostri microfoni. Intanto lo ricordiamo, Tony Sgambo, poi questo magnifico trio che abbiamo sentito poco fa ai nostri microfoni, che ci ha raccontato un po' la loro musica, ma che soprattutto sono tutti da ascoltare e da vivere a partire dalle 21:10 dal palco proprio qui della Mura Festival al bastione di San Bernardino. Quindi noi siamo qua in diretta live fino alle 21, vi aspettiamo se volete passare a salutarci. Intanto questo pezzo ci fa rimanere sempre nel 2008, è Moby con Disco.

0: Radio Verona. Live.
1: Live rigorosamente qui da Mura Festival, e non si può iniziare diciamo così la diretta da Mura Festival senza fare due chiacchiere con colui che fa parte dell'organizzazione Socio Studio 27, che poi organizza un po' tutto questo in collaborazione con Ad Hoc Servizi, con poi il patrocinio del Comune di Verona. Però la parte logistica, la parte poi diciamo così organizzativa e loco la segue Francesco Bitti. Ben trovato, buonasera Francesco.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, ci sono un po' di novità quest'anno. Intanto siamo su una casetta noi qui di Radio Verona un attimino più rialzata, no? Questo permette anche poi per i DJ set, no, di essere un attimino forse più visibili, e anche insomma è una bella vista da qua. Non so se
2: sì.
1: Sottoscrivi.
2: Sì, quest'anno abbiamo un po' modificato il layout, sì, abbiamo fatto una zona un po' più rialzata, dove anche la vostra presenza, la presenza della radio è molto, molto bella, perché

0: anche del bere di qualità, non dico marche, ma insomma trovate tutte le cose che trovate nei bar specializzati, abbiamo dei baristi anche formati molto bravi, quindi diciamo la qualità è alta e i prezzi sono popolari, perché non
1: ma infatti volevo arrivare lì, no, nel senso che bisogna un po' sfatare il mito, no, che invece no,
0: diciamo quindi... sono prezzi correnti, e consideriamo che noi diamo sempre un intrattenimento di musica, adesso anche della radio, che è tutto gratuito per le persone che vengono al festival. Stasera ci sarà un live, appunto, che avete sentito da poco, e chiaramente nessuno paga l'ingresso.
1: Ma volevo chiederti, avete parlavi, no, di cose anche di qualità, c'è il cocktail dell'anno del Mura Festival o c'è qualcosa in particolare?
0: Sì, ce ne sono,
1: quest'anno?
0: Ce ne sono vari. Allora, quest'anno abbiamo fatto una selezione di vermouth, che è un po' una tendenza anche in Spagna o europea, quindi la gente può andare a assaggiare.
1: Bello, insomma, americani.
0: Dei sodati, okay, o degli spritz con vari vermouth, e faremo anche delle serate dedicate ai vermouth più avanti.
1: Ah, bello, okay? Bello questo.
0: Sì, sì, con degli ambassador di un noto brand che non dico quale.
1: Vabbè, insomma, ok.
0: E poi i classici, che è un po' il tè del Mural Festival, che è un drink alcolico.
1: Però si chiama tè, insomma, inganna un po', però vabbè.
0: Che ci piace,
1: ok.
0: Che è un po' il nostro spritz. Il Mura Festival, e poi un po' le tendenze sui Paloma, quei drink un po' più estivi.
1: Estivi, freschini, zuccherati, insomma.
0: Gin tonic, tiambota, comunque.
1: Boh, perfetto.
0: Piace a tutti. Però per chi non vuole l'alcol, abbiamo tante bibite, tipo bibite chinotto, gazzosa, un po' vintage.
1: Un po' vintage, vabbè. Ecco, vabbè, la spuma, non so, vabbè,
0: si potrebbe introdurre, esatto.
1: Vabbè, vabbè, Francesco, non ti chiedo altro che perché voglio ottenere qualcosa anche per le prossime puntate, quindi io ti preservo, se così posso dirla. Grazie a Francesco Pitti.
0: Grazie.
1: Le 20 e 35 minuti che scoccano, sentiamo un piccolo break, anzi, e poi ci ritroviamo con i KC and the Saints.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno, ore 15. Info su iliad.it.
5: Radio Verona.

0: Radio Verona, live.
1: Rieccoci, le 20 e 40 minuti. Ci piace ricordare che adesso, da questo giovedì fino alla fine di agosto, saremo in diretta con Radio Verona dalle 19 alle 21, tutti i giovedì, da Mura Festival, bastione di San Bernardino, con un festival che torna per il settimo anno consecutivo. Ma io non mi dilungo troppo, ne parlo anche con Alessandro Formenti. Ben trovato, buonasera Alessandro, direttore artistico della manifestazione. Settimo anno, e la grande sfida, chiamiamola così, è per due mesi, per 10 settimane, 67 giorni, come dire, portare una proposta artistica o comunque dinamica, no, tutti i giorni qui in questo parco.
2: Ben trovati anche voi, che è la prima sera, quindi, che siamo qua, perché l'altra volta pioveva, quindi esatto, iniziamo finalmente esatto. Il Mura Festival anche di Radio Verona. Beh, intanto io vorrei sottolineare che il Mura Festival è bello perché ha tantissimi colori, tanti ingredienti, e la musica è solamente un solo ingrediente di questo festival. Cioè, la musica non è un festival musicale, che quindi è tutto concentrato sull'ospite o sull'artista, ma bensì è tutto l'insieme. Quindi c'è la musica, c'è il bar, appunto, abbiamo parlato prima, c'è una piazza Enriquez qui davanti, che continueranno a cioè, succede delle cose, molti balli soprattutto quest'anno, tutti lunedì sera si ballerà.
1: Forse è un po' la novità, no, di quest'anno.
2: È la novità anche, perché siamo partiti così un po' ridendo e scherzando, però insomma alla fine c'è stato domenica, che c'era il ballo swing, che è stata una meraviglia. Domenica prossima, lunedì prossimo, ci sarà il tango, quindi avremo gli amici del tango. Poi ci saranno i balli medio orientali, quindi danze medio orientali, c'è la danza del ventre, eccetera, e poi saranno i balli folk, e poi prenderemo, stiamo parlando anche con la cumbia, con tutte queste, insomma, quindi lunedì si balla,
1: lunedì e martedì si balla.
2: Boh, ma dicono dai che venerdì, noi diciamo lunedì si balla,
1: dai che lunedì, vabbè. Senti, stasera Tony Sgembo, che fra poco sentiamo, 21 e 10, no, dicevano poco fa, e ci sono altri nomi però, no, per questo weekend, ma non solo per il weekend. Poi, se vogliamo svelarne qualcuno, so, vedi te, oppure svelarli più avanti, tanto noi siamo tutti giovedì,
2: Parliamo proprio domani. Guarda, sono neanche gli Erba Mala, che sono ormai sono cresciuti qui proprio al Mura Festival, perché sono 3-4 anni che vengono, ma perché ogni anno sono cresciuti di sonorità, di musica, ma anche proprio di spettacolo, e sono molto coinvolgenti. Sabato sera invece è la festa country, quindi se domani si fa un po' di Sud America, andremo il sabato sera con il country. E poi la domenica c'è una giornata un po' per le famiglie, c'è una giornata di Lega Ambiente,
1: si parla Mura di ambiente. Mura Ambiente.
2: Ecco, vedi, adesso, perché io magari
1: no, leggevo qui dal comunicato, ovviamente. Quindi,
2: una cosa invece molto bella che è uscita oggi sui nostri social, è che il 25 di giugno, attenzione, sarà ospite Tara. Tara, che è questa cantante italo-palestinese, canta in italiano e in palestinese. Lei è proprio l'ideatrice e colei che ha coniato questo nome, che si chiama Arab NB.
1: Ma infatti io l'ho letto, ho detto, ma è un errore? No, dopo ci ho pensato, potrebbe essere, no, è
2: no, è proprio un genere musicale, un genere. Perché comunque è R&B, sarà sempre sull'hip hop, R&B abbastanza lanciato, molto molto musicale. E Arab perché appunto fonde la musica, cioè i testi in italiano e in palestinese, quindi molto arabo, quindi. E anche le sonorità sono molto vicine all'arabo. E questa è lei, tra l'altro, è l'unica feat e ospite che c'è nel nuovo disco di Subsonica, e che sta facendo il tour insieme a Subsonica. Infatti, il giorno dopo è a Sherwood, e quindi il giorno prima è qui.
1: Vabbè, facciamo doppietta. No, vabbè, comunque c'è il 25 qui. Il 25,
2: sì, potrebbero esserci anche gli amici Subsonica qui, perché sono già a Padova. Quindi
1: dici che non si può escludere anche questo.
2: Visto che lei apre sempre a loro, potrebbero loro.
1: Attenzione, questo è lo scoop che riportiamo a casa questa sera.
2: Ci potrebbe stare.
1: Vabbè, dai, speriamo, incrociamo le dita. Anzi, Tara, bravissima, insomma, per chi non la conosce la conoscerà, però insomma magari ci può essere anche la comparsata che non ti aspetti. Grazie Alessandro, grazie.
2: Grazie a voi. E poi volevo solamente dire una cosa, che invece il luglio sarà veramente veramente carico.
1: Luglio.
2: Il mese di luglio sarà una bomba.
1: Ci sarà modo di parlarne qui ai nostri microfoni. Grazie ad Alessandro Formenti. La musica ci porta adesso anche a In The Music, era il 2008.

0: 48 minuti, aspetta perché adesso ho due ospiti qua,
1: senti a Radio Verona, live,
0: rigorosamente live qui da Mura Festival. Aspetta, allora chi abbiamo qua? Abbiamo due amici, due giovani amici, come vi chiamate?
2: Federico
0: e?
3: Zeno.
0: E Zeno, Federico e Zeno, del San Zeno tra l'altro, no? Mi dicono qua, no? Perché voi cosa giocate? Giocate a calcio, vero? Perfetto, con il San Zeno tra l'altro. Perfetto, quanti anni avete? Sentiamo.
2: 9,
0: quindi cosa siete, in terza, quarta elementare?
2: No, io sono in quarta.
0: Tu sei in quarta?
3: Io sono in terza.
0: Tu sei in terza, vabbè, però avete la stessa età, com'è? Cioè, sì, o mi state fregando?
2: Sì.
0: Vabbè, sentite, che ruolo fate?
2: Io centrocampista.
0: E tu?
3: Portiera.
0: E tu portiera? Vabbè, ma giocate ancora a 7, adesso a 11?
2: No, a 4.
0: Come a 4?
2: No, a 5.
0: A 5?
3: A calcio a 5.
0: A calcio a 5, vabbè. Voi volevate dire qualcosa, non so, cos'è che volevate dire? Aspetta.
2: 6-7.
0: Vabbè, 6-7, ok. Cos'è? Un tormentone social.
2: Sì.
0: Vabbè, ok. Vabbè, ragazzi, allora in bocca al lupo, adesso tornate a giocare, sì? Va bene, grazie, vedi, insomma anche Radio Verona diventa social con i giovani, giovanissimi. 20 e 50 minuti, dai, fra poco ci sentiamo per i saluti, noi siamo qua in diretta su Radio Verona da Mura Fest.

0: Radio Verona, live.
1: Live da Mura Festival, noi siamo arrivati praticamente ai saluti, alle botte conclusive di questa serata insieme, di questa diretta che ci vede, ci ha visti dalle 19 con Fuorigioco e poi nuovi suoni, ovviamente la musica da scoprire, quella live, ma anche tutto il programma questa sera di Mura Festival. Tra le cose curiose, così per chi ha un po' di fame e dovesse ancora cenare, ci sono diversi food truck questa settimana. C'è la Puccia con specialità salentine, Vica Healthy Fit Gluten Free, la mia polpetta, polpette buonissime, Che Bon, friggitoria di pesce, Master Chips, hamburger, specialità messicane con Pedro Tacos, Massa Bon, food truck di cucina alpina, ovviamente tutti i giorni food truck diversi, cucine diverse, il murafestival.it, il sito su cui e da cui trovare tutto il programma e tutte queste curiosità. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata, un buon giovedì, io mi gusto la musica adesso di Tony Sgembo, di questo trio fantastico Psycho Blues, qui al Mura Festival, dal palco di Mura Festival Bastione di San Bernardino. Noi ci ritroviamo poi in diretta, per quello che mi riguarda, domani dalle 17, e ovviamente la serata continua qui su Radio Verona con tanta bella musica. Da Matteo Sambucaro una buona notte a tutte e a tutti, ciao.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Sono le 21 e un minuto.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
10: Meteo. Le previsioni per domani venerdì 5 giugno vedono la circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione allontanarsi favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico domani a Verona ci attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà i 26 gradi, la minima si attesterà a 18. Venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati sempre da est. Allerta meteo prevista per pioggia.
8: Radio Verona Flashback.

0: domenica.
1: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui
5: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito